0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve.

vinceranno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente il 2006, l'anno del quale ci interessiamo, e naturalmente vediamo quali sono stati i fatti principali prima di ascoltare la musica del 2006. 12 gennaio venivano celebrati i 250 anni della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award, una sorta di Oscar della musica. Il Montenegro il 21 maggio diventa uno stato indipendente. Il 10 settembre Michael Schumacher, pilota di Formula 1, annuncia il suo ritiro. 5 novembre 2006. Il tribunale iracheno condanna a morte l'ex dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. L'impiccagione ha luogo il 30 dicembre. Vediamo insieme i film usciti nel 2006. Il Codice da Vinci, Era Glaciale 2, Il Disgelo, Solo due ore, Il mio miglior nemico, Mission Impossible, il terzo episodio, Notte prima degli esami e La Terra. Moriva il 15 settembre del 2006 Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Il 12 ottobre Gillo Pontecorvo, famoso regista e sceneggiatore, mentre il 24 ottobre ci lasciava il cantautore, scrittore e cabarettista Bruno Lauzi. Moriva il 10 dicembre Augusto Pinochet, il dittatore cileno. Il famoso pilota di Formula 1, anche della Ferrari, Clay Regazzoni, ci lasciava il 15 dicembre. Sanremo nel 2006 lo vinceva Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto Dove si va dei Nomadi e Anna Tatangelo si classificava terza con Essere una donna. Adesso la musica del 2006.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio, tutta italiana.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Ai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre,

veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20esima all'11esima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 20esima alla 21esima posizione, tutte canzoni in discesa.

in 23esima posizione, scende anche ultimo con Romantica, 22esima posizione, quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece, andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica delle settimane alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte della Taranta 2026, ospite appunto di Armalmente di tutta la fondazione Notte della Taranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

scordare. T'ho visto urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che il carbone.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Oh no.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Martedì 1 settembre, buongiorno da Enrico Pulcini, siete all'edicola di GR Parlamento. Leggeremo i titoli delle prime pagine sui quotidiani oggi in edicola, iniziando dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida, Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez dice su Ceuta, fake news da Mosca a Israele, nell'esclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. C'è un'intervista a Tajani, il blocco delle frontiere, alle frontiere, dice il ministro degli esteri, è necessario, rimane il pericolo jihadista. Una notizia su Di Battista, ricoverato a L'Avana per un malore. Di Battista pronto al volo per il rientro da L'Avana, l'attesa per l'ok dei medici. Attacchi nel Golfo, questo è un altro degli argomenti che tratteremo. L'escalation a Hormuz, Trump avverte, colpiremo duro. Su Repubblica si apre con la politica, in particolare con la riforma elettorale. La legge Vannacci, questo è il titolo di Repubblica, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza, arginare l'ex generale.

Il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni. A Ceuta torna la tensione, la polizia spara in aria. Una notizia su questo G20, l'Europa protesta per la Russia al G20, Trump, noi andiamo d'accordo con tutti. Sulla stampa, i migranti, Italia-Spagna, colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, Ceuta scontri migranti, polizia. E in primo piano sulla stampa, però un servizio che ha solo la stampa, è un reportage dalla Groenlandia. C'è una ragazza Inuit che con un cartello alzato "We are not for sale", non siamo in vendita. Groenlandia, viaggio tra gli Inuit anti-Trump. Reportage dopo le nuove mira USA sui tesori dell'isola. Anche sulla stampa la politica, legge elettorale e ballottaggio, la mossa per arginare Vannacci, il centrodestra accelera, Lega contraria. Il giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane, il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio del terrorismo, la sinistra che tifa invasione fa le barricate, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. Più in basso anche qui la politica, legge elettorale, spunta il ballottaggio, ma la maggioranza è divisa. Avvenire apre con un titolo quanto mai eloquente, forse anche opportuno, fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli USA scossi dal maltempo, siccità record e piena del Grand Canyon. Il Grand Canyon colpito da un'alluvione mai vista nelle scorse ore. Una zona così arida che viene invece investita da una tempesta di pioggia incredibile. Nel suo messaggio, Leone XIV rilancia il legame tra rimozioni dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti. Italia-Spagna resta il blocco, scrive Avvenire sempre in primo piano sulla prima pagina. Ad agosto 31 i respingimenti, altri 15 giorni di sospensione per Schengen, a Ceuta ancora tensioni. Vi segnalo un titolo che porta un argomento interno di Avvenire, ChatGPT, il famoso chatbot di intelligenza artificiale, adesso l'UE stringe sui controlli. Domani, il quotidiano Domani, Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni. La Spagna replica un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 respingimenti. La premier alla prova della legge elettorale, caos sull'ipotesi ballottaggio. Più in basso la crisi di Hormuz, Hormuz di nuovo in fiamme, raid incrociati, Iran-USA, la pace resta una chimera. Sul Messaggero, i migranti in primo piano, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, a Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia, controlli fino al 15, anche Madrid li proroga. Le notizie di Di Battista, il fattore umano del palazzo, un editoriale del Messaggero. Sul Sole 24 Ore c'è un titolo che riguarda l'andamento dell'economia mondiale, che però viene dal G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petroli e titoli di Stato. Manifesto ristretto, questo è il titolo che poi viene accompagnato da una foto che riguarda il Golfo Persico, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, Washington deve garantire i traffici per terra nella linea del Piave e gli attacchi ripartono, gli USA bombardano l'isola di l'Arak, l'Iran, le basi americane in Giordania, così non finirà mai. Più in basso, Meloni rilancia la sfida a Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, Madrid risponde con la stessa moneta.

poi più in basso l'allarme sui rincari, stangata invernale per il caro bollette, scorte dei gas ai minimi. A dicembre metano, elettricità e cibo costeranno il 30% in più agli italiani, secondo Oxford Economics. Destra in ordine sparso sulla legge elettorale, la finestra politica del manifesto. Il Foglio, questo titolo vi segnalo: nessuno insegna più Mark Twain per paura di perdere il lavoro, altro che crisi, il woke è diventato senso comune. Poi c'è un titolo sull'immigrazione, immigrazione a colpi di retorica. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare, negando i problemi, sbagliando le analisi e cercando solo capri espiatori, lezioni utili anche per l'Italia. Il dubbio, torna alla guerra, pioggia di razzi tra USA e Iran. E poi più in basso i migranti, Ceuta e la legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, dalla proroga dei controlli con la Spagna all'ipotesi del ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. Sul Fatto Quotidiano, in primo piano, il Parlamento che deve eleggere 10 membri laici del CSM, CSM Renzi ora vuole Boschi che punta alla vicepresidenza. Le notizie su Di Battista, poste d'esami, giovedì parte per Roma su un'aereo ambulanza e poi però un'indagine sui rincari, il petrolio è a 90 dollari, ma noi paghiamo la benzina come se fosse a 200 e la speculazione delle raffinerie che guadagnano più delle grandi compagnie. Ed ora una pausa musicale, torniamo fra qualche secondo.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Oggi è martedì 1 settembre, vi stiamo leggendo i giornali oggi in edicola e tra gli argomenti principali trattati dai giornali c'è l'immigrazione. Questo confronto tra Italia e Spagna prosegue, l'Italia prolunga lo stop a Schengen, la Spagna manterremo i controlli, le misure tra i due paesi avanti per altri 15 giorni. Madrid fa appello alla solidarietà europea. E poi ci sono queste informazioni che giungono proprio da Ceuta, rivolte e manifestazioni a Ceuta e Sanchez si scaglia contro l'internazionale della destra. Accuse a Russia e Israele, assalto al campo, cariche sui migranti. Leggiamo Sara Gandolfi cosa dice. Pedro Sanchez scagiona il Marocco, questa crisi si risolve solo con la cooperazione, punta invece il dito dritto contro Russia, Israele e l'internazionale estrema destra. Sarebbero loro, secondo il premier spagnolo, i responsabili delle fake news che avrebbero causato l'ingresso di 72.000 migranti irregolari a Ceuta il 30 luglio, di ritorno da un mese di vacanza alle Canarie e prima di presentarsi in Parlamento per l'informativa di un mese di vacanza per un premier, sono veramente tanti, per l'informativa giovedì prossimo il leader socialista ha scelto di farsi intervistare senza domande troppo scomode dalla TV Cadena Ser. Mi assumo la responsabilità dello stato d'animo della città autonoma, ha detto anticipando l'annuncio di un pacchetto da 21,5 milioni per le due exclave di Ceuta e Melilla. Sono consapevole che tutte le risorse sono insufficienti finché non si recuperano la normalità e la tranquillità. La tranquillità è però di là da avvenire. Nell'avamposto spagnolo in terra africana, una cittadina di 85.000 abitanti dove sono rimasti almeno 5.000 migranti, di cui circa 1.500 minorenni. La pressione si fa ogni giorno più violenta tra aggressioni sessuali, 23 fino a ieri, per lo più nei confronti di giovani marocchine, rivolte tra gli irregolari affamati, manifestazioni dei cittadini spagnoli, i primi tentativi di occupazione abusive. Ieri mattina centinaia di migranti hanno cercato di assaltare l'accesso al campo di emergenza allestito nella zona di Colmenar. La polizia ha risposto con cariche e proiettili di gomma. 5 km di distanza sulla centralissima plaza dello Reyes si erano invece radunati centinaia di abitanti infuriati al grido di Ceuta no se vende, Ceuta se difende. Sanchez ha tentato di calmare gli animi coinvolgendo la monarchia spagnola. In TV ha affermato che il re Felipe si recherà nell'exclave appena le condizioni lo permetteranno, quindi è partito all'attacco di chi ha distorto la sentenza della Corte Suprema dell'8 luglio che vietava i respingimenti immediati in mare, organizzazioni criminali, ma non solo. Secondo il premier si è diffusa una serie di voci e disinformazioni sui social network legati sia alla Russia che a Israele e da una rete internazionale di estrema destra che usa la questione migratoria non solo per attaccare la Spagna ma anche per attaccare e dividere l'Europa, ha affermato. Poche ore dopo è arrivata la secca replica di Israele, una bugia spudorata, ha scritto su X il ministro degli esteri Sar del Cremlino. La Russia non ha avuto alcun ruolo nei fatti di Ceuta, ha affermato il portavoce Peskov. L'opposizione spagnola continua a cavalcare la crisi, il portavoce del PP Borja ha sempre accusato Sanchez di preoccupare conspiranoia, crasi di cospirazione e paranoia, gli manca solo di incolpare Franco, il leader di Vox. Santiago Abascal vuole invece processare il premier per tradimento a causa della sua alleanza con il Marocco. Intanto dall'intelligence spagnola arriva un nuovo allarme, sono probabili nuove azioni ostili contro l'ex club spagnolo. Insomma, c'è un'intervista a Antonio Tajani sul Corriere della Sera su questa questione. In questa intervista Tajani dice: c'è il pericolo di jihadista e agiamo per la nostra sicurezza, la UE a volte sbaglia. La prima domanda di Monica Guerzoni è: ministro Tajani, avete deciso di continuare il braccio di ferro con Sanchez perché è socialista o voi siete in campagna elettorale? Tajani risponde: assolutamente no, la nostra priorità è la sicurezza interna, la proroga è stata decisa dopo un attento esame del comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere e la regione, la prevenzione del terrorismo e il contrasto all'immigrazione irregolare, di questo che ci preoccupiamo, non di come la pensi Sanchez. L'Italia agisce in un quadro di solidarietà europea anche con la Spagna. Questo è quanto afferma Tajani sul Corriere, intervistato da Monica Guerzoni, e su Repubblica la questione migratoria ha ancora più spazio con due paginoni: migranti, muro con Madrid, l'Italia sospende Schengen per altre 2 settimane, piante dosi di exclave in Marocco, ancora 10.000 persone non identificate, la Spagna replica con la stessa moneta e prolunga i controlli alle frontiere. Ma le foto di Repubblica sono eloquenti. Centinaia di persone scendono in piazza a Ceuta, anzi non a Ceuta, a sinistra, una delle proteste di piazza gli giorni scorsi ad Espagna contro la gestione della crisi migratoria a Ceuta, in alto controlli all'aeroporto di Fiumicino. Anche qui ci sono le ipotesi Sanchez. Sanchez dice sono fake news, le fake news diffuse da Israele e Russia hanno provocato questi flussi.

E poi un articolo, tanto rumore per quasi nulla, finora respinti solo 8 marocchini, i dati del Viminale dal 1 agosto identificati 180.000 persone in arrivo dal paese iberico, ma gli irregolari erano appena 31. La Stampa apre proprio su Ceuta, cioè sulla crisi migranti e il confronto tra Italia e Spagna, c'è una foto con centinaia e centinaia di migranti che camminano lungo il confine tra la Spagna e il Marocco. Devo dire, è una situazione abbastanza precaria, camminano in mezzo a una distesa di rifiuti, sembra un campo di concentramento a vedere la foto. Schengen schiaffa Madrid, questo è il titolo della Stampa. Blocco fino al 15 settembre, misura ancora necessaria, piante dosi dall'1 al 31 agosto, controllare 500.000 persone. E la risposta del ministro degli esteri spagnolo all'Italia: un affronto, chiudiamo anche noi per altre 2 settimane. Ci sono le solite frasi di Sanchez che accusa la Russia e Israele per la crisi. E però c'è un'intervista anche a Daniel Cohn-Bendit, il leader del Maggio francese. La destra punta sulla paura dello straniero, ma da Ceuta non arriva alcun rischio reale. L'intellettuale dice che molti subiscono oggi il fascino della regressione riguardo ai progressi civili. Chiudiamo questa pagina sulla migrazione con il Giornale. Il titolo è l'assalto ai confini, l'Italia proroga il blocco con la Spagna, l'area Schengen chiusa per altri 15 giorni, la decisione comunicata dal ministro Piantedosi, dal 1 agosto oltre 30 dei respingimenti alla frontiera, Tajani va impedita qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista, e Molteni, tuteliamo l'interesse nazionale. Eppure Madrid proroga i controlli. C'è un reportage di Fausto Biloslavo, il celebre inviato del Giornale. Il titolo di quest'articolo è Ceuta fuori controllo, i migranti sfruttano gli aiuti dell'ONG per colpire i residenti, attivisti arrestati per aver aizzato gli stranieri, militari e cittadini bersagliati con la trementina, ora è il caos. Insomma, ognuno parla di eventi più o meno caotici a Ceuta. Di sicuro c'è una situazione non facile che stanno subendo soprattutto gli abitanti dell'exclave. Ora una breve pausa musicale.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: È martedì 1 settembre, sono le 10.34, stiamo leggendo i giornali, le pagine interne, passiamo alla politica italiana. Oggi politica italiana significa soprattutto legge elettorale, stiamo leggendo il Corriere Sera, i ritocchi decisivi, le divisioni sul ballottaggio sopra il 40%, un emendamento di Fratelli Italia e uno di Pera, Lega, NM contro e tornano le preferenze. È un articolo molto tecnico di Virginia Piccolillo che andiamo a leggere. Non ci sarà un emendamento unitario sul ballottaggio, non se ne parla. Dalla Lega fino a notte hanno ribadito un no netto al secondo turno, smentendo le indiscrezioni su un'intesa raggiunta nel centrodestra, contrari anche gli alleati di Noi Moderati, convinti che finirebbe per favorire Roberto Vannacci con il ballottaggio, gli elettori piuttosto che un voto utile alla coalizione potrebbero dare una preferenza a Futuro Nazionale, che è fuori dal centrodestra. Si riapre oggi la discussione sulla legge elettorale, il termine per gli emendamenti scadrà alle 12 e fino ad allora tutto può cambiare, perché intanto l'argomento ballottaggio entrerà nella discussione in aula. Come? Attraverso due emendamenti. Uno potrebbe essere presentato da Forza Italia, ci sarebbe il ballottaggio nel caso in cui due liste raggiungano il 40% e nessuna superi il 42%. L'altro invece è stato depositato e reca la firma dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, che prevede un secondo turno se nessuno supera il 48% e se almeno due coalizioni sono al 38%, senza possibilità di apparentamenti diversi dal primo turno. Il premio attribuito alla coalizione che ha ottenuto più voti in entrambe le Camere. L'accordo di coalizione è stato raggiunto invece sul ritorno delle preferenze, se ne potranno indicare fino a tre con l'alternanza uomo-donna tra capolista e più votato. Il testo della Camera prevedeva che capolista e preferito che lo segue in lista potessero essere dello stesso sesso. Non è passata l'ipotesi di un'alternanza di genere anche tra capolista, per i quali si fa notare c'è già il tetto da non superare del 60% di uno dei due generi. Novità in arrivo anche sulla norma cosiddetta taglia cespugli, che prevede uno sbarramento al 3% con il recupero dei voti solo del primo che non lo raggiunge ai fini del conteggio di coalizione. La Lega preme perché si recuperino anche quelli di chi ha raggiunto l'1% come era inizialmente, o una via di mezzo, magari al 2%. Alla fine del vortice di contatti la maggioranza di governo ha adottato una linea prudente. Gli emendamenti più divisivi presentati direttamente in aula, perché in commissione il governo sarebbe chiamato a dare un parere che ancora non c'è, soprattutto sul ballottaggio, giacché la gran parte delle idee formulate sull'introduzione di un secondo turno elettorale per scongiurare il rischio di non avere un vincitore dopo il primo non sono riuscite a superare finora i limiti posti dalla Costituzione, che prevede votazioni separate per Camera e Senato composto su base regionale. Non può esserci un ballottaggio unico nei comuni. Questo l'articolo di Virginia Piccolillo sul Corriere Sera. E politica oggi anche il dibattito a sinistra. Vi leggo sempre il Corriere Sera cosa dice il centrosinistra oggi, qual è l'umore nel centrosinistra soprattutto su questa ipotesi primaria. La sfida sulle primarie, Schlein insiste per farle, Conte il partito più forte non può prendere tutto, la segretaria le vorrebbe a ridosso delle politiche. Questi parlano di primarie ancora senza programma. E su Repubblica si apre proprio sulla politica, riforma con ballottaggio, l'ultimo blitz della destra, parità di genere a rischio, due emendamenti per introdurre il secondo turno nel Melonellum, oggi la scadenza dei termini, sarà rivista la norma anticespugli. Poi c'è il titolo, la svolta di Meloni per arginare Vannacci, la Lega non ci stiamo. Anche qui una coalizione che è divisa su molti punti. Ecco il dibattito al centro-sinistra sulle primarie. Conte blinda le primarie, se non le vogliono ce lo dicano. Il messaggio del leader del 5 Stelle agli alleati. Il dibattito quotidiano è stucchevole, snervante, serve chiarezza e lealtà. Sulla stampa, anzi sulla stampa, il titolo principale è sulla legge elettorale, ballottaggio, mossa di centrodestra, Fratelli d'Italia a Forza Italia, proposte anti-Vannacci, legge elettorale al Senato, gli emendamenti per il doppio turno, l'ex generale hanno paura. Poi c'è un'intervista a Stefano Ceccanti, il costituzionalista. Alessandro Di Matteo, in questo incipit, scrive: l'emendamento presentato da Marcello Pera sul ballottaggio dovrebbe essere apprezzato dal centro-sinistra, è il modo migliore per evitare che le ali estreme della politica abbiano un potere di ricatto, e non è vero che aiuterebbe Giorgia Meloni a fare un accordo con Roberto Vannacci. Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare PD e tra i sostenitori della giunta del doppio turno nella legge elettorale, ricorda che l'emendamento di Pera nasce da un appello promosso a Libertà Uguale e la fondazione Magna Carta. È il metodo più corretto, dice il costituzionalista. Sul giornale La Politica trova spazio da pagina 8, c'è La Russa che parla, ballottaggio è dura, anticespugli, dubbi del Colle, il presidente del Senato scettico sulla possibilità che vada in porto il sistema a doppio turno e torna in forza un meccanismo già approvato, quello che salva solo il primo dei partiti sotto la soglia del 3%. Il capo dello Stato ha riserve sulla costituzionalità della norma, ma Forza Italia insiste e spiega: non può tornare ai riti della Prima Repubblica. C'è una scheda sul cosiddetto stabilicum, la norma approvata alla Camera, la legge elettorale, un impianto proporzionale con correttivi che poi vengono spiegati. Adesso sarebbe troppo lungo andare a leggerli. Intanto c'è anche Giorgetti che parla: il debito italiano è ok, dice il ministro dell'economia, lo studio soluzioni per le accise. Ora andiamo a parlare di esteri. Innanzitutto c'è un articolo importante sul Corriere della Sera. E l'altro ieri l'uccisione di questa ragazza italiana in un rave in Svizzera. Ieri abbiamo letto una cronaca molto molto precisa e quanto mai illuminante del Corriere della Sera, che aveva ipotizzato varie soluzioni che poi si sono rivelate esatte, smettendo anche gli altri giornali, primo fra tutti che questo attacco non aveva a che fare con un assalto terroristico, ma invece con la possibilità che il colpevole, poi naturalmente bisogna vedere se effettivamente le indagini in corso avvaloreranno questa tesi, anche se il colpevole è stato preso, il colpevole fosse svizzero e in particolare avesse usato una delle armi che vengono tenute dai riservisti in Svizzera, che ha un sistema di leva particolare, molto diverso da quello di alcuni paesi europei. Comunque leggiamo l'articolo di Andrea Galli. Un killer in modalità cecchino, mirare e abbattere, mirare e abbattere, mirare e abbattere. Questa ragazza, ricordiamo, è stata uccisa al termine di un rave party in circostanze misteriose. Prosegue l'articolo Andrea Galli, una pistola e un fucile, forse d'assalto, nazionalità svizzera, soltanto questa, nessun'altra cittadinanza, anni 43, conoscenza e abilità nelle armi, allenamenti al poligono, un solitario senza complici, arrabbiato col mondo, da esso ogni giorno infastidito, in cerca di obiettivi ignoti, ma nella sua testa codificati, giovani in festa, le risate, il divertimento, quali sommi peccati capitali da mondare, ecco le coordinate relative al killer veicolate attraverso il suo stesso personale, dal dottor Michael Leopold, capo della polizia cantonale, pur nella astrusa scelta di rinviare addirittura a domani la conferenza stampa per rivelare informazioni di pubblico interesse, fino anche cacciandoci dalla sede stessa della polizia con modalità lesive della libertà di stampa. Informazioni in merito alla chiusura, così parrebbe, dell'indagine sull'omicidio dell'italiana Maria Spinelli, migrante di 22 anni, tra i 3.500 partecipanti al rave party nella notte di sabato su domenica, organizzato nella spianata dell'ippodromo di Aarau, 23.000 abitanti nel nord della Svizzera, non lontano dalla Germania. Nient'altro dagli agenti è stato aggiunto, però gira con insistenza una voce: l'assassino, che risulta a un livello di comunicazione ufficiale essere stato catturato, si desume con un'operazione mirabile, si sarebbe invece costituito, se anzi proprio presentato, assumendosi subito ogni responsabilità, certo convinto di essere braccato, avendo lasciato dietro sé significativi errori e testimoni, a cominciare dalle 15 famiglie rom che vivono nell'insediamento posizionato lungo il sentiero di fuga del killer rispetto all'ippodromo. Egli è arrivato da una zona di campi e boschi tra le 2.30 e le 2.40, quando era da 20 minuti iniziato il deflusso degli spettatori. Ne restavano poche centinaia sulla spianata Maria e 5 coetanei feriti ma lievi. Dopodiché ne gira un'altra di voce che la polizia non smentisce, ovvero che il killer è uno dell'esercito. Dal punto di vista dell'ortodossia al linguaggio, definirlo riservista è un errore, però questo è il concetto in Svizzera. Dopo la scuola, da reclute, da giovani, ognuno va per il suo cammino di vita professionale, ma permane di fatto dentro l'esercito, poiché ogni anno avviene un richiamo periodico che consente l'addestramento, il che a seconda del grado si protrae anche a oltranza del tempo. Dopo i 35 anni, dopo i 40, questa situazione determina la presenza fissa per ogni svizzero di un fucile in casa, pur privo delle munizioni, ma l'arma appunto c'è. Se ne parla poco, ma specie nell'area sopra le Alpi, i suicidi col fucile sono diffusi e l'uso del medesimo fucile per regolamenti di conti, rapine, agguati di vario stampo abbonda nei report di cronaca nera, mai comunicati all'opinione pubblica attraverso i giornalisti, una piaga intima e sociale. Le ore successive all'offensiva all'ippodromo per gli investigatori sono state gravate da una pressione sfiancante del governo centrale. A 8 mesi al disastro di Crans Montana, avvenimenti svizzeri hanno causato la morte di stranieri. Di giovani stranieri, infatti, vi sarebbe un distacco profondo fra l'iniziale smarrimento, il nervosismo, il caos della progressione dell'attività investigativa e il successivo e nemmeno tardivo colpo mirabolante con l'individuazione del soggetto colpevole. A meno che, come detto, non abbia deciso lui di chiudere il duello, la polizia abbia ricevuto una salvifica dritta da informatori in cambio di chissà quali premi. Lo scenario tracciato contrasta però con la convinzione di quei rom, per i quali a sparare in due, uno con la pistola e l'altro col fucile, signora sulla base di quale concreta risultanza, vi erano sì segni compatibili con proiettili nella carrozzeria della macchina d'un nomade, accelerava per scappare, mentre sterzava si è trovato nel buio un tizio che impugnava l'arma e, vistosi illuminato dai fari, ha fatto fuoco. Il nomade ora sta in Italia, gli hanno consigliato di andarsene nel timore di vedere di vendette di complici del killer, che per la polizia non esisterebbero, un solo uomo in modalità cecchino. Sarà così? Insomma, una situazione veramente ingarbugliata. Rimaniamo agli esteri, anche se la vittima purtroppo di questi episodi è avvenuta all'estero, un'italiana. Per parlarvi e chiudere questa edicola con la nuova crisi del Golfo, Se sempre sul Corriere della Sera, Golfo, si riaccende la guerra, Trump, colpiremo duro. Dopo i raid sull'Iraq, la risposta di Teheran su paesi arabi, il Pentagono valuta una nuova campagna. E ci sono tutti dei murales a Teheran che inneggiano la lotta contro Trump. E c'è anche la situazione sul campo, di un articolo di Guido Olimpo: attacchi sulle isole, corridoi a Hormuz, l'Iran sente la pressione, scorte USA, però sono agli sgoccioli, dice Olimpo. Lo stallo del conflitto sta logorando entrambi i duellanti. E tra l'altro sì, anche Federico Fubini: il D-Day economico per i pass d'Iran è rinviato, così Cina e Russia stanno frenando i piani di Washington. 9 giorni fa, scrive Fubini sul Corriere della Sera, il segretario del Tesoro americano Bessent annunciava il suo D-Day economico contro l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai messa in campo. Ieri al vertice dei ministri economici del G20 lo stesso Bessent conversava faccia a faccia col collega russo Silvanov, il delegato di uno dei due paesi impegnati a far fallire la strategia americana di strangolamento di Teheran. Del resto la stessa amministrazione di Washington ha voluto riammettere il ministro finanziario russo a un vertice del G20 tra le proteste e gli europei. Questo scrive Corriere della Sera. E poi anche la Repubblica: nuovi scontri nel Golfo, Trump minaccia l'Iran, distruggeremo Karg, questa famosa isola in Hormuz, raid USA contro i Pasdaran che cercava di minare le acque di Hormuz, la risposta di Teheran, missili su Giordania ed Emirati. Oltre a questa questione che ha a che fare con la geopolitica e soprattutto con questo luogo che è lo Stretto di Hormuz, sembra essere molto interessante per gli USA, ma naturalmente anche per l'Iran. Ci sono le notizie che arrivano dal G20 ospitato dagli Stati Uniti di North Carolina. Ci sono polemiche per la presenza del ministro russo al G20, gli europei protestano, Trump: io parlo con tutti, dice il vice cancelliere tedesco, non si può tornare alla normalità, l'Italia aderisce, Silvanov poi escluso dalla foto di gruppo. Mentre continuano i sorvoli dei droni in Estonia, in particolare nelle ultime ore, ma c'è Merz, il cancelliere tedesco, che prepara l'accusa a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia. Mentre proseguono misteriosi incidenti in fabbriche di armi destinate all'Ucraina, non c'è un incendio doloso in uno stabilimento polacco. E dunque la guerra russo-ucraina. C'è però anche questo summit, e qui veniamo al conflitto russo-ucraina, c'è il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si è aperto in Kirghizistan, e c'è stato una serie di colloqui con questo titolo, che vengono in qualche modo, questi colloqui vengono in qualche modo affrontati dalla Repubblica con questo titolo: Putin, Xi, il presidente cinese, asse sugli affari, ma Modi chiede la svolta, questa guerra deve finire. C'è qui l'ingresso dell'India nelle questioni della guerra russo-ucraina, un intervento mai sentito prima. Leggiamo l'articolo. di Repubblica, il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai si è aperto quest'anno in un contesto particolarmente delicato, con due dei paesi membri, Russia e Iran, coinvolti nelle rispettive guerre. Le incertezze, i fattori imprevedibili della situazione internazionale sono aumentati, ha constatato il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro con Putin a margine del vertice tenuto in Kirghizistan. Il leader ha sottolineato che la Cina è pronta a lavorare con la Russia per promuovere la riforma della governance globale e un mondo multipolare, equo e ordinato. E ci sono però in questi incontri, se nell'incontro, scrive Repubblica, con Xi il tema dell'Ucraina è emerso solo di sfuggita, come ha riferito il portavoce del Cremlino Peskov, un forte messaggio di pace è arrivato invece dal primo ministro indiano Modi, che ha detto: ogni giorno di guerra farà arretrare l'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine all'ostilità, ha detto Modi al presidente russo, dobbiamo passare da una guerra senza fine alla fine della guerra, ha aggiunto. Putin in risposta ha affermato che la Russia si sta muovendo in questa direzione. Va bene, allora chiudiamo questa edicola. Oggi è martedì 1 settembre, io vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora trasmettiamo la registrazione dell'informativa al ministro Musumeci in Senato che si è svolta il 5 agosto. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io pregherei, se è possibile, far partire i saluti del presidente Stefania Pucciarelli, che per causa di forza maggiori non può essere in questo momento presente. Quindi, se è possibile, far partire i saluti della presidente Pucciarelli. Se mi confermate che può. Perfetto, grazie.
3: Buongiorno a tutti, mi scuso per non essere presente questa mattina, ma impegni sul territorio non mi hanno consentito di potermi fermare a Roma. Lasciatemi per prima cosa abbracciare il popolo venezuelano, lasciatemi abbracciare le famiglie che hanno perso i propri cari, le famiglie che hanno dei feriti, persone che stanno ancora cercando i propri congiunti. Un terremoto che ha devastato le città, che ha creato danno su una popolazione che stava già soffrendo da troppo tempo. E quindi di fatto il terremoto che ha colpito il Venezuela si innesta su una fragilità che era già presente, una fragilità profonda, una fragilità sociale, economica e politica che metteva da troppo tempo a prova la dignità delle persone. E proprio per questo oggi parlare di diritti umani significa in questo contesto parlare di soccorso, significa parlare di cure, significa parlare di protezione, di sicurezza, di verità, di ricostruzione. L'Italia da subito si è attivata con l'invio di volontari per il soccorso, anche con le unità speciali e le unità cinofile, attraverso l'invio di acqua, di medicinali, di strutture per il riparo, di personale per l'ascolto. Lo ha fatto, lo continuerà a fare fin quando ci sarà bisogno. Leggere di fatto di furti, di abusi, di speculazioni sulle macerie, sui cadaveri ancora caldi, come ho letto questa mattina del furto di attrezzature come gru che sono state prelevate e portate in quartieri dove di fatto erano concentrate le persone benestanti. Ecco, poter pensare che il soccorso venga dato prioritariamente a chi a livello economico è più avvantaggiato rispetto ad altri è veramente una cosa aberrante ed è inconcepibile, ma questo dimostra quello che era una situazione politica già presente in Venezuela. Quindi il momento di questa mattina di riflessione attraverso questo convegno che ho voluto proprio mantenere alla luce anche del terremoto, perché il poter parlare della tragedia che ha colpito il Venezuela significa anche attraverso il convegno lanciare un messaggio di vicinanza al popolo, ma anche un messaggio di speranza, perché la speranza che una volta finita l'emergenza vi sia veramente una pianificazione, vi sia una rotta da poter avviare per poter giungere a nuove elezioni, per garantire un futuro di prosperità, di libertà e di democrazia al popolo venezuelano, popolo che sta soffrendo da troppo tempo e che ha diritto di poter ambire che ha diritto di poter avere un futuro migliore, perché da troppo tempo è un popolo che sta soffrendo. Quindi grazie ai relatori che tra poco affronteranno dei temi molto cruciali e molto importanti sul Venezuela. Un abbraccio forte a tutte le famiglie che in questo momento stanno soffrendo e ripeto con l'auspicio che a breve il popolo venezuelano avrà la possibilità di esprimersi, di poter indicare attraverso il voto chi lo deve rappresentare. Grazie e buon lavoro.
2: Ok, ringraziamo veramente di cuore alla Presidente Pucciarelli perché si è veramente battuta per poter darci questo spazio in cui sia possibile informare di prima mano la realtà del Venezuela in questi tragici momenti. E appunto, siccome parliamo di scenari così difficili da immaginare, penso che appunto le immagini possano parlare più e arrivare più che tante parole. Io vorrei iniziare dicendovi, e così iniziamo proprio ad entrare nel fulcro dell'argomento. Credo che quando accadono le tragedie nel mondo, normalmente ci sono delle informazioni e dei dati che possono più o meno illustrare la magnitudine di quello che accade. In Venezuela nemmeno questo è possibile. Non è possibile, perché vi parlerò di quello che sono i dati ufficiali delle vittime. Allora, i dati ufficiali delle vittime parlano di quelli proprio del 8 luglio, parlano di 3.900 morti, di 17.000 feriti, di circa 7.000 persone stratti vive sotto le macerie. E poi c'è una cosa abbastanza agghiacciante, perché sul numero di persone disperse c'è una discrepanza così significativa tra le cifre ufficiali del regime e quelle riportate dai familiari. Praticamente il regime, fino all'8 luglio del 2026, parla di 157 persone disperse, mentre le famiglie parlano di circa 50.000 persone disperse ancora. Guardate, mentre l'ONU stima che almeno 68.000 persone siano ancora disperse. Quindi, a parte che la magnitudine di questa tragedia è dantesca, ma è veramente agghiacciante che un Stato possa trasmettere una cifra come 157 dispersi, quando un'organizzazione come l'ONU parla di 68.000. Penso che questo è abbastanza illustrativo su quello che sta accadendo in Venezuela. Quindi, proprio per questo, voglio ringraziare vivamente il Senato della Repubblica Italiana, voglio ringraziare alla Presidente della Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica, perché noi abbiamo proprio bisogno di questi spazi istituzionali, di questi spazi in cui si possa portare la verità che sta vivendo il popolo venezuelano, che si possa dire di prima mano esattamente come stanno le cose. Quindi, per noi questo spazio e questa opportunità è una delle è uno degli aspetti, diciamo, che noi teniamo di più, perché, e vedremo più avanti, sono proprio i canali istituzionali dell'organizzazione internazionale e degli stati all'estero che quelli che ci stanno permettendo di far arrivare qualche aiuto più sicuro, di trasmettere le informazioni più certe e di dare voce a chi realmente deve parlare. Quindi è questa la mia profonda gratitudine, la nostra profonda gratitudine verso le istituzioni italiane, nella fattispecie del Senato e della Presidente Pucciarelli.

0: Renal Porras e anche a invitare ad un minuto di silenzio. Magari lo facciamo più avanti e chiederei a uno di voi, diciamo, di invocare questo momento questo minuto di silenzio. Per ora vorrei insomma andare avanti. Qui con noi abbiamo proprio l'onore di avere una giovanissima avvocato per i diritti umani, una persona che è cresciuta respirando la situazione del Venezuela, in una famiglia che viene da uno dei casi di persecuzione politica più noti, visto che sua zia è Dinora Hernández, è una deputata della Repubblica del Venezuela che è stata rapita proprio dal regime ed è stata in carcere per tantissimo tempo. Ma questo, diciamo, è parte della sua vita. In realtà lei comunque è un avvocato per i diritti umani e offre la sua vita, il suo talento e la sua conoscenza proprio per portare la voce dei crimini e di tutta la situazione dei diritti umani in Venezuela. Quindi io darei voce all'avvocato Maria Laura Marquez, che è relatrice dei diritti umani dell'operazione Todos con Venezuela. Avanti, Maria Laura. Avete pazienza, porterei man mano la traduzione, lei parlerà in spagnolo.
1: La voy yo primero completa.
2: Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy.
0: Presidente Pucciarelli, onorevoli senatori e autorità presenti, vi ringrazio di cuore per aver offerto questo spazio per ascoltare la voce del Venezuela. Mi presento oggi davanti a voi non solo come difensora dei diritti umani, ma anche come cittadina venezuelana che ha visto come un intero paese abbia dovuto imparare a sopravvivere praticamente da solo. Ma oggi non sono qui solo per parlare solo di una catastrofe naturale, sono qui per parlare della tragedia che si verifica quando una catastrofe colpisce una popolazione che già viveva in condizioni di estrema vulnerabilità. Perdonami, ho saltato una cosa. Lo scorso 24 giugno il Venezuela è stato colpito da due devastanti terremoti. Migliaia di famiglie hanno perso i propri cari, altri hanno perso tutto e centinaia di comunità sono state ridotte in macerie. Perdonami.
3: I diritti umani non iniziano quando una persona rimane intrappolata sotto le macerie. Iniziano molto prima. Iniziano quando uno Stato garantisce ospedali funzionanti, infrastrutture sicure, sistemi di emergenza preparati, corpi di protezione civile attrezzati, accesso a informazioni veritiere e una risposta rapida per proteggere la vita dei propri cittadini. Quando tutto questo viene meno, la tragedia smette di essere solo una catastrofe naturale, diventa anche una tragedia dei diritti umani. Il terremoto del 24 giugno ha messo a nudo una realtà che noi venezuelani conosciamo da anni, la impotenza. Un'impotenza causata da istituzioni indebolite, dalla mancanza di investimenti nei servizi essenziali e da un modello di potere che per anni ha privilegiato il controllo politico e scapito della protezione delle persone. Le prime ore di un terremoto sono decisive per salvare vite umane. Mi scuso perché avevo precetto il parrafo. Ogni ora può fare la differenza tra la vita e la morte. Tuttavia, migliaia di venezuelani hanno denunciato di aver dovuto agire completamente da soli durante quelle ore critiche. Diversi media internazionali concordano nel ritenere che la risposta delle autorità nelle prime 24 ore sia stata lenta, caotica e poco coordinata, mentre gli stessi residenti hanno avviato le operazioni di soccorso con le proprie forze. A La Guaira, alcuni sopravvissuti hanno raccontato di aver dovuto cercare i propri familiari senza l'ausilio di macchinari pesanti e persino di aver dovuto noleggiare gru di tasca propria, poiché i soccorsi ufficiali non arrivavano con la rapidità necessaria. Mentre aspettavano i soccorsi, sono stati i residenti a iniziare a rimuovere le macerie con le proprie mani. Sono stati medici, infermieri e volontari a improvvisare postazioni di assistenza. Sono stati cittadini a condividere acqua, cibo, medicinale e attrezzi. Non perché fossero preparati a farlo, ma perché non avevano altra alternativa. Tale abbandono ha suscitato innumerevoli lamentele da parte della popolazione colpita. Intere comunità hanno denunciato la mancanza

0: di assistenza immediata. La carenza di macchinaria per i soccorsi, l'assenza di cure mediche adeguate e il ritardo nell'arrivo delle risorse indispensabili per far fronte all'emergenza. Ricordo in particolare la testimonianza di una sopravvissuta di nome Dayali. Dopo aver perso la sua casa, ha raccontato di aver trascorso diversi giorni dormendo per strada, senza sapere cosa ne sarebbe stato della sua famiglia né quando sarebbero arrivati i soccorsi. La sua angoscia più grande non era solo quella di essere sopravvissuta al terremoto, era lì il non sapere che cosa sarebbe successo il giorno dopo. Quella storia rappresenta migliaia di venezuelani, perché la paura più grande non è stata solo il tremare della terra, è stata la sensazione di abbandono. Si resero conto che una volta cessate le frane avrebbero dovuto continuare a lottare praticamente da soli per sopravvivere. Allo stesso tempo le brigate internazionali che hanno partecipato alle operazioni umanitarie hanno espresso preoccupazione riguardo al coordinamento della risposta e alla difficoltà nel fornire un'assistenza tempestiva alle comunità più colpite. In un'emergenza di questa portata il coordinamento salva vite umane. Ogni ostacolo significa tempo perso e il tempo perso in una zona colpita da un disastro costa vite umane. Le persone hanno bisogno di sapere dove trovare aiuto, quali zone rimangono isolate e quali sono i rischi esistenti. Tuttavia, giornalisti nazionali e internazionali hanno denunciato restrizioni e difficoltà nel riferire liberamente sulla portata della tragedia. Quando l'informazione viene limitata, non viene limitata solo la libertà di espressione, viene limitato anche il diritto delle vittime di essere visibili agli occhi del mondo. Eppure è accaduto qualcosa di straordinario. Quando le istituzioni si sono rilevate insufficienti, è entrato in gioco la cittadinanza. L'operazione Tutti con il Venezuela, insieme al suo team di volontari per i diritti umani e a centinaia di cittadini dentro e fuori dal paese, si è assunta un compito che non avrebbe mai dovuto ricadere sulla società civile. Canalizzare gli aiuti umanitari, organizzare reti di volontariato, raccogliere donazioni, smistare i beni di prima necessità, coordinare i centri di raccolta, documentare le necessità più urgenti della comunità colpite, raccogliere informazioni sul campo affinché gli aiuti arrivassero dove erano realmente necessari. Ogni scatola di generi alimentari, ogni medicinale, ogni segnalazione ricevuta, ogni volontario, ogni cittadino che ha deciso di dare una mano è stata la dimostrazione che la difesa dei diritti umani può essere esercitata anche attraverso la solidarietà. Ma la solidarietà non può mai sostituire agli obblighi dello Stato. I diritti umani non possono dipendere dall'eroismo dei vicini, né dalla generosità della diaspora, né dall'impegno delle organizzazioni civili. Si tratta di un obbligo giuridico che aspettano in primo luogo a coloro che hanno il dovere di proteggere la popolazione. Oggi il Venezuela ha bisogno di molto di più di ricostruire edifici, palazzi, ha bisogno di costruire istituzioni e ha bisogno di riconquistare la fiducia dei propri cittadini. Ha bisogno di rafforzare i propri sistemi di protezione civile e di garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Consentire il pieno accesso agli aiuti umanitari, proteggere il lavoro dei giornalisti e delle organizzazioni umanitarie e garantire che nessuna emergenza si trasformi nuovamente in una crisi aggravata da decisioni politiche. L'Italia conosce molto bene il dolore che lasciano i terremoti. Sa bene che ricostruire non significa solo erigere muri, significa restituire la dignità. Per questo oggi vi chiediamo di continuare a rivolgere lo sguardo verso il Venezuela, di accompagnarci negli sforzi umanitari, di sostenersi nelle organizzazioni che lavorano direttamente con le vittime, di continuare a difendere i principi universali dei diritti umani e di ricordare che nessuna persona dovrebbe affrontare una catastrofe naturale in condizione di abbandono.
1: Perché i venezuelanos non furono derrotados por un terremoto.
0: Perché i venezuelani non sono stati sconfitti da un terremoto, sono stati costretti ad affrontarlo dopo anni di abuso di potere, corruzione, censura ed indebolimento istituzionale. Quando la terra ha smesso di tremare è iniziata un'altra emergenza, quella di milioni di cittadini che hanno dovuto salvarsi a vicenda perché lo Stato non è intervenuto in tempo. E anche questo costituisce una grave violazione dei diritti umani. Grazie mille.
2: Bene, diciamo che questa è la realtà e questo è una specie di report di quelli sono i fattori che noi vogliamo denunciare stamattina qui da Roma e che vogliamo che chi ci ascolta sia in presenza, che chi ci sta seguendo nella TV, nella web TV del Senato, da qualsiasi parte del mondo, si faccia eco e che amplifichi queste informazioni, perché questa è la voce dei venezuelani e questa è la realtà dei fatti che stanno accadendo in Venezuela. Adesso ci occupiamo di un altro aspetto che sta molto a cuore. Sappiamo benissimo il legame profondo, storico, che c'è fra il popolo venezuelano e il popolo italiano. Stiamo parlando di centinaia d'anni in cui questo legame si è venuto si è stretto, si è nutrito da ondate di emigrazioni dall'Italia e ahimè negli ultimi 20 anni anche in una migrazione di ritorno. E quindi questa condizione ci ha portato a collaborare, diciamo, sia con le istituzioni, come diceva la Presidente Pucciarelli, direttamente con la Farnesina, l'unità di crisi della Farnesina, che ci ha permesso di in qualche modo dare un sostegno, comunque un contributo alle azioni che sono stati portati avanti dall'unità di crisi della Farnesina e di tutti gli organismi, diciamo, che si sono mossi dall'ora zero, diciamo, verso questa tragedia. Ma ci sta molto a cuore la situazione anche degli italiani in Venezuela e diciamo che abbiamo in collegamento da Caracas l'avvocata Maria Costanza Cipriani. Lei è nota, come lo diciamo sempre, lei è nota per il suo lavoro, per aver portato avanti il suo mestiere come avvocato, è specializzata in diritti civili e essendo di origine italiana, diciamo, ha questa esperienza e questa pregnanza, insomma, di quello che è la realtà degli italiani in Venezuela. L'avvocato Maria Costanza Cipriani ahimè ha dovuto, diciamo, occuparsi da altre situazioni contro la sua volontà e che molti di voi la conoscete per altri motivi, perché appunto è stata colpita in famiglia di atti di repressione. Siamo proprio onorati, veramente, avvocato Maria Costanza Cipriani, che lei è in collegamento da Caracas. La ringraziamo per questo sforzo enorme di essere in questo orario così, diciamo, così malsano. Grazie per questo impegno, per questa generosità e per portarci la voce degli italiani in Venezuela da Caracas in questo momento. Buongiorno Maria Costanza.
3: Buongiorno a tutti, grazie al Senato italiano per l'invito, grazie Maria Claudia e grazie a tutti quelli che stanno lì. Oggi leggo per non dimenticare nulla, perché anche qua Maria Laura ha detto tutto quello che io penso e che io vivo qua in il paese, no? Ma in primo luogo devo ringraziare il popolo e il governo italiano per tutta la solidarietà e l'aiuto che ci hanno offerto. Grazie da cuore. Quando in futuro penseremo alla tragedia che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno, la prima cosa che tornerà alla nostra memoria sarà, come le ha detto Maria Laura, la dolorosa realtà che nel nostro paese non sono state pianificate politica di prevenzione di fronte ai disastri naturali. Non sono state coordinate le risorse pubbliche e private per far fronte a questo tipo di catastrofi e, cosa più importante, non sono state seguite le operazioni di soccorso, salvataggio e assistenza alla popolazione colpita. I nostri soccorritori avevano, con un po' di fortuna, solo guanti, palle e caschi per affrontare un'emergenza di proporzioni così grande, gigantesca. L'assistenza nella zona zero è arrivata in ritardo, carente e mal organizzata, senza attrezzatura né macchinari. Abbiamo avuto i primi rapporti dalla voce della stessa persona colpita. I cittadini hanno iniziato immediatamente le operazioni di soccorso e hanno testimoniato la grande devastazione attraverso video e foto inviati sui social network. Si sono attivate le sedi consolari, ma è troppo, troppo lavoro per loro. La nostra ha attivato il numero di emergenza e anche la unità di crisi. Le missioni umanitarie straniere sono arrivate prima dell'aiuto nazionale, dotate di apparecchiature di ultima generazione. L'Italia ha detto presente con il determinante contributo della protezione civile e dei vigili del fuoco, anche la Unione Italo-Venezolana con Venezuela e Italia e todos con Venezuela hanno fatto un grandissimo lavoro per aiutare i nostri concittadini in Venezuela. Maria Laura ha detto tutto quello che hanno fatto e che noi non avremo mai modo di pagare così tanta solidarietà e aiuto. Il primo comunicato ufficiale sulla tragedia è avvenuto dopo 24 ore. Il silenzio del regime è stato più assordante del rumore del palazzo che crollava. In quella prima ora, cruciale per il salvataggio delle vittime, sono arrivati prima i soccorritori del Salvador che i nostri. Ci sono stati salvataggi eroici trasmessi in diretta. I soccorritori stranieri hanno lavorato fianco a fianco con il nostro popolo, che era armato solo delle proprie mani nudi e di un cuore grande quanto la nostra tragedia. Ci sono testimonianze di persone, come lo ha detto pure Maria Laura, che hanno dovuto noleggiare macchinari privatamente per salvare i propri familiari ancora in vita o per recuperare con dolore i loro corpi. La militarizzazione della zona zero, gli eccessivi controlli burocratici per consentire l'accesso agli aiuti umanitari e il costante ostacolo al lavoro giornalistico sono stati una calamità in più alla nostra tragedia. Oggi la realtà è che le missioni umanitarie stanno già iniziando a ritirarsi in conformità con i protocolli internazionali per questo tipo di situazioni. Ma qui resta il vicino, l'amico, il padre, lo sposo, il figlio, la famiglia a scavare tra le macerie per ritrovare i propri cari. La tragedia degli italiani in Venezuela è stata uguale a quella del venezuelano, solo che noi, italo-venezuelani, abbiamo potuto sentire che c'era un governo preoccupato per noi. La Italia, come ho detto prima, è stato presente tutti i giorni, fatto tutto quello che può. Non è troppo, non è abbastanza, perché niente in questa situazione.
2: Possiamo giustamente magari diciamo quel desiderio che avevamo di fare questo minuto di silenzio, possiamo approfittare adesso. Non lo so, vorrei, visto che siamo fra persone che sentiamo, no, questo dolore, sentiamo questa tragedia, vorrei invitare chi se la sente di magari di elevare una piccola pregaria, se ci alziamo in piedi e facciamo questo minuto di silenzio. Veramente, se c'è una persona volontaria a fare questa plegaria di un minuto, vi ringrazierei.
4: Bueno, antes de hacer la oración, sappiamo che tu sei là, sappiamo che tu stai operando nel nostro paese, perché tu sei grande e la volontà di tutti i venezuelani è averti come il nostro Signore. Ti riconosciamo, mio Dio, riconosciamo che tu stai operando là. In questa situazione difficile abbiamo la fede che bisogniamo, mio Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
2: Allora facciamo questo minuto di silenzio e così riprendiamo i lavori. Grazie. Grazie. Abbiamo ristabilito il collegamento con Caracas? Perfetto. Chiediamo all'avvocato Maria Costanza Cipriani di proseguire con la sua intervenzione. Grazie.
3: Grazie a lei. Allora, no, non ricordo, no, non lo so dove si è interrotto l'intervenzione.
2: Stavi proprio nel punto della tragedia.
3: Ripetere l'ultimo paragrafo.
2: Perfetto,
3: non lo so.
2: Avanti, sì.
3: Sì?
2: Sì.
3: Hoy la realidad es que las misiones humanitarias están ya iniciando a retirarse en conformidad con el protocolo internacional por estas situaciones. Ma qui resta il vicino, l'amico, il padre, lo sposo, il figlio, la famiglia, a scavare tra le macerie per ritrovare i propri cari. La tragedia degli italiani in Venezuela è stata uguale a quella dei venezuelani, solo che noi, italo-venezuelani, abbiamo potuto sentire che c'era un governo preoccupato per noi. L'Italia è stato presente, ma non abbastanza, perché è troppo quello che si deve fare per loro e per noi. Mentre il sentimento del venezuelano comune è di assoluta solitudine. Siamo orfani della protezione dello Stato, orfani di risposte, di cifre credibili, di piani per il domani. Il lutto e la tristezza ci invadono e il futuro è desolante. Quando i macchinari si spegneranno, la polvere non c'è più, e la pioggia laverà via l'orrore, continuerà a rimanere un popolo che soffre sotto un regime a cui non importano i propri cittadini. Per questo, di cuore, vi chiedo di non lasciarci la mano. Anche domani noi avremo bisogno di voi. Tante grazie per tutti.
2: Grazie, grazie Avvocato Maria Costanza Cipriani per questa voce, per questa testimonianza. Vi prego di tener duro e ringraziamo veramente per tutto il lavoro e per il coraggio, diciamo, che continuate a mantenere. Diciamo che con rispetto alla situazione degli italiani in Venezuela vorrei anche aggiungere questo. Ci sono migliaia di famiglie italiane in Venezuela che hanno perso la casa, che hanno perso che hanno delle vittime che non ancora sappiamo l'entità vera delle vittime mortali di questo terremoto fra i cittadini di origine italiana. Sicuramente le cifre arriveranno nelle prossime settimane, ma sappiamo di alcune famiglie che non hanno voluto nemmeno ancora dichiararlo, perché hanno ancora la speranza di trovare i propri cari. E, diciamo che adesso ci spostiamo ad un altro ambito sulla tragedia di questo terremoto. Penso che le persone che hanno già parlato hanno illustrato, no, come questo paese viene da decine d'anni di una gestione a dir poco arbitraria, e questo è noto a tutti. Abbiamo qui questo podio, cioè abbiamo una persona che parlerà per un gruppo di esseri umani che non meritano quello che la vita gli ha posto. Parlerà in nome di quelle persone che tutti i venezuelani nel mondo dobbiamo solo ringraziare, perché stanno dando la loro vita per libertà, per liberare il Venezuela. Sono quegli esseri che sono i nostri eroi, che sono quelle persone che hanno messo la libertà del Venezuela in prima posizione e hanno lasciato la propria vita, i propri interessi, le proprie aspirazioni di lato per lottare per la liberazione di un paese. Ma anche loro sono vittime di queste arbitrarietà e di questa mala gestione di questo momento di crisi. Abbiamo Santiago Rocha che parlerà per conto di i perseguitati e dei prigionieri politici, e anche nel contesto del terremoto. Grazie per essere con noi, Santiago.
5: Bueno, como ya han hablado todos y como todos ya sabemos, en cuestión de segundos.
6: In pochi secondi, due terremoti hanno spezzato migliaia di vite, distrutto case e lasciato centinaia di migliaia di persone ad affrontare l'incertezza più dolorosa: non sapere se i propri cari fossero ancora vivi. E quel pensiero solo: saranno ancora vivi?
0: in mezzo al disastro. Il paese aspettava una risposta rapida, trasparente e umana, ma il silenzio è tornato a prendere il posto della verità. Mentre migliaia di famiglie cercavano i propri cari tra le macerie, altre continuavano a aspettare notizie di chi si trovava già sotto il controllo dello Stato stesso. Nessuna famiglia dovrebbe vivere una simile incertezza, perché il primo obbligo di un governo, specialmente in un'emergenza, non è la propria immagine, è proteggere le persone. Il Venezuela ha bisogno di un vero cambiamento politico, non di un cambio di nomi o dei discorsi, ma di smantellare l'apparato che ha trasformato ogni crisi in opportunità per controllare, perseguitare e manipolare. Solo così sarà possibile costruire uno Stato capace di prevenire, rispondere e ricostruire con efficacia, dove la vita del cittadino valga più della propaganda del potere. Perché una tragedia naturale diventa ancora più devastante quando si verifica in un paese in cui le istituzioni non funzionano, dove le informazioni vengono nascoste e dove gli aiuti vengono politizzati. Il terremoto ha messo a noi una crisi che il Venezuela si trascina dietro da anni, quella dei prigionieri politici e delle loro famiglie. Loro non hanno dovuto affrontare solo le conseguenze del disastro naturale, ma anche l'incertezza di non ricevere informazione ufficiale sullo stato dei propri familiari detenuti o sulle condizioni all'interno dei centri di reclusione. Per molti l'angoscia è doppia, mentre fanno i conti con l'emergenza all'esterno continuano a non sapere se i familiari in carcere siano vivi o feriti dopo il sisma. Organizzazioni come Foro Penal e 20 Diritti Umani hanno denunciato che a giorni di distanza dal terremoto lo Stato venezuelano continua a non offrire informazioni chiare sullo stato delle carceri né sui detenuti. Nel frattempo intere famiglie rimangono fuori dai centri di detenzione, molte delle quali ormai hanno anche senza casa, esigendo risposte che non arriveranno mai. Questa incertezza non mi è strana. Anche la mia famiglia ha vissuto le conseguenze di un sistema che punisce, vigila e abbandona. Mio padre, Perkins Rocha, che è stato incarcerato per aver difeso la verità, ha chiesto di beneficiare di un'amnistia che gli è stata negata, senza che a tutti oggi non ne conosciamo il motivo. Lo definiscono scarcerato, ma in realtà la cella si è semplicemente trasferita nel nostro salotto. Vive con un braccialetto elettronico e sotto sorveglianza permanente. Mentre migliaia di venezuelani aspettavano aiuto nelle zone devastate dal terremoto, il regime continuava a impiegare funzionari per ascoltare mio padre nella porta di casa. Lì dove c'era bisogno di un dispiegamento urgente per salvare vite, assistere e accompagnare le vittime, hanno dimostrato ancora una volta che la loro priorità sono sorvegliare a chi considerano gli nemici, ma non per salvare i venezuelani che gridano aiuto. Anche questo risponde alla domanda su cosa abbiamo bisogno per continuare con il Venezuela. Ha bisogno che le risorse dello Stato smettano di essere usate per perseguitare i cittadini e si appaiono al loro sostegno e alla loro protezione. Ha bisogno che le sue istituzioni funzionino al servizio della vita e non del controllo. Per questo, di fronte a questa tragedia, anche la comunità internazionale deve porsi una domanda: come aiutare il Venezuela senza rafforzare chi l'ha distrutto? L'aiuto umanitario è indispensabile, ma non può diventare uno strumento di propaganda. Non può servire per ripulire l'immagine di chi ha commesso violazioni sistematiche dei diritti umani per più di 20 anni. Deve arrivare attraverso meccanismi trasparenti, indipendenti e verificabili, accompagnando il popolo venezuelano, non l'apparato che lo opprime. Non possiamo nemmeno accettare che ci venga presentata come soluzione un semplice avvicinamento di facciate all'interno del potere. Cambiare i nomi non significa cambiare il sistema. I responsabili della violazione dei diritti umani non smettono di esserlo solo per abbellire i loro discorsi. So che tutti i presenti condividono il desiderio genuino di sostenere il cambiamento per il Venezuela, poiché ogni silenzio conceda tempo a un sistema che ha solo perfezionato i propri meccanismi di controllo. Quindi siamo chiari, ciò di cui il popolo venezuelano ha bisogno da parte della comunità internazionale non è l'ambiguità, ha bisogno di chiarezza, fermezza e impegno e soprattutto ha bisogno di libertà, ma una libertà vera, non una libertà sulla carta. Il Venezuela ha bisogno di aiuto per rialzarsi dalle macerie. Sì, ma ha bisogno di tornare a vedere i propri familiari, di tornare a sentire quella speranza che tutti sentiamo ormai perduta. Ha bisogno di uscire dalla struttura politica che ha reso quelle macerie più mortali, più dolorose e più ingiuste. Ha bisogno di ricostruire non solo la sua città, ma anche la sua giustizia, la sua libertà e la sua dignità.
5: Mi scuso per me italiano. Oggi, da venezuelano e anche italiano, è pienamente convinto non solo che Roma e l'Italia siano la capitale e la guida dell'Europa, in quanto culla del diritto, ma anche esercitino una leadership morale in Occidente, difendendo con fermezza la libertà e i diritti dei cittadini di fronte a qualsiasi tirannia. Che l'Italia continui a essere guidata da questo impegno e da questa determinazione storica, perché il silenzio, l'ambiguità e l'oblio non possono mai essere una risposta di fronte ai crimini contro l'umanità. Ricordiamo sempre che il popolo che dimentica la propria storia è condannato a ripeterla. Grazie mille.
2: Siamo veramente emozionati di poter contare con queste voci così plurali, così vere, così sincere, così sentite. Adesso invito ad aprire il suo microfono dal Venezuela una persona che penso tutto il Venezuela ammira e vuole bene da decenni. E io non vorrei spendere più parole, abbiamo in collegamento dal Venezuela Rosa Orozco. Rosa Orozco è una persona emblematica della lotta proprio per la libertà, emblematica del coraggio dei venezuelani, emblematica proprio perché rappresenta e incarna l'amore di un paese verso la propria patria. Rosa Orozco è in collegamento dal Venezuela. Siamo veramente onorate. Rosa Orozco è madre di una delle prime vittime per mano del regime venezuelano, e lei, dopo vedere sua figlia, sua unica figlia, morire, ha fatto di questo dolore e di questa atrocità, ha fatto proprio la motivazione per fondare una organizzazione che si chiama Justicia, Encuentro y Perdón, Giustizia, Incontro e Perdono, e ha portato la sua voce in tutte le istanze più importanti del mondo e continua a lottare. Rosa ci parlerà del dolore delle famiglie e di quello che si fa in Venezuela davanti a questa immane tragedia. Rosa, bienvenida, gracias de corazón por este esfuerzo y gracias por la confianza de offrir tu voz. Rosa, vado avanti io. Voy adelante un secondo. Il Venezuela è una madre che ama e che soffre. Sono Rosa Orozco, madre di Geraldine Moreno. Mia figlia è stata assassinata nel 2014. La sua morte è una delle tante, delle innumerevoli in un intero paese. E infatti da quel momento abbiamo visto come il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità sia stata calpestata molte volte. Siamo una madre che ama e che ha imparato ad amare al di là della perdita e del dolore, anche e abbraccia vuote
7: e con l'anima spezzata. Siamo una madre che ha imparato a dare un nuovo significato al proprio dolore e ha trasformato in forza per restituirci la verità, la giustizia, per restituirci la dignità e assicurarci che alle madri non devono soffrire più un dolore tale.
8: Venezuela è una madre, e come io e come tutte.
7: Il Venezuela è una madre, come me e come tutte le altre, ma abbandonata da quello Stato che dovrebbe avere l'obbligo di proteggerla e prendersi cura di lei. Ma è andata ancora peggio, perché l'abbandono ha superato proprio la creazione dei reti, delle sfide e del sostegno, mentre l'abbandono si è trasformato in un attacco che ci condanna a una precarietà sempre maggiore. Ma il Venezuela, proprio come noi, è ancora vivo e in piedi, nonostante i tanti colpi subiti, e rimane in piedi perché al di là dell'abbandono e dei maltrattamenti c'è un amore che non si stanca mai, quello di riconquistare il paese, la vita, la libertà e la dignità. Abbiamo subito le conseguenze di uno Stato inoperante. Uno Stato che possiede la capacità tattica di reprimere, ma non ha alcuna capacità logistica per assistere le vittime. Uno Stato che impedisce l'accesso ai soccorritori per salvare vite umane, ma i cui funzionari esigono pagamenti illeciti per la consegna dei cadaveri ai familiari, il che costituisce una capitolizzazione morale dell'istituzione. Uno Stato che continua a censurare, aggravando così il danno umano, il blocco informativo e l'opacità dei dati ufficiali, non solo costituiscono una violazione della libertà di espressione, ma rappresentano anche un rischio civile che isola le vittime, ostacola gli aiuti internazionali e genera un caos logistico nella distribuzione degli aiuti umanitari. Uno Stato che trascura i propri impegni internazionali, violando le norme internazionali che regolano l'assistenza umanitaria, dimenticando che ricevere aiuto è un diritto inalienabile della vittima e che fornirlo è un mandato imperativo e indelegabile dello Stato. A questo punto è impensabile dover ricordare che l'assistenza umanitaria non è concessione da parte del potere. Gli accordi sottoscritti in sede delle Nazioni Unite e l'ordinamento giuridico globale obbligano lo Stato a fornire aiuti immediati, ad astenersi dall'ostacolare il flusso dei soccorsi e, qualora la propria capacità di risposta risulti insufficiente, a richiedere e agevolare la cooperazione internazionale in modo trasparente e senza condizioni politiche. Nonostante ci troviamo di fronte a questa doppia tragedia, quella naturale e quella politica, il Venezuela, quale madre, dimostra ancora una volta la resilienza di fronte all'orfanità istituzionale, di fronte all'abbandono statale, alla volontà e all'empatia incondizionale del popolo venezuelano, che aiuta e si autoriscatta, si autosalva a se stesso, perché da anni è l'unica certezza che ha, che non conta con uno Stato. È in mezzo a questo orrore noi andiamo avanti documentando, denunciando e sostenendo alle vittime nell'esigenza della verità, della giustizia per un'autentica ricostruzione nazionale. Lo Stato ha rinunciato al proprio dovere di proteggere e finché non avremo di nuovo un governo che garantisca l'obiettivo dello Stato, noi madri continueremo a proteggere la vita di questa nostra Venezuela. Grazie. Grazie Rosa. Gracias, gracias Rosa, gracias de verdad a todos. Ci mancano pochi minuti per ultimare questo incontro, ci sono due contribuzioni ancora.
2: In questo momento, diciamo, la riflessione è che proprio per uscire da questa, come lo ha denominato molto chiaramente Rosa Orosco, di questa doppia tragedia, quella naturale e quella politica, noi ci possiamo occupare di quella politica. E per parlare di questa, diciamo, ruota politica, noi abbiamo avuto l'onore di contare con la partecipazione di una persona che sia per la comunità internazionale ha un rilievo straordinario, ma ce l'ha ancora di più per la comunità latina negli Stati Uniti e ce l'ha ancora di più nello specifico per la comunità venezuelana negli Stati Uniti. Stiamo parlando della senatrice Maria Elvira Salazar, una persona che dal primo momento ha prestato la sua voce, la sua rilevanza istituzionale per difendere la nostra rotta democratica pacifica verso la libertà e ci ha prestato sempre un sostegno, la sua spalla e soprattutto si è spesso in prima persona in tutte le istanze internazionali in cui ha partecipato, sempre portando la voce della sincera e chiara e netta rotta verso la libertà. Come lo menzionava poc'anzi Santiago Roccia, dobbiamo essere chiari, trasparenti, cristallini. Qui non dobbiamo sostituire nomi, qua dobbiamo veramente attivare un cambiamento politico, perché altrimenti di questa tragedia naturale ce ne verranno altre e soprattutto si continuerà a protrarre quella tragedia politica che ha condotto il Venezuela all'esodo peggiore della storia degli ultimi decenni del mondo, oltre 8 milioni di venezuelani che hanno dovuto fuggire da un paese, e questo occhio prima del terremoto. Per cui chiariamo questo, è importante, e sono veramente molto grata alle parole e alle indicazioni che ha chiesto Santiago Roccia, perché è quello il clamore dei venezuelani ed è per questo che per i tempi che si sono spostati abbiamo adesso il contributo, diciamo, della senatrice Maria Elvira Salazar. Prego di portarlo avanti. La senatrice Maria Elvira Salazar, la senatrice Maria Elvira Salazar, ripeto, non ha mai smesso di lottare per noi. Ho ricevuto le sue parole e provo a dirle il più velocemente possibile in italiano. Li saluta Maria Elvira Salazar, rappresentante federale del Congresso federale statunitense per la città di Miami, da Washington. Un saluto particolare alla senatrice Stefania Pucciarelli, che è la presidente della Commissione per i diritti umani dello Stato italiano, del Senato italiano. È un piacere salutare tutti gli illustri ospiti presenti a questa conferenza per ribadire ancora una volta, a nome del Congresso federale e della città di Washington, che gli Stati Uniti, il presidente Trump e il Congresso federale sono al fianco del popolo venezuelano. Noi rappresentiamo centinaia di migliaia di venezuelani residenti negli Stati Uniti, in speciale nel sud della Florida. Siamo probabilmente il luogo in cui vive il maggior numero di venezuelani in tutti gli Stati Uniti ed è per questo che lanciamo un messaggio chiaro: siamo al fianco dei venezuelani, non solo in questo momento di calamità naturale in cui hanno bisogno dell'intera comunità internazionale e naturalmente degli europei, degli italiani, dei canadesi e degli statunitensi per poter ricostruire quella parte distrutta della Guaira e della città di Caracas. Gli Stati Uniti hanno attualmente più di 1000 soccorritori e hanno stanziato aiuti per oltre 300 milioni di dollari. Ma al di là di questo c'è il sostegno alle forze democratiche e in particolare alla mia carissima amica Maria Corina Machado, con la quale abbiamo tenuto conferenze in questi giorni.
7: Noi, i rappresentanti dei venezuelani nel sud della Florida, siamo al suo fianco, così come il mio caro amico Marco Rubio, segretario di Stato del presidente Trump. Siamo tutti consapevoli che in Venezuela deve tornare la democrazia, under rule of law, e che devono essere ripristinati le leggi stabilite nel rispetto della democrazia e della libertà. Per questo siamo al fianco di Maria Corina e la sosteniamo affinché possa tornare nel momento in cui lo desideri. Come lei stessa afferma, questo è il momento di stare accanto alla sua gente che sta subendo questa catastrofe naturale. Per questo un caloroso saluto a tutti voi, in particolare agli italiani, che sono sempre stati al fianco dei popoli latinoamericani e ora più che mai al fianco dei venezuelani. Ancora un caloroso saluto alla senatrice Pucciarelli, spero di vedervi presto, e dagli Stati Uniti, dal Congresso federale, un caloroso saluto e un messaggio di solidarietà al popolo venezuelano, che in questo momento ne ha tanto bisogno. Bene, noi diciamo che vorremmo chiudere, abbiamo 5 minuti per la sala, però non vorrei chiuderlo senza dare spazio a qualcuno di voi che voglia fare una domanda o portare, insomma, 1 o 2 minuti, un contributo sia dall'Italia che dalla comunità venezuelana in Italia. Se avete il desiderio di parlare in questo momento, avete la possibilità. O se c'è una domanda, prego.
9: Ah sì, parlo in italiano allora. In questo momento in Venezuela, oltre al terremoto, c'è un problema politico molto molto grave e che incide naturalmente nella parte dell'accudire alle conseguenze del terremoto, ovviamente. In questo momento, secondo la nostra Costituzione, il tempo che era stato dato a Delcy Rodriguez e suo fratello, eccetera eccetera, cioè la mano destra, per non dire destra e sinistra, di Maduro e di Chavez, è finito, perché loro avevano, secondo la Costituzione, un tempo. Questo tempo è finito. Loro fanno finta di non sentire e per questo hanno detto una sola parola al rispetto, ma la Costituzione la dobbiamo difendere noi venezuelani. Una coraggiosissima magistrata, che per certo ha una certa età, anche più di me, che sono già abbastanza, ha proposto la creazione di un nucleo di lavoro che prenda le rendini, del governo momentaneamente, fin tanto si possa fare tutto il tragitto per le elezioni. Questa idea è un'idea logica, perché è molto difficile radunare tutta l'opposizione, perché una gran parte dell'opposizione è all'estero e un'altra parte dell'opposizione è in galera. Quindi l'opposizione è molto condizionata, però facendo questo triunvirato che lei proponeva si potrebbe intanto mettere le basi per poter andare avanti. Però se noi venezuelani non facciamo la parte di forza, gli Stati Uniti, è ovvio, grazie Stati Uniti per aversi portato via Maduro, ma gli Stati Uniti hanno un interesse esclusivamente economico, e questo non ci deve fare stare male, è la sua essenza, quindi è la sua volontà, però la nostra non è quella, la nostra è la libertà, la nostra è la garanzia che i venezuelani possano vivere in libertà e possano fare la loro vita come è dovuto. Quindi io volevo fare questa precisazione che dobbiamo in qualche modo dare forza a questa idea. Non possiamo essere fuori da questa idea. È finito il tempo del protettorato americano. Noi siamo un paese libero. Finito, gliel'abbiamo anche lasciato, anche se era illegale, perché cominciamo per dire che Maduro non è venezuelano. Questo l'hanno già provato e straprovato. In più, non è mai stato legittimo, né lui né tutta la sua combriccola. Quindi se lui è in galera e non è stato legittimo mai, meno può essere legittima Delcy Rodriguez e tutta la sua combo.
10: Per grazie.
9: Dobbiamo solo lottare.
10: Grazie, grazie. Grazie all'avvocata Bernieri, anche lei, degna rappresentante della comunità italo-venezuelana, avvocato sia in Italia che in Venezuela, ex anche deputata in Venezuela. Quindi grazie per questa, per ricordarci questo punto. Come vedete, ci sono tanti aristi, sino tanti angoli che dobbiamo far chiarezza e prendere forza proprio da lì. E ce ne occuperemo sicuramente. Ne parlavamo anche con l'avvocato Marquez di questo aspetto. Sono tanti punti da chiarire. Se c'è qualcun altro che vuole, altrimenti diciamo, se c'è una domanda anche dagli italiani, altrimenti io saluterei ringraziando, ribadendo il ringraziamento alle istituzioni italiane, in primis al Senato della Repubblica Italiana, alla Commissione per i diritti umani, al suo presidente Stefania Pucciarelli, all'avvocato Maria Costanza Cipriani, alla signora Rosa Orozco, alla senatrice Maria Elvira Salazar, ai nostri stimatissimi relatori Maria Laura Marquez, Santiago Roccia e alla nostra coordinatrice di comunicazione Daniela Garcia, a tutto il gruppo di lavoro della nostra operazione Todos con Venezuela. Bueno, vi ringrazio e spero vivamente che ognuno di voi che avete seguito questo incontro diventi un ambasciatore delle voci del Venezuela in ogni stanza in cui vi trovate. Grazie, grazie a tutti.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E allora trasmettiamo la conferenza stampa Formazione Medica Specialistica che si svolta il 18 giugno. Buon ascolto.
2: Quei bravi ragazzi che uccidono è il sottotitolo di questo libro che, devo dire la verità, da vecchia cronista mi ha molto colpito, perché spesso ci troviamo a raccontare queste storie effettivamente tutte indistintamente tremende e molte volte ci ritroviamo a fare i conti con il fatto che effettivamente sono sempre di più, sempre più spesso, sempre più parte di un tessuto sociale con il quale viviamo e dobbiamo fare i conti, sono sempre, quasi sempre, quei bravi ragazzi che conosciamo.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti. Questa è una sala, devo dire che ogni volta che entro in questa sala sono molto emozionata, perché è una delle sale più rappresentative e prestigiose di Palazzo Madama. Io lo ricordo, vedo anche tra i nostri qui ospiti molti giovani. È una sala dedicata ad un evento tragico che ha coinvolto il nostro paese, dedicata ai 19 caduti italiani a Nassiriya nell'attentato del 12 ottobre del 2003. Oggi ci concentriamo su quello che è un focus importante, ma soprattutto una delle sfide più rilevanti per quanto riguarda il nostro sistema sanitario nazionale, che è appunto la formazione specialistica medica. Per iniziare i lavori intanto do il benvenuto al senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Senatore, a lei i saluti istituzionali per iniziare i nostri lavori.
4: Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie a tutti gli organizzatori del convegno, a tutti gli ospiti presenti, sono tantissimi relatori. Ovviamente io mi devo scusare fin dall'inizio per il fatto che saluto e poi scappo, perché sennò perdo l'unico aereo che c'è, perché poi tutti gli altri sono strapieni e naturalmente abbiamo impegni anche sul territorio. Sono contento che Cristina, la senatrice Cantù, mi abbia invitato. Fa parte del mio gruppo, quindi se non lo faceva ovviamente sarebbero stati dolori per lei, visto che io sono il capogruppo. No, sto scherzando, ovviamente è una battuta. No, ci tenevo semplicemente, visto che il tema ovviamente è il rafforzamento della formazione sulla specializzazione medica, e quindi nel convegno di oggi di fatto emergeranno delle proposte che farete, che possono esserci utili per proporre una riforma che vada in questa direzione, perché ovviamente la specializzazione, le qualità, le capacità umane sono sempre più importanti, anche se viviamo in un... in un'epoca dove sembra che da padrona la faccia la tecnologia, e invece insomma è bello questo, diciamo così, questo confronto per far capire che sì, è vero, tecnologia, intelligenza artificiale, tutto quello che volete è importante, aiuta soprattutto la medicina nel campo medico, però la differenza la fanno sempre i professionisti, è il capitale umano. E da questo punto di vista, dicevo, sono contento di partecipare a questo convegno, perché noi addirittura già dalla scorsa legislatura avevamo presentato un disegno di legge come gruppo per fare in modo che addirittura il capitale umano entrasse nel bilancio dell'azienda. No, come dire, non è, cioè, perché il bilancio dell'azienda viene arricchito, ovviamente, cioè diventa un asset importante il capitale umano dell'azienda stessa, e quindi un'azienda vale di più nel momento in cui ha tutta una serie di professionalità, capacità e qualità. Poi è chiaro che sono disegni di legge che abbiamo fatto un po' fatica a portare avanti, perché sono tematiche non semplici da introdurre nel mondo delle imprese, però sanità, aziende sanitarie, insomma, che possa essere anche la sanità pubblica, perché no? Secondo noi un modo per valorizzare era anche questo, però è chiaro che qui si parla più di formazione che va migliorata. Questo penso che sia, insomma, l'intendimento. Cristina è una persona che su queste tematiche assolutamente...

0: oggi, cosa certa, questo potrà essere tradotto in qualche proposta di legge, in qualche emendamento, perché adesso, andando verso la fine della legislatura, se pensare di poter fare un disegno di legge che passa prima al Senato, poi va alla Camera, con i dati che ci sono, insomma è un po' complicato, però invece l'idea di magari presentare qualche emendamento che rafforzi e che tenga conto in modo puntuale e preciso rispetto ai vostri suggerimenti preziosi, che siete addetti ai lavori e quindi conoscete bene il settore, penso che possa essere importante per andare sempre di più verso questa direzione. Quindi io vi auguro ovviamente buon lavoro. Ho visto che c'è anche qua un libro, quindi Emanuele Neri, presentazione, tu, insomma, qui ci sono tantissime cose di cui si può parlare, si può discutere, e quindi vi auguro un buon convegno, una buona continuazione. Mi scuso per il fatto che arrivo e poi
1: Scusato, Presidente.
0: Devo scappare subito, però la Cristina mi fa sempre questi convegni alle 14 del giovedì. Cioè, me ne facesse uno il mercoledì pomeriggio alle 14, io potrei stare qua anche un'oretta. Solo che il giovedì, che siamo sempre un po' tutti di corsa, è così. Il giovedì è il giorno della Cristina e io non posso altro che... devo accettare, fatta così, la conosco, accettare pregi e difetti. Quindi, oggi guardiamo i pregi, che sono quelli che servono a tutti quanti noi e servono un po' alla collettività. Grazie mille e buona giornata.
1: Grazie Presidente Romeo. Allora, prima di iniziare,
2: voglio ringraziare moltissimo Massimiliano, che ha comunque performato in modo anche molto puntuale rispetto agli altri salutatori istituzionali che sono in arrivo e che si scusano, ma c'è stata anche la necessità di riorientare un pochino il programma dal punto di vista degli interventi di natura politica. Ci raggiungerà il ministro intorno alle 15:30 e fra breve io mi auguro che possa essere già dei nostri il senatore Gasparri e che in qualche misura nel suo ruolo di presidente della commissione affari esteri ha la possibilità di offrire un contributo estremamente significativo con riferimento anche a quella che è la ratio sottesa a questo evento, che è quella sostanzialmente di voler essere un seme per sviluppare una rete di saperi che sia basata sulla cultura del confronto e quindi a partire dai più avanzati modelli europei. E questo in modo tale, come in qualche misura pragmaticamente ci ricordava il nostro capogruppo, in un orizzonte che peraltro noi andremo a dedurre nella riforma della formazione specialistica medica, che è in avanzata fase di istruttoria in Senato nelle competenti commissioni di merito. Ma nell'avviarmi e ringraziare...
0: Scusate. Saluto tutti.
1: Grazie Presidente, grazie.
2: Moltissimo.
1: Buon rientro.
2: Massimiliano Romeo, del suo prezioso saluto introduttivo, mi soffermo brevemente sugli orizzonti che andremo a sviluppare in questa conferenza. E cioè, non volendo in alcun modo ripetere cose già dette, ma volendo invece cercare di orientare sostanzialmente la ratio del percorso che ha ispirato questa iniziativa, io credo davvero che noi dobbiamo immaginare una necessità che fa parte di un mio mantra ormai già da più di una legislatura, trattandosi di un'esperienza importante che sto portando avanti e nella precedente e in questa, e cioè che da tempo che sto cercando di confrontare sistemi sanitari, segregandone le specificità, compresi quelli nazionali, e quindi in una logica di estrapolare quelle che sono le migliori eccellenze, e laddove sono le nostre, evviva, con approfondimenti proattivi per la definizione di quelle che possono essere delle ottimali proposte legislative di carattere ordinamentale e settoriale, finalizzate

0: al rinnovamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale in chiave di effettiva appropriatezza e universalità sotto il profilo di quella che deve essere la sostenibilità nel lungo periodo. E la formazione specialistica medica è il primo tassello del puzzle per una sua riproposizione innovativa nel merito e nel metodo, supportandola anche con eventi come quello di oggi, perché ritengo che la circolazione delle idee nel 2026 sia più facile che nel passato. Potrebbe sembrare un'ovvietà, lo so, posto che chi ha un determinato know-how cerca di tenerselo stretto e di farlo valere anche economicamente. Questa barriera però non dovrebbe esistere nella formazione specialistica medica. I più talentati avranno senz'altro maggiori possibilità, ma tutti debbono poter accedere ed acquisire una preminenza formativa integrata con innovazione e tecnologia per coniugare sempre meglio economia e salute. E quando dico sempre meglio, voglio dire almeno dagli 8 decimi in su. Ebbene, il lavoro che ha fatto il professor Neri, che ringrazio, pur scontando ineludibilmente una qualche settorialità, è uno sforzo ragionato che deve trovare applicazione trasversalmente in tutto il mondo sanitario, in un approccio autenticamente One Health. Ho dunque approfittato di questa occasione per sostenere, come dicevo poc'anzi, quella che è la cultura dell'analisi comparativa al più alto livello possibile, evitando autoreferenzialità, per formare una rete di saperi non solo nazionali, con interscambi favoriti dal legislatore attraverso strumenti di interrelazione e di reciprocità. Strumenti quindi che in qualche misura siano assolutamente funzionali a fare in modo che la formazione con la F maiuscola diventi confronto, andando di pari passo con la presa di confidenza alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione e a strumenti di valutazione, monitoraggio e controllo che misurino le effettive competenze e promuovano capacità e merito. Ebbene, l'autore molto meglio di me spiegherà il suo elaborato, di cui ognuno di noi saprà farne tesoro anche in occasione del dibattito confronto che seguirà. L'ultima annotazione che vorrei sottolineare è che dobbiamo insegnare, anziché continuare a chiedere più risorse al sistema, a combattere sprechi ed inappropriatezze. Conto su di voi. Grazie.
1: Grazie, grazie senatrice Cantù. Accanto a me, insieme al professor Neri e il direttore generale della comunicazione del Ministero della Sanità, il dottor Giovanni Migliore. Prego.
2: Grazie, e intanto davvero grazie alla senatrice Cantù. Secondo me merita un secondo applauso, perché lei ha sottolineato 3 punti a mio avviso fondamentali. La formazione è una leva strategica di cambiamento, e la formazione è lo strumento che prima le aziende, ma prima ancora il Paese, deve adottare sulla base di competenze. E l'ultimo passaggio, lo dico da appassionato di sanità pubblica e non posso dimenticare il mestiere che ho svolto fino a poco tempo fa, la necessità di utilizzare le risorse in modo appropriato. Voi lo sapete molto meglio di noi, perché questo parterre è fatto di specialisti per la maggior parte in una disciplina altamente tecnologica che si confrontano quotidianamente con l'uso non appropriato delle risorse. Io però non voglio rubare tempo al professor Neri, del quale abbiamo apprezzato un lavoro straordinario, che è proprio basato su quel confronto su un ambito che ci appartiene, che è quello europeo, e soprattutto, a mio avviso, sulla possibilità di valutare il nostro sistema, lo dico da laureato in medicina di tanto tempo fa, che si è confrontato con quel modello di formazione specialistica che poi è stato superato, che però oggi, secondo me, deve, a mio avviso, con un po' di autoreferenzialità, farci ricordare una cosa, che noi prima di tutto siamo medici e successivamente diventiamo specialisti. Oggi il tema per coloro che sono gli assistenti cosiddetti in formazione è proprio di ritrovare quel percorso corretto di formazione, insieme ovviamente alla possibilità di dare un contributo notevole al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
1: Certo, il dottor Migliore ricordava appunto che questo confronto istituzionale nasce proprio, prende spunto da questo testo, che è la formazione specialistica medica nell'Unione Europea, una visione comparativa per una riforma italiana. Professore, allora benvenuto
3: a questo punto.
2: No, ma è il momento giusto,
1: esattamente
2: è un timing perfetto, senatore.
0: Il secondo esatto, e ti ringrazio di averci raggiunto.
1: Allora, Presidente, abbiamo prima con il Presidente Romeo e con una bellissima introduzione molto efficace e anche emotivamente coinvolgente della senatrice Cantù, che ha promosso questa iniziativa, questo confronto istituzionale che nasce proprio per generare riflessioni e anche proposte, e nasce appunto, prende spunto da questo testo, da questa pubblicazione, che la formazione specialistica medica l'Unione Europea, del professor Emanuele Neri. Abbiamo messo l'accento, sia il presidente Romeo che la senatrice Cantù, sulla necessità della qualità della formazione dei medici specialisti, che rappresenta di fatto una delle sfide più rilevanti per quanto riguarda il nostro sistema sanitario italiano, e su questo ragioneremo oggi in questo spazio. Presidente Gasparri, a lei.
4: Allora, ringrazio intanto la senatrice Cantù per avermi voluto coinvolgere in questa iniziativa, nella presentazione di questo volume che affronta un tema molto delicato, quello della formazione appunto specialistica del mondo medico. Vedo qui un consesso di alta competenza e quindi non sono, come dire, in grado di aggiungere una sapienza superiore a quella di coloro che di qua e di là dal tavolo seguono vicende del mondo sanitario, che è una preoccupazione forte e costante del mondo politico. I soldi, noi diciamo, sono aumentati rispetto alle cifre stanziate, raggiungendo cifre record, ma ci si dice che non è mai abbastanza, e poi ognuno calcola le cose secondo le percentuali, il PIL, le cifre assolute. C'è quindi, diciamo, una discussione, anche attualmente ci sono state discussioni sui medici pubblici, come utilizzarli, come inquadrarli, e anche il movimento politico a cui appartengo, Forza Italia, ha fatto delle osservazioni che sono scaturite dal mondo medico e che mi pare siano oggetto di una riflessione ulteriore del ministro Schillaci, a sua volta esponente, diciamo, del mondo medico e della sanità, un ricercatore, un rettore, come altri sono qui in sala. Quindi diciamo che poi la politica, che viene considerata responsabile, attinge anche a un mondo poi di competenze o competenze manageriali, e quindi saluto anche il dottor Migliore, che ben conosco. Per cui, diciamo, in questa analisi dei Morali Neri si affronta questo tema della mobilità delle professioni sanitarie, e quindi il riconoscimento reciproco delle qualifiche tra i diversi sistemi sanitari, e quindi questa necessità di guardare oltre i confini nazionali. cosa che ci ha sfidato su altri terreni molto più banali, perché qualche tempo fa ha fatto clamore il fatto che la Calabria abbia chiamato dei medici da Cuba di fronte a problemi di quantità di medici. Quindi spesso diciamo, ma è un aspetto diverso. Qua ci si occupa di un profilo più elevato con questo libro, con questa analisi, e quindi noi vogliamo e condividiamo l'auspicio che Neri ci indica in questo libro di far sì che il nostro sistema sia allineato a tutti i migliori standard internazionali e che quindi insomma l'Italia possa avere la possibilità che il professor Neri ci indica di offrire delle competenze, di offrire delle qualità. Come nelle leggi elettorali, faccio un paragone che può sembrare improprio, non c'è un modello unico. Perché io dico sempre, se ci fosse stata la legge elettorale perfetta, uno mandava una mail e tutti l'avrebbero copiata. In tutto il mondo, anche in questo campo, ancora di più, perché nel campo della formazione, diciamo, specialistica, è ovvio che le declinazioni sono ancora più complesse di quelle di un sistema elettorale, non c'è un modello unico, ci sono modelli diversi, ci sono storie, culture, strutture di vari sistemi. Ecco, si tratta di cogliere il meglio da tutto quello che soprattutto l'area europea ci offre, tenendo conto insomma dei progressi importanti, perché la medicina è cresciuta molto. Noi guardiamo i lati negativi dei soldi che mancano, delle liste d'attesa, ci sono molte sofferenze e molte cose che ci impegnano a migliorarle, perché non c'è dubbio che si tratta della vita, della salute, quindi è un'esigenza primaria. Tuttavia questo non ci deve far trascurare i miglioramenti, tutto quello che la medicina oggi ci offre. E quindi poi avremo anche tutto quest'altro tema che incombe in ogni appuntamento quotidiano, l'intelligenza artificiale. Che farà l'intelligenza artificiale? E un'altra, quando c'era arrivo al computer a metà degli anni 80, si disse che farà il computer, e ha fatto indubbiamente. Adesso c'è la quantistica, quindi anche l'intelligenza artificiale, i sistemi One Health, ci sono insomma tante sfide, vedremo come poterle maneggiare. Quindi diciamo che questa tematica che il professore Neri ci offre ci indica, se non altro, ecco, un livello alto che non ci deve fare trascurare la quotidianità fatta appunto di sofferenze, di ospedali da rimodernare, di numeri di medici insufficienti, di liste di attesa, che per quanto poi si fa il decreto sulle liste d'attesa eccetera, c'è sempre una sofferenza. E quindi io credo che questa sfida, questa riflessione, a cui la ringrazio, la senatrice Cantù ci ha sollecitato, lei che è veramente sempre attenta e quindi anche durante diciamo le fasi di votazione arriva sempre con le sue considerazioni che ha maturato sul campo, ci daranno delle indicazioni. Quindi io ringrazio il professor Neri per questo testo. Ovviamente noi dobbiamo apprendere e tradurre in cose possibili, perché le cose migliori saranno scritte qua, alcune saranno realizzabili, alcune forse con fatica, però ecco, noi dobbiamo elevare gli standard, poter avere un'interscambiabilità di prestazioni elevate e poi l'Italia anche essere all'altezza della sua tradizione. Dopodiché avremo anche l'immancabile intelligenza artificiale, che non abbiamo ancora capito quanto c'è, ma ci aiuterà, perché sarà uno stimolo. L'importante è, come tutto, non delegare tutto. Io concludo con questo aneddoto, che non è un aneddoto, proprio di intelligenza artificiale. Tutto è stato già detto in un film di Stanley Kubrick, Odissea nello spazio 2001, un film del 1971, dove a un certo punto il computer di bordo dell'astronave, un film molto celebre, qualcuno l'avrà visto, qualcuno l'avrà sentito citare, Stanley Kubrick, 50 anni fa, c'è uno scontro tra gli astronauti e il computer di bordo, che si chiamava HAL, H-A-L, che erano le lettere che in alfabeto precedono IBM, perché allora l'IBM era il non plus ultra, non esistevano Amazon, altre cose, gli over the top. A un certo punto sto computer di bordo si impadronisce tutto e comincia ad ammazzare gli astronauti, tutti quanti. Poi si accorge, vedendo il labiale, loro pensavano dietro un vetro di non essere scoperti, il computer legge il labiale e cerca di sopravvivere. L'ultimo astronauta comincia a togliere i moduli dal computer. Era un computer, cioè, degli anni 70, il film è del 71, quindi era un computer antiquato, e mano a mano questo computer regredisce, diventa adolescente, diventa bambino e alla fine canta una filastrocca, perché levando i vari moduli, prima era un laureato, poi forse era uno studente, poi era elementare. Quindi questo tema che abbiamo, non so, quindi spero che non finisca come tentava di fare HAL, il computer di bordo di 2001 nello spazio, però questo problema noi ce lo trasciniamo da decenni. Kubrick era pessimista nel pericolo della macchina, però poi l'uomo alla fine prendeva il dominio. Ecco, io spero che ci sia sempre la possibilità di avere un tasto che si possa aiutare a guidare il processo, è una, come dire, intelligenza naturale che riesca a essere, non dico competitiva con quella artificiale che ha rapidità di calcolo, ha strumenti, come dire, insuperabili. Però ecco, arrivato all'immagine di quel film che è poco medica e poco scientifica, però poi quella era la discussione, e poi a volte il cinema, come altre forme di arte, sintetizzano e ci richiamano. Quindi speriamo, insomma, lei conservi sempre un tasto, professor Neri, da qualche parte, che una persona saggia possa disattivare, perché non si sa mai quello che succede. Buon futuro a tutti noi.
1: Grazie, grazie Presidente Gasparri.
3: Prima di lasciare la parola all'autore, sì, volevo sottolineare quanto questa maggioranza sia davvero coesa anche dal punto di vista della visione strategica, perché non ci eravamo messi d'accordo con Maurizio, ma quando io evocavo l'importanza di estrapolare le migliori esperienze nazionali comprese, perché orgogliosamente ne abbiamo di molte, laddove ci sono vanno davvero sottolineate nella loro qualità e consistenza, non possono non essere coniugate in quella prospettiva di integrazione con tecnologia, di innovazione sotto una governance dell'uomo inteso come professionista che ha quelle competenze e quelle conoscenze qualificate da una formazione specialistica che sappia evolvere facendo tesoro delle migliori eccellenze di carattere anche europeo ed internazionale. E quindi nel ringraziarti profondamente della sensibilità manifestata, non posso che a questo punto unirmi all'auspicio di ascoltare dal professore quanto sarà in termini di prolusione la sintesi dell'accurata ricerca che ha fatto, che io ho ritenuto essere una occasione, rimarco, estremamente interessante per riflettere tutti insieme su quanto dobbiamo fare, non mi stancherò mai di sottolinearlo, cultura del confronto e dell'analisi comparativa al più alto livello di conoscenze e competenze possibili, di cui siete orgogliosamente, ve ne do merito espressione, sia pur, rimarco, scontando quella relativa settorialità che la vostra storia professionale è portatrice, ma che senz'altro sono certa saprà contaminare trasversalmente anche attraverso questo evento chi ha davvero a cuore il rinnovamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale nelle duplici prospettive che ricordavo testé. Grazie.
2: Bene.
5: Era stato chiesto un doppio applauso, quindi mi sono permesso di richiederlo e di ringraziare la senatrice Cantù. Ora lo farò, ma ricordo che c'è anche un altro film, Terminator, dove Skynet nel 2035 prende l'autocoscienza e quindi governa sostanzialmente il mondo. Quindi sono tanti film che ci preannunciano quello che l'intelligenza artificiale potrà fare, e devo dire che io ho un bias legato alla mia professione, essendo medico radiologo, e qui c'è una platea di medici radiologi. Noi siamo stati tra i primi medici a usare l'intelligenza artificiale e siamo quelli che, ahimè, ne conosciamo i pregi, ma ne conosciamo anche i rischi, che peraltro nel libro vengono affrontati. Allora ringrazio veramente di cuore la senatrice Cantù. È stato per me un coach motivazionale, perché devo dire questa cosa personale, mi ha cercato ai tempi del semestre filtro, no? Si parlava di semestre filtro, ma mi volle condividere anche quella che era un po' la sua proposta di riforma della del sistema delle scuole di specializzazione, e mi ha costretto a studiare. Mi ha costretto a studiare, e quindi da lì sostanzialmente è nata questa idea, no, di scrivere il libro. Poi c'è un altro responsabile in tutto questo, ma che citerò un pochino più tardi. Io volevo ringraziarla ovviamente di cuore, ringraziare tutte le autorità che oggi sono presenti, il Presidente ovviamente, i moderatori, le autorità istituzionali e le autorità accademiche presenti, che hanno accettato di essere qua per intervenire in questo dibattito. Poi devo ringraziare anche i miei allievi che sono qua in fondo, vedete, sono laggiù quelli che... perché oggi si parla di loro, quindi li ho voluti qua a supportarmi anche psicologicamente, perché se li ho davanti è come se facessi una lezione alla scuola di specializzazione, quindi l'emozione mi coglie meno, però devo dire, come diceva la dottoressa Abate, l'emozione mi coglie ugualmente, perché in questa sala chiamata Nassiriya tra le vittime ci fu anche un militare pisano, quindi devo dire che mi coglie l'emozione ancora di più nell'essere in questa sala e nel ricordarlo. Allora, se le diapositive vanno avanti, noi siamo abituati a quelle diapositive, non stanno andando avanti, se mi potete aiutare, sto pigiando il tasto giusto. Ecco, se mi date la possibilità, va bene, andate avanti voi, grazie, vedete il vostro supporto era estremamente necessario. Allora, quando un cittadino, diciamo, entra in ospedale, incontra un medico specialista, questo medico specialista ovviamente percepisce il medico, ma non conosce il percorso formativo che quel medico ha fatto per arrivarci, va bene? Ecco, questo è un po' un punto di partenza, perché è proprio in quel percorso, che è poco visibile, che si decide una parte fondamentale della qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, se oggi ci preoccupiamo della quantità di specialisti, poco ci preoccupiamo della qualità, perché si parla delle scuole di specializzazione in carenza, qui ce ne sono purtroppo anche nel nostro settore, la medicina nucleare, la radioterapia, ma la patologia clinica, posso andare avanti. Quindi ci preoccupiamo di generare specialisti, ma poi non guardiamo a quella che è la qualità della formazione. Il libro nasce proprio da questa consapevolezza, cioè dalla necessità di una qualità della formazione, perché la formazione specialistica non è soltanto un tema tecnico, qui chiaramente siamo molto tecnici, riservato agli addetti valori, ai lavori, ma è un tema che riguarda la qualità della cura. Il futuro specialista sarà quello che ci governerà la nostra salute, la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale e, un altro tema molto importante, la nostra capacità di trattenere gli specialisti in Italia, perché sappiamo che molti sono attratti dai sistemi europei e se ne vanno, e questo è un problema che dobbiamo assolutamente affrontare. Allora, io provo ad andare avanti con la diapositiva. Benissimo. Allora, perché il libro? Ci sono due ordini di motivazioni. Una è il contesto storico. Ci troviamo in un momento in cui la medicina sta evolvendo rapidamente, il Servizio Sanitario Nazionale evolve e quindi anche la formazione si deve adattare a questo cambiamento. L'Italia, la grande, è una nazione che ha una grande tradizione medico-scientifica, e la formazione specialistica, come tutti sappiamo, si basa sulla legge 368 del 99, che è stata una prima fondazione, ha posto le basi della formazione specialistica, ma siccome la medicina cambia, c'è bisogno, a mio avviso, come ho scritto nel libro, l'ho chiamata una seconda fondazione, quindi quello che è una evoluzione. Allora, per fare una seconda fondazione cosa facciamo? Certo, possiamo essere autoreferenziali, ma al tempo stesso possiamo anche rivolgerci e guardare i modelli europei, cioè modelli diversi dai nostri o simili, dai quali possiamo apprendere qualcosa e quindi trarre il meglio possibile per migliorare il nostro sistema. La seconda motivazione per cui, questa è più personale, per cui ho scritto il libro, è, diciamo, legata alla persona che sta qui in prima fila, il professor Paolo Villari, che è il presidente della conferenza dei presidi, condizionato anche dal professor Carlo Della Rocca, che era il presidente precedente, il quale mi chiese di affrontare il tema da un punto di vista tecnico-scientifico in una commissione. Qui c'è anche la professoressa Betti Giusti, che è il vicepresidente della conferenza. Insomma, fui stimolato a lavorare sul tema. E siccome il lavoro andava fatto, a quel punto mi sono detto, va bene, allora ci scrivo un libro sopra. Così traggo i vantaggi che la conferenza, del lavoro che la conferenza mi ha chiesto di fare. Come è stato fatto il lavoro? Allora, scusate, se potete andare indietro, perché questa è la diapositiva successiva. Benissimo. Allora, il metodo Pisano, Università di Pisa, Galileo Galilei, il metodo scientifico basato sulla ricerca delle evidenze, non un metodo autoreferenziale, no? Quindi facciamo una ricerca, vediamo che cosa c'è realmente in giro, e l'analisi si è basata su una ricerca sistematica su 6 domande. Facciamo una query, noi che facciamo ricerca, i ricercatori qui presenti in sala sanno bene che quando iniziano un lavoro la prima cosa che fanno, vanno su PubMed, su Scopus, e cercano la letteratura, cercano, fanno una query e mettono delle parole chiave. Le parole chiave che sono state fatte, sono state utilizzate, sono: come avviene l'accesso alla formazione specialistica nei paesi dell'Unione Europea? Qual è la modalità d'ingresso? Qual è la durata della specializzazione? I metodi di valutazione? Quali sono le sedi formative? Esiste un metodo di registrazione, quindi un logbook, un portafoglio, quello noi lo chiamiamo libretto diario? Chi certifica la formazione? Questa ricerca è stata fatta quindi utilizzando comunemente i metodi che tutti utilizziamo, Google, PubMed, e le fonti che sono uscite dalla ricerca sono tutte fonti di tipo normativo, documenti istituzionali, fonti delle università, ordini professionali, letteratura scientifica. E tutta questa analisi, chiamiamola giusta, come correttamente, sistematica, di una letteratura ovviamente estesa alla ricerca su internet, però non era sufficiente, perché tu puoi trovare tante informazioni, però poi devi essere sicuro della veridicità di queste informazioni. E allora qui si passa alla fase successiva. Mi sono impegnato a fare delle interviste con esperti del settore e quindi ho contattato, l'emozione arriva, no?
0: Anche i professori
5: si emozionano, esattamente. Ho contattato direttori di programmi formativi, medici dei servizi sanitari dell'Unione Europea, fonti istituzionali, il ministro della Sanità della Repubblica Ceca è un medico radiologo, si è messo a disposizione. Ovviamente il bias è legato al nostro settore disciplinare, è ovvio, la rete che era a disposizione più facilmente raggiungibile era rappresentata da colleghi dell'area di cui io faccio parte, ma comunque ovviamente ben consci di quello che è, di quelli che sono i sistemi. Allora vi espongo molto brevemente i risultati di questa analisi per gruppi. Il primo riguarda l'accesso alla formazione. Qui potete vedere che non c'è un modello unico, ma ci sono 2 gruppi sostanzialmente principali. Un gruppo rappresentato dalla formazione basata su un arruolamento centralizzato, quindi attraverso un concorso nazionale, il modello italiano, che è però ovviamente fa parte l'Italia del gruppo, in cui troviamo la Francia, la Spagna, la Polonia, tutti adottano un metodo nazionale di arruolamento alla specializzazione. Il Regno Unito è un po' un caso a parte, hanno una piattaforma, si chiama Oriel, che consente di iscriversi e poi c'è una selezione basata sulla disponibilità nelle varie sedi, ma è sempre nazionale, anche se non è come il nostro ovviamente. L'altro metodo è quello decentralizzato, e qui secondo me può scatenarsi la discussione, perché quello decentralizzato chiamato employer based di fatto è quello in cui il medico viene assunto dall'ospedale, l'ospedale di insegnamento, come viene chiamato comunemente. E qui troviamo Austria, Germania, vedete Belgio, Svizzera, Croazia. In Grecia c'è un sistema un po' particolare, perché le liste vengono fatte a livello regionale, come se noi avessimo nella regione Lazio la lista, no, di accesso, e poi questi venissero distribuiti negli ospedali. Chi governa la formazione? Questo è un tema non di poco conto. Allora ci sono quattro gruppi principali. Un gruppo rappresentato dai paesi laddove esiste una guida sostanzialmente universitaria, cioè l'Italia ovviamente è faro di questo sistema, Francia e Belgio la seguono. Poi abbiamo il modello, il modello rappresentato dalla guida ministeriale, cioè Ministero della Salute, Ministero della Sanità, dove troviamo Spagna, Polonia, Croazia, Grecia e Svezia, e poi la guida ordinistica. Questo è il modello austriaco, tedesco, svizzero. Ordinistica, gli ordini, le Arztkammer si chiamano così in Austria, quelli che di fatto governano in tutto e per tutto la formazione specialistica. E poi abbiamo il modello inglese e irlandese, dove il college, cioè il collegio dei professori, governa di fatto, il collegio della disciplina governa la formazione. Questo è diciamo interessante, perché come capite ha un risvolto poi sulla gestione della formazione specialistica e sul peso politico dei vari ordini o del ministero, dell'università, nel, appunto nella formazione stessa. Poi questa è veramente l'ultima diapositiva dei risultati, lo dico per il tempo che ho a disposizione. Vi sono delle evidenze trasversali molto interessanti, molto interessanti. La prima è che in tutti i paesi analizzati esiste una ricerca di integrazione tra teoria e pratica, cioè si prevale più magari la teoria, un po' meno la pratica da una parte, altri danno più prevalenza alla a viceversa, ma il sistema è quello di cercare un equilibrio, con enfasi sicuramente però sempre sulle competenze. Le competenze sono un elemento importante nella formazione e anche noi in Italia stiamo cercando di valutizzare le competenze. Però sulle competenze ci sono degli aspetti interessanti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della formazione. Noi oggi come misuriamo le competenze? Con il libretto diario, che è, l'abbiamo detto all'inizio, è un elemento quantitativo. Quante procedure ha eseguito lo specializzando? Nel sistema europeo l'elemento qualitativo è rappresentato sì dal libretto diario, dal libretto diario in tutti i paesi, ma poi intervengono una serie di elementi, di parametri, chiamiamoli, magari all'inglese si direbbe key performance indicator, no? Degli indicatori di performance, che sono quelli che li vedete, le entrustable professional activity in Olanda, le workplace based assessment nel Regno Unito, i mini clinical evaluation exercise, cioè il paziente, il medico visita un paziente, mini clinical evaluation vuol dire sto visitando il paziente, direct observation of procedural skill, sto effettuando una procedura e io ti valuto. E se quella procedura non la sai fare, tu ti fermi a quel punto della formazione, non procedi, non vai avanti, rifai, riprovi. Credo questo sia un elemento che noi dobbiamo guardare con molta attenzione, come nell'ottica di una riforma. La rete formativa ovviamente è una somma di sedi, ma coordinate a seconda del paese, dalla società scientifica, i colleges per esempio, dagli ordini dei medici, dalle università, modello italiano ovviamente. La ricerca è estremamente valorizzata in tutti i sistemi, laddove però, credetemi, ad ogni intervista fatta i colleghi riferiscono sempre, per la ricerca ci sono le sedi accademiche. Io posso lavorare nell'ospedale di periferia, essere in un ospedale di insegnamento, ma sugli aspetti del pensiero critico che lo specializzando deve sviluppare, la sede accademica è il punto di riferimento. Infine le tecnologie, ne ha parlato prima il Presidente, qui la tecnologia interviene come strumento di apprendimento, quindi simulazione, e noi stiamo cercando di introdurre nella nostra didattica a tutti i livelli la simulazione come elemento importante per la progressione e la qualità dell'insegnamento, l'e-learning e naturalmente l'intelligenza artificiale, che avrà indubbiamente un ruolo con pregi ma anche con molti difetti. Allora mi avvio veramente a concludere con una considerazione iniziale, la mia proposta che nel libro poi viene ben esplicitata, senza se e senza ma, come è nel mio carattere. Noi non dobbiamo imitare, non dobbiamo fare il copia e incolla degli altri sistemi. Dobbiamo far evolvere il modello italiano conservando quello che funziona. Il E cos'è che funziona? Ma sicuramente il coordinamento universitario, questo non si cambia, c'è un'enfasi sulla ricerca e l'innovazione che noi sappiamo apportare. Il sistema sanitario nazionale universalistico è un sistema al quale noi ci riferiamo e sul quale si basa la formazione specialistica, ed è un qualcosa che dobbiamo conservare. E poi le reti formative integrate tra ospedale e università. La rete formativa in questi ultimi anni è stata molto potenziata, e quindi è in miglioramento. Effettivamente in passato potevano esserci elementi di critica nei confronti, no, della stessa università, della scuola di specializzazione, ma adesso l'uso della rete formativa sta sempre più consolidandosi, con benefici che gli stessi medici specializzanti evidenziano. Allora, la proposta come si conclude? Si conclude con questa considerazione, sempre riferendosi a Galileo Galilei, e basandosi sulle evidenze, no? L'osservazione, l'evidenza, il metodo e il coraggio di riformare. La formazione specialistica non riguarda solo noi medici, ma riguarda i cittadini e il futuro dell'assistenza sanitaria. Ora, mi sono divertito, essendo ovviamente appassionato di informatica, di intelligenza artificiale, a chiedere a Galileo Galilei GPT che consiglio ci darebbe oggi se gli chiedessimo: voglio riformare la formazione specialistica in Italia, che consiglio mi daresti? Ecco, la risposta è stata: eppur si forma, perché si forma, e anche bene, diciamolo, se Galileo guardasse alla formazione specialistica oggi, forse direbbe che il sistema italiano, questa è la risposta di ChatGPT ovviamente, che il sistema italiano ha continuato a formare ottimi medici, ma aggiungerebbe che questo non basta, bisogna dimostrare, misurare, confrontare e correggere, perché anche ciò che funziona può funzionare meglio. A me è piaciuta molto, perché ne aveva date diverse di risposte, però ho scelto questa, mi è piaciuta di più, quindi ci ho messo un pochino di personalizzazione. A conclusione di questo devo però ringraziare a conclusione il mio rettore, il professor Zucchi, che interverrà successivamente, per avere curato la prefazione del libro. Ringraziare tutti i miei collaboratori universitari e ospedalieri. Io dirigo un'unità operativa mista, ci sono universitari, ci sono ospedalieri, che contribuiscono ovviamente al successo dell'unità operativa, nonché gli allievi della scuola di specializzazione della diagnostica che sono qui presenti e che ringrazio. L'impegno di tutti, sia nella didattica, nella ricerca che a livello assistenziale, rappresenta per me un contributo fondamentale alla crescita della disciplina, e a me conferisce un grande significato per il lavoro. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie professore Emanuele Neri, lo ricordiamo, ordinario della direzione del Dipartimento di Ricerca Transnazionale dell'Università di Pisa, autore del testo di cui stiamo parlando oggi. Diamo il benvenuto al professor Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Benvenuto.
6: Grazie.
1: Benvenuto, Ministro.
2: Il professor Neri ha sottolineato alcuni punti straordinariamente importanti, ad avviso di tutti, che la formazione specialistica è strategica, ma non c'è bisogno che noi lo diciamo al Ministro, è patrimonio comune. Ha sottolineato due punti: che non esiste un unico modello europeo e che l'Unione Europea riconosce i titoli ma non i percorsi formativi. Sono alcuni problemi aperti. Ascoltiamo il Ministro.
6: Sì, grazie per l'invito, sono arrivato un po' prima del previsto e saluto gli organizzatori e ringrazio per l'invito la senatrice Cantù, i moderatori, tutti presenti, ci sono molti cari colleghe e colleghi presenti in aula. E poi saluto il professor Neri, che è autore di questo volume sulla formazione specialistica media nell'Unione Europea, un argomento del quale si occupa da molto tempo. E sono qui con piacere perché è una conferenza stampa e vorrei condividere alcune riflessioni che ho appuntato dopo aver letto la prefazione. Sono un po' lasciatemi dire, la sintomi, ma anche un po' la sintesi di quella che è stata la mia esperienza professionale da docente universitario, preside, rettore e adesso ministro della salute. Esperienze che mi hanno permesso di guardare all'offerta formativa con occhi sempre nuovi, tenendo però fede a quello che è, credo, l'obiettivo principale, salvaguardare l'eccellenza del capitale umano nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. È un obiettivo che ho ritrovato nelle pagine di questo volume, che ci ricorda una semplice verità, spesso a volte rimossa, ossia che la strategia formativa impatta direttamente, in maniera profonda, su quella che è la qualità della cura che poi andiamo ad offrire ai nostri cittadini. Viviamo una fase storica nella quale la medicina cambia molto più velocemente di quelli che sono i modelli formativi. La medicina di precisione, le scienze omiche, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi di cura, questo fa sì che oggi abbiamo bisogno di specialisti capaci di muoversi in un sistema nuovo, complesso, interdisciplinare. E abbiamo anche la necessità di avere una formazione che sappia tenere il passo con un progresso che corre a una velocità spesso inarrestabile. Ho letto anche in anteprima alcune pagine del volume, ho trovato davvero interessante il confronto europeo, utile a comprendere come gli altri stati si stiano preparando a fronteggiare i cambiamenti epidemiologici, demografici, sociali avvenuti negli ultimi anni. Ed è sicuramente vero che rispetto ad altri stati europei più centrati sull'esperienza clinica, il sistema formativo italiano punta a un maggior bilanciamento tra la teoria accademica e la pratica clinica. Questa è una peculiarità che io reputo un valore aggiunto da difendere e da valorizzare. D'altronde sia il Servizio Sanitario Nazionale Italiano che i professionisti italiani sono visti, come ripeto sempre con un po' di amarezza, molto meglio all'estero che non in Italia. Sono reduce, tra l'altro, proprio nei giorni scorsi dalla riunione semestrale dei medici della salute europea in Lussemburgo, e ancora una volta, ogni volta che partecipo, mi rendo conto di quanto sia centrale il ruolo italiano a livello europeo proprio nel mondo sanitario. Il ministro della salute italiano è un ministro che conta, perché il Servizio Sanitario Nazionale Italiano e i professionisti italiani sono visti come un modello. E sono convinto anche che il processo formativo non debba limitarsi all'approfondimento esperienziale solo su basi scientifiche, ma bisogna aiutare i giovani specialisti ad accrescere la capacità di analisi dei processi, di sintesi, di critica e di metodologia. Il buon professionista è quello che sicuramente segue linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali, ma non dimentica mai che davanti a sé non c'è una patologia da trattare, ma una persona da curare nella sua peculiarità e nella sua complessità. Questa strategia formativa è coerente con quelli che sono i principi fondamentali del nostro welfare sanitario, con un modello di assistenza sanitaria che vuole e deve continuare ad essere a misura d'uomo. Proprio per salvaguardare e rafforzare la peculiarità ed eccellenza del nostro sistema formativo, dobbiamo aprirci dove possibile e anticipare i cambiamenti. Si tratta di fare sintesi tra un passato che ha permesso di affermarci nel panorama internazionale e un futuro che ovviamente ci propone sfide continue. Il disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che ho fortemente voluto come Ministro della Salute, individua la strada da percorrere per essere proiettati nel futuro senza abbandonare i punti di forza del nostro sistema. È un provvedimento che può dare risposte a quelle che sono oggi le priorità in questo ambito. Penso al potenziamento della formazione sanitaria specialistica, allo sviluppo di opportunità per crescere professionalmente, all'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze specifico per il settore sanitario. Rafforzare poi la formazione specialistica medica significa colmare anche quelle carenze di personale sanitario che rischiano di indebolire il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Vuol dire rendere nuovamente attrattive quelle branche che in Italia, ma lasciatemi dire, in Europa e negli Stati Uniti i giovani non scelgono purtroppo più volentieri, e vuol dire rispondere alle aspettative proprio dei giovani laureati che ambiscono a percorsi specialistici per avere nuove competenze e conoscenze avanzate. In questa direzione va anche l'istituzione, che ritengo fondamentale, di una scuola di specializzazione per la medicina generale, perché chi sceglie questa branca deve avere un percorso universitario analogo a quello delle altre scuole di specializzazione. Ripeto spesso che stiamo costruendo la sanità del terzo millennio, un sistema più vicino, più moderno, più rapido nell'intercettare la domanda di salute. È una sfida ambiziosa, la possiamo vincere anche grazie al potenziamento e ammodernamento delle competenze dei nostri professionisti. Perché, come emerso da questo dibattito di oggi, credo che la formazione specialistica non riguarda i medici, riguarda i pazienti, i cittadini, le persone, e come ricorda il libro di Emanuele, dalla qualità della formazione degli specialisti dipende in ampia misura la qualità della medicina che sapremo garantire ai cittadini. Sono assolutamente d'accordo con questa sua affermazione. Questo è un messaggio che devo dire ho seguito in questi anni al Ministero, il motivo per cui considero quella di oggi anche una priorità del Ministero della Salute, e vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
3: Grazie. Grazie moltissimo, e mi inserisco prima dei nostri preziosissimi moderatori per sottolineare come in apertura, in introduzione ai lavori, avessi sottolineato in perfetta sintonia con il contributo pregevolissimo del nostro ministro l'unitarietà di intenti che come maggioranza ci sta ispirando sia dal punto di vista dell'esecutivo che del legislativo in un approccio fortemente proattivo sotto il profilo della valorizzazione di tutte le eccellenze disponibili attraverso un'analisi e un confronto dei sistemi sanitari nazionali compresi e nella logica di quella valorizzazione delle eccellenze nazionali specifiche italiane che rappresentano un plus e che certamente suggeriscono anche un'evoluzione del processo di formazione della specialistica medica che ampli evolutivamente, innovativamente i suoi orizzonti nel solco delle direttrici che sono state mirabilmente riassunte dal Ministro. Grazie ancora.
2: Grazie senatrice Cantù e ovviamente grazie al signor Ministro che ha sottolineato in maniera molto puntuale la necessità di ripartire dalle competenze e di quanto oggettivamente la formazione specialistica costituisce un presupposto fondamentale per il nostro servizio sanitario nazionale dei prossimi anni, quindi un investimento importante. Il professor Neri ha sottolineato e ha fatto un lavoro scientifico pregevolissimo, io ho avuto l'opportunità di leggere in anteprima il volume e devo dire l'applicazione del metodo scientifico ci aiuta anche a formalizzare il nostro pensiero. A riguardo noi vorremmo il contributo anche nel dibattito sui punti fondamentali che sono stati poi sottolineati dal professor Neri, perché il professor Neri ha al di là ovviamente della necessità delle nuove competenze ha sottolineato quanto sia opportuno oggi affrontare il tema in ambito europeo, dove appunto vengono riconosciuti i titoli, ma abbiamo dei sistemi formativi da armonizzare, dei percorsi che sono differenti. Abbiamo la necessità di ripartire, per esempio, il professor Neri analizza l'opportunità di un logbook, cioè di uno strumento che possa tracciare effettivamente le competenze. Allora, su questo noi vorremmo invitare al dibattito i nostri ospiti, ringraziando ancora il signor Ministro.
3: Grazie davvero. Buon proseguimento. Con l'orgoglio, ripeto, che l'approfondimento, il confronto che da sempre promuovono i sistemi sanitari per estrapolare tutte quelle che sono le eccellenze disponibili muove orgogliosamente laddove ci sono anche da quelle che sono le nostre eccellenze e credo che la ricerca accurata del professor Neri, come ricordavo poc'anzi, sia di stimolo affinché nel dibattito confronto che adesso avviamo possano emergere ulteriori suggestioni di assoluto pregio.
1: Grazie senatrice Cantù. Intanto se è pronto il collegamento da remoto con il professor Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa, c'è? Professore,
7: sì, ci sono, aspettate,
1: ci sente,
7: che...
1: professore, sì, benvenuto, grazie, sì, per, sì, essere, sì, con noi. Lei ha curato la prefazione del volume, la pubblicazione del professor Neri, di cui stiamo approfondendo parte per parte, e sono ovviamente emerse, grazie al contributo dei prestigiosi relatori che si sono alternati e della senatrice Cantù che ha promosso questo evento, si sono sono emersi alcuni punti fondamentali. Innanzitutto la qualità della formazione medica specialistica, che rappresenta, oltre che una sfida rilevante del nostro sistema sanitario, l'ha sottolineato anche il ministro Schillaci, ma è proprio dalla preparazione delle nuove generazioni di professionisti che dipendono poi la qualità dell'assistenza, la capacità di innovazione, l'integrazione tra università e sistema universitario, e non ultimo quello che interessa a noi cittadini, la risposta ai bisogni concreti, ai bisogni di salute dei cittadini. E allora vengo da lei, professore, nella prefazione, appunto, al volume di cui stiamo parlando, emerge l'idea che la riforma, e lo diceva anche il presidente Gasparri e il ministro Schillaci, non debba smantellare il modello italiano o copiare to cure gli altri modelli europei che il professor Neri ha in maniera eccellente approfondito nel suo volume, ma le chiediamo, appunto, quali elementi dell'attuale sistema sanitario vanno assolutamente preservati e chiaramente anche quelli che vanno invece migliorati.
7: Sì, la ringrazio della domanda e dell'osservazione che fa. Mi lasci prima scusarmi con tutti per non aver potuto essere presente di persona a Roma. Ci tenevo a partecipare, prima di tutto per la stima e l'amicizia che mi lega al professor Emanuele Neri, e poi per dare un contributo diretto alla presentazione e alla valorizzazione di quest'opera, che secondo me, come già stato sottolineato peraltro da relatori molto più autorevoli del sottoscritto, è di grande utilità e mostra una grande competenza proprio per l'applicazione di quello che è stato chiamato il metodo galileiano, cioè andiamo a vedere in concreto come sono i vari sistemi formativi e cerchiamo di paragonarli. Certamente i sistemi sono difformi, in certi casi credo che possiamo onestamente dire che il nostro sistema ha dei pregi che non sono condivisi da altri sistemi, e qui, per riprendere la metafora fantascientifica del presidente Gasparri, non facciamo come nel caso di A9000 di buttare via i moduli sbagliati. Anche perché, non so se ricordo bene quel film, ma AL9001 impazzisce e cerca di uccidere gli uomini perché gli danno istruzioni contraddittorie. Da un lato doveva rivelare le acquisizioni e quindi dare il massimo contributo alla missione, dall'altro gli avevano imposto di non rivelare certe cose all'equipaggio. Quindi non diamo limiti a priori, o non diamo a priori per scontato che dobbiamo adeguarci ad altri sistemi, e valorizziamo il nostro. Io credo, e questo lo ci ha detto Emanuele Neri poco fa, che un aspetto senz'altro positivo del sistema italiano è il ruolo di coordinamento svolto dall'università. Non perché l'università vuole essere più brava o più bella delle altre istituzioni che devono collaborare fra loro, ma semplicemente perché oggettivamente, istituzionalmente, visto il suo ruolo e visto la sua esperienza nella formazione dei giovani, è chiaro che l'adeguamento agli standard formativi, il paragone tra le attività svolte nei diversi aspetti della rete assistenziale e l'integrazione del percorso di specializzazione col percorso formativo dei corsi di laurea si trovano naturalmente meglio rappresentati nella struttura universitaria. Mi lascia anche sottolineare un altro aspetto che è rilevante, specie dal punto di vista legislativo, un aspetto non banale e non condiviso da molti altri sistemi formativi della nostra legislazione è, se non vado errato, il decreto interministeriale 68 del 2015, che dice esplicitamente che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia in funzione di natura specialistica. Non è così in molti altri paesi europei, però secondo me è meglio che sia così, soprattutto nell'interesse del sistema sanitario e della popolazione. Cioè, specializzando informazioni, essere lasciati, mi scusi il termine un po' brutale e non rispettoso di altri sistemi che in realtà hanno dei meccanismi di controllo, però in molti altri paesi europei lo specializzando è lasciato solo come prima interfaccia col paziente. Vabbè, poi c'è il consultant che può essere più o meno direttamente reperibile, ci sono tanti altri vincoli, però l'impatto immediato in autonomia dello specializzando col paziente secondo me è prematuro. Secondo me è bene fare il sistema italiano a prescrivere che lo specializzando abbia sempre il giusto grado di tutoraggio. Chiaramente non siamo i migliori del mondo, dobbiamo imparare, e un aspetto in cui certamente dovremo migliorare e possiamo ispirarci ad altri paesi europei, come anche qui accennato en passant il professor Neri, è lo sviluppo di autentiche reti formative integrate. Abbiamo fatto molto come sistema universitario, però certamente nella media dovremo manifestare un'apertura e una migliore integrazione con tutto il sistema sanitario regionale e nazionale, e soprattutto un'interazione assolutamente virtuosa e non competitiva con i colleghi ospedalieri. Io faccio parte a nome della CRUI di un tavolo per la elaborazione di uno schema tipo di protocollo d'intesa università e regioni, e questo aspetto della integrazione virtuosa e non competitiva fra strutture universitarie e strutture ospedalieri sta certamente emergendo. Per concludere mi lasci ringraziare tutti quanti una volta di più e augurare il massimo successo possibile a quest'opera che mi sembra certamente lo meriti.
1: Grazie Rettore Zucchi, grazie per essere con noi. Direttore Migliore.
2: Ma io credo che a questo punto sia

0: L'Italia centra la formazione specialistica sulla struttura delle università, sulla formazione universitaria. Allora, quali sono, faccio una domanda molto pragmatica, gli indicatori più affidabili per valutare davvero la qualità di una scuola di specializzazione? Cioè, cosa possiamo immaginare, partendo anche dalle competenze ovviamente?
1: Sì, grazie innanzitutto, buon pomeriggio a tutti e grazie al professor Neri per l'invito e per questa opera che penso che sia molto utile a tutti gli addetti ai lavori, ma anche ai decisori politici, al ministro, al Parlamento, perché ci sono dei dati oggettivi, una ricerca fatta come deve essere fatta oggi su un benchmarking innanzitutto europeo. Noi facciamo parte del sistema europeo della conoscenza e della formazione e quindi una gabbia di riferimento alla quale dobbiamo fare assolutamente. Diciamo che nel testo ci sono tutta una serie di proposte finali che sono importanti e anche quella poi della valutazione a cui arrivo, sulla quale si potrebbe anche aggiungere qualcosa, ma diciamo che la riflessione del professor Neri viene anche dalla valutazione, come le ho detto, di anni di dibattito all'interno della conferenza dei presidi, all'interno dell'osservatorio, all'interno dei vari gruppi ministeriali che sono occupati di queste cose, partendo da un presupposto. Il nostro è un sistema sottofinanziato, questo lo dobbiamo ricordare, i nostri medici specializzanti sono i peggio retribuiti e in termini di efficienza del sistema il risultato è ottimo, eccezionale. Qual è il metodo di valutazione migliore? È la customer satisfaction, che ce la danno non solo i questionari che ne diamo agli specializzati, ma c'è la risposta che abbiamo dai paesi e dagli ospedali in cui vanno i nostri medici e medici specialisti, e la risposta è ottima. Per i medici italiani e i medici specialisti sono considerati fra i migliori del mondo, dovunque vadano, in pochi mesi assumono posizioni di leadership, tant'è vero che noi abbiamo una fuga dei più qualificati. Ecco, questo è un punto centrale, quindi è difficile, lo sappiamo, non c'è risposta migliore di quella del mercato e non c'è valutazione migliore di quella del mercato, ed essendo positiva noi dobbiamo stare attenti a non andare incontro a palingenesi difficili su un sistema sottofinanziato, ma ad andare, come anche sono le proposte conclusive del libro del professor Neri, su una manutenzione avanzata del sistema. Nulla è statico, faccio un esempio. Tutti gli ordinamenti e tutti gli obiettivi formativi sono pesantemente datati, perché sono stati fatti 20 anni fa, è cambiato il sistema, e tant'è vero che noi abbiamo proposto una modifica che mi auguro venga licenziata il più presto possibile con i decreti interministeriali fra il ministro Schillaci, che conosce benissimo il problema essendo non solo un responsabile politico ma anche un direttore di scuola che conosce bene la tematica, e la ministra Bernini. L'altra cosa che volevo dire è che se uno va ad analizzare bene i sistemi con cui ci confrontiamo, non esiste, come è stato detto, un sistema unico. Il sistema italiano non è distante da quelli che sono gli standard europei, ha dei risultati ottimi per un motivo, perché noi veniamo da una tradizione di formazione knowledge based, che viene dall'impostazione idealistica che risale alla riforma Gentile, che in qualche modo rimane e che dà ai nostri medici, ai nostri specialisti, una formazione metodologica fondamentale che li mette in condizione non solo di risolvere i problemi ai quali sono stati esposti, come avviene nella impostazione skill based che è più tipicamente anglosassone, ma anche i problemi ai quali non sono stati esposti e che la professione ci riserva, e dà anche una maggiore flessibilità. Quindi implementare le reti, la rete formativa è una delle poche cose comune a tutta Europa. un hub universitario, ma una rete formativa di qualità in cui effettivamente, e questa va resa effettiva, perché oggi c'è sulla carta, ma non è effettiva.

0: arriva. Questo è un impegno serio che dobbiamo prendere e che diciamo interroga tutto il mondo universitario. L'altro punto importante è lo status. Questo è un punto estremamente difficile. Non so se la soluzione che è nel libro è diciamo prefigurata possa essere effettivamente realizzata, perché in realtà gli specialisti si trovano in una duplice condizione: da un lato di essere medici abilitati alla professione e di svolgere atti medici e professionali, ancorché, come è stato ricordato, mai in totale autonomia ma sotto una supervisione; dall'altro sono studenti del terzo livello, perché il nostro sistema ha laurea triennale, laurea magistrale e il terzo livello, che è la specializzazione o il dottorato di ricerca. Ecco. Quindi bisogna trovare un punto di equilibrio. Qua ci vogliono giuslavoristi preparati,
1: difficile.
0: Ma soprattutto un aumento anche della retribuzione che riconosca e mantenga all'interno del nostro sistema le persone migliori. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie,
2: Presidente.
1: Grazie. Estremamente puntuale,
2: grazie,
1: alla luce dell'esperienza. E ha dato il là al professor Villari. Perché al professor Villari, come ci domandavamo con Vittoriana, prego.
2: Sì, no, appunto è un assist per il professor Paolo Villari, conferenza permanente facoltà e scuole di medicina, perché proprio ha toccato il professor Gaudio un punto che è stato, voglio dire, già oggetto di riflessione durante questo nostro incontro. Come possono le facoltà di medicina mantenere, come lo possiamo chiamare, il presidio scientifico e accademico della formazione senza ostacolare quello di cui abbiamo parlato, cioè una maggiore immersione pratica degli specializzandi nel sistema sanitario nazionale?
1: È la madre di tutte le domande,
3: certo. Ma è una domanda che so.
1: Come facciamo?
3: Lo so. Oggi è il giorno degli esami di maturità, la so questa domanda. Allora, innanzitutto non ti consentitemi una premessa, non ti pure io, non ti sento una particolare non ti commozione, non ti per essere noti in questa sala, sia non ti per la bellezza, non ti sia per l'intitolazione della stessa. Detto questo, non ti ringrazio, non ti tantissimo il professor Noteneri, non ti per l'invito, non ti ringrazio, non ti la senatrice, non ti Cantù, non ti per aver promosso, non ti questa iniziativa. La domanda mi piace perché non ti mi spinge, come dire, non ti ad adottare una prospettiva, non ti da prestiti, non ti per cui non ti in pratica, non ti cercano di rispondere. Però ancora non ti in premessa, non ti il libro di Emanuele Noteneri mi piace sostanzialmente, non ti mi piace, non ti per... Allora, innanzitutto, come dire, non è nato all'interno della nostra conferenza, non è perché io fin dall'inizio del mio mandato non ho ritenuto che fosse particolarmente importante non approfondire questa tematica. Il professor Neri ha detto già ci sto pensando, per cui fondamentalmente ti abbiamo seguito anche passo passo durante in pratica questa cosa. Ma perché il libro non è fatto bene? Per due motivi fondamentali, perché mi piace. Innanzitutto perché parte dal contesto, per cui in pratica dice che la medicina moderna chiaramente è cambiata, sta cambiando e cambierà fortunatamente, in pratica è così, e inoltre prendono in considerazione anche il contesto del servizio sanitario nazionale, che purtroppo sta in difficoltà, ma non è che sta in difficoltà, sì, sono d'accordo che c'è un discorso di sottofinanziamento, ma sta cambiando perché sta cambiando, sta in difficoltà perché stanno in difficoltà tutti i sistemi sanitari pubblici e universalistici. Mi facevo sto sottofondo.
1: Ci sta
2: abbastanza. È un fuori programma non previsto, di cui mi scuso, e nonostante la plomb.
3: Ma era carina, no, però, sta cosa, devo dire. Vabbè. È un'idea sostanzialmente. Allora, praticamente, perché i sistemi sanitari pubblici e universalistici sono in crisi? Per tutta una serie di motivi: la rivoluzione demografica, la rivoluzione epidemiologica, la rivoluzione sociale. Per cui è chiaro che c'è un problema di sottofinanziamento che implica sostanzialmente delle profonde trasformazioni e anche delle nuove competenze. Sono d'accordo con l'idea di fondo, lo dicono da preside del libro, vale a dire che c'è bisogno, come ha detto il professor Gaudio, una sorta di manutenzione straordinaria della 368, perché, e lo dicono in pratica della prestita, perché le cose sono cambiate, non so se mi spiego. L'imbuto formativo, fortunatamente, il fatto che c'erano pochi contratti di formazione specialistica, fortunatamente non c'è più. Per cui le nostre scuole, mi rivolgo ai giovani fondamentalmente, sono completamente diverse rispetto a un po' di tempo fa. Io un po' di tempo fa ero il direttore della scuola di specializzazione di igiene, avevo 7 medici in formazione specialistica. statistici. Adesso ce ne ho 30, non so se mi spiego. È chiaro, fondamentalmente, che tutto ciò implica dei discorsi completamente diversi, e fondamentalmente c'è poi stata la grande pandemia, la grande situazione emergenziale della pandemia, che ha, come dire, in maniera un po' impropria, portato all'attenzione un problema, che è il problema della, come dire, di una sorta di accorciamento del periodo formativo, che non va bene, non so se mi spiegano, ma oramai è arrivato il momento di mettere una mano, perché, e dico e concludo con due possibili soluzioni che sostanzialmente non sono assolutamente in alternativa. La prima soluzione è che sostanzialmente ovviamente bisogna fare una razionalizzazione, se non addirittura un'abolizione della contrattualizzazione precoce dei medici in formazione specialistica, e di pari passo, proprio tale e quale, contestualmente, un potenziamento di quella che è stata definita una programmazione congiunta, non so se mi spiego. Qua si ragiona ancora per silos, io sono d'accordo che l'Accademia dell'università debba essere hub, però qua gli attori in gioco sono tre fondamentalmente: università, regione e aziende. È importante ed è fondamentale che si parlino. In molti contesti non si parlano sostanzialmente, ed è un problema. Nel momento in cui si abbandonano la logica dei silos, si ha una reale, un reale coordinamento, e allora si può arrivare a una soluzione. Mi permetto di dire, non so a che punto sta la manutenzione, non so bene i dettagli della manutenzione straordinaria della 368, un potenziamento, professore della Rocca, del ruolo degli osservatori regionali per la formazione specialistica è altamente auspicabile, perché gli osservatori, in cui ci sono tutte queste tre cose che ho detto, fondamentalmente possono avere un ruolo veramente importante nell'ambito della programmazione congiunta. Mi aspetto che ci sia una musichetta.
1: Grazie al professor Villari, io estremamente efficace, come ci aspettavamo. Volevo coinvolgere il professor Della Rocca, perché sì, anche dal podio, ma è una domanda veramente quasi una curiosità, però che nell'ambito dell'adeguamento della disciplina della formazione specialistica, io oggi mi domando, ma il concorso nazionale oggi misura adeguatamente l'attitudine alla pratica specialistica o è riferito solo ed esclusivamente alle conoscenze teoriche?
4: Innanzitutto grazie dell'invito, complimenti Emanuele.
1: Nella prospettiva europea quale dovrebbe essere lo strumento?
4: La cosa interessante è che se guardiamo proprio alla prospettiva europea, ed è ovviamente la prospettiva a cui dobbiamo guardare, come Emanuele ha chiaramente esplicitato nel testo, non è che sia molto diffusa la prova nazionale a questa, quindi non è che sia la modalità migliore, per tanti motivi su cui possiamo discutere, ma non è questo il punto. Il punto è, venendo alla domanda, se noi in quella sede stiamo valutando l'attitudine o stiamo semplicemente capendo chi più di un altro può accedere alla carriera specialistica. È ovvio che in una situazione in cui non esiste più l'imbuto formativo, come detto prima, uno potrebbe immaginare che la parte selettiva sia poco importante. Non è così, perché ovviamente durante la selezione si scelgono anche le tipologie di scuole. Alcune scuole sono ovviamente più gettonate di altre, e altre meno. Sì, sicuramente per come è congegnato e per come si è evoluto negli ultimi anni, le prove, con i limiti che hanno le prove che chiamiamo, come si chiamano, a risposta multipla e non a crocette o a quiz, come qualcuno ama dire, sono una scienza, non sono una cosa, campata in aria. Signori, cioè, farle per bene significa lavorarci sopra, e c'è una commissione che io non posso far altro che ringraziare. Come sapete sono il presidente da diversi anni, di esperti veri, che si chiude a chiave e lavora solo su cartaceo per ovvi motivi di riservatezza, e che cerca di fare che cosa? Di fare una serie di quesiti che testino se quel medico ha completato bene il suo percorso. Perché in realtà noi non stiamo selezionando degli specialisti, stiamo selezionando persone che devono diventare specialisti, e quindi noi andiamo a valutare con quella serie di quiz risposta multipla se costoro hanno completato bene il loro percorso. che non è detto che sia sempre automatico, voglio dire, anche se per tanti motivi, soprattutto negli ultimi anni in cui la pandemia e alcune situazioni ci hanno portato un'emergenza formativa vera. E questo in un contesto di valutazione di competenze che è difficile fare per quanto siano quiz complessi in un ambito così metodologicamente ristretto, c'è da capire bene bene, noi abbiamo cercato di farlo, quali sono i livelli essenziali di formazione. Si parla spesso di livelli essenziali di assistenza, io coniarei questo nuovo termine, perché noi abbiamo bisogno di capire veramente oggi nel veramente magma di nozioni, di necessità e di conoscenze a cui...
1: Questo tra l'altro mi permette, sì, scusami se ti interrompo, mi permette di diciamo fare da ponte col professor Brunese, perché quando tu parli di livelli essenziali di competenze, cosa per la quale credo siamo tutti d'accordo e che ovviamente va nella direzione di un'armonizzazione europea dei percorsi formativi e non solamente del riconoscimento del titolo, il link potrebbe essere anche quello con le società scientifiche. Cioè, che ruolo hanno le società scientifiche nella definizione di questo pattern di competenze da certificare? Questa è la domanda che è un'altra curiosità.
4: Questa è un'altra cosa assolutamente importante, no? È stato visto prima come nei vari sistemi che ha esaminato Emanuele ci siano pesi diversi delle varie situazioni. Io devo dire chiaramente una cosa in Italia, adesso non sono un autarchico per l'appunto, ma io credo profondamente nel valore di quello che facciamo in Italia. Il confronto che ho avuto l'occasione tra l'altro negli ultimi anni di avere molto forte, perché sono stato diciamo coinvolto in attività di alleanze europee per cui mi sono confrontato, mi ha permesso di capire che noi possiamo dare un grosso contributo e che non andiamo in giro a cercare di emulare delle persone ma di confrontarci per capire insieme qual è la cosa migliore. Ecco, sembra che da noi le società scientifiche non siano coinvolte, non è vero, sono molto coinvolte. L'esempio per esempio l'esempio fatto prima del l'adeguamento del decreto interministeriale 68 del 402/2017 è passato tramite un interessamento specifico dei collegi e delle società che hanno dato il loro contributo. Noi queste cose le facciamo correntemente, solo che rimangono un po' sotto traccia e sono poco, lasciatemi dire, pubblicizzate. Ma noi lo sappiamo perché esiste un contatto continuo e diretto, sebbene non istituzionalizzato, perché solo in maniera diciamo parzialmente istituzionalizzato, che però è reale, tant'è vero che i risultati, di solito è stato detto da altri non da me, si vedono. Dico, quindi questo è secondo me il nostro tipo di... Continuiamo a lavorare in questa maniera, prendiamo quello che c'è da prendere dalle esperienze con cui ci confrontiamo, ricordandoci tutti che quando parliamo di livello europeo di formazione dobbiamo anche immaginare che quando un nostro collega che è diventato specialista se ne va in Europa, non sta in fuga, sta nel suo ambiente naturale. Il problema del quale noi ci dobbiamo forse porre, sul quale dobbiamo porre l'accento, è come mai pochi vengono da noi. Quindi qual è il problema che abbiamo noi in termini di attrazione? Perché io sono ben contento se ci sia uno sharing, ma lo sharing deve essere sharing. E quindi questi sono secondo me i punti fondamentali. I nostri colleghi in formazione specialisti questo lo sanno molto bene, a volte sono anche dispiaciuti di non poter ritornare, ma poi quando uno si abitua a certi livelli di qualsiasi tipo di vita, anche salariali, diciamo, quest'anno è un po' difficile. Allora lavoriamo su questo e allora sì che ci arricchiremo.
1: Grazie.
4: Tutti. Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie al professor Della Rocca, il professor Brunense. Il ruolo delle società scientifiche nell'armonizzazione dei percorsi
5: che si formano nelle diverse sedi in Italia. In questa cosa funziona, tanto più vicina è la società scientifica alle sedi di formazione, tanto meglio funziona. Quindi da questo punto di vista il ruolo è estremamente efficace e, come diceva Carlo, è vero che non è codificato, ma è come se fosse codificato nei fatti. La nostra, io sono presidente eletto dei radiologi, in realtà si sposa bene col ragionamento della specialità. Fino al 368 del 99 non c'era l'obbligo di specialità di andare in ospedale, quindi eravamo non specialisti. Da allora in poi c'è l'obbligo della specializzazione, che è venuto meno negli ultimi anni per un'improvvida, lo possiamo dire, tanto lo sappiamo tutti, programmazione dei posti di medicina che ha portato gli iscritti a meno di 9.000, parliamo di 10 anni fa e non tanti anni fa, meno di 9.000, di conseguenza pochi laureati, di conseguenza l'obbligo di ricorrere al decreto Calabria e di rimettere in ospedale dei non specialisti, il professore Villari l'ha detto benissimo, che hanno un ruolo non chiaro, di percorso non ancora terminato e di ruolo che invece svolgono in ospedale. Perché questo è particolarmente vero per la nostra disciplina? Perché il radiologo, se non è specialista, non può firmare gli esami di diagnostica per immagine.
1: Da sempre.
5: E quindi questo radiologo in formazione assunto col decreto Calabria non serve né allo specialista in formazione né all'ospedale che lo assume. Quindi il ministro prima parlava di percorsi standardizzati, sarebbero estremamente utili se fossero comuni in tutto il territorio nazionale, perché potrebbero dire che uno specialista in formazione al terzo anno ci sono delle cose che può fare, altrimenti così rimaniamo in quel limbo generale che per consentire allo specialista in formazione di fare la prestazione c'è bisogno che abbia purtroppo il diploma. Mi riallaccio a una considerazione del professore Gaudio: sono bravi i nostri ragazzi, sapete che soddisfazione noi abbiamo? Io lo vedo nella piccola regione dove lavoro, che è il Molise. Il cittadino è contento del medico giovane, si sente preso in cura da un collega allo stato dell'arte, vuol dire che il messaggio che noi riusciamo a trasmettere alla popolazione è buono, è ottimo il messaggio. Forse facciamo un po' fatica a ricordare sempre quanto valido è il nostro sistema sanitario nazionale, per il quale abbiamo combattuto in questi anni. Grazie ancora.
1: Grazie al professor Brunese. Io inviterei il professor Rubini,
2: professor Giuseppe Rubini, collegio professore,
1: per avere il piacere intanto di salutarlo, perché ho condiviso un percorso di lavoro insieme al professor Rubini, mi ha sopportato per qualche anno e conosco oltre che la competenza anche l'intelligenza complessiva. E su questo, professor Rubini, il libro ha introdotto il tema: noi viviamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è tra noi. Allora, il rischio, se c'è un rischio di de-skilling per quanto riguarda i professionisti e soprattutto gli specialisti in una disciplina che è estremamente tecnologica, e se dovesse immaginarsi un rischio, in che modo evitarlo, il rischio del de-skilling?
6: Ok, grazie Giovanni, è un onore per me essere qui oggi, saluto tanti amici e tanti colleghi, ringrazio la senatrice Cantù e Emanuele per questa importante occasione di riflessione. Faccio un piccolo passo indietro, perché è stato estremamente interessante il rapporto società scientifiche e il nostro mondo professionale. Volevo solo ricordare, proprio nel segno che il libro di Emanuele ha ripreso e approfondito, a livello europeo e nella comunità internazionale la formazione medica è estremamente sentita e c'è grande attenzione. La prima pubblicazione è dell'89 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, specifica sulla formazione specialistica medica, e poi esiste l'UEMS, l'Associazione Europea delle Specializzazioni Mediche, in cui ogni società scientifica indica degli specialisti. Per la medicina nucleare, per la radiologia, l'Italia è molto ben rappresentata, ci sono 43 sezioni e quindi in tutte le sezioni la qualificazione professionale medica della italiana si fa sentire e lavora da protagonisti. Quindi e lì esiste anche una codifica dei rapporti tra società scientifiche e questa organizzazione, che funziona da consulente del Consiglio d'Europa per proposte ed armonizzazione della formazione. Vengo alla domanda più provocatoria: dobbiamo temere il futuro o meno? Assolutamente no. L'intelligenza artificiale, che poi si basa su qualcosa che abbiamo già vissuto, l'informatizzazione, non solo informatizzazione nei reparti, ma ovviamente l'informatizzazione va nella cartella sanitaria elettronica, pervade tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria. Assolutamente noi dobbiamo cogliere questa occasione. È un'occasione che ci permetterà di qualificarci ancora di più. L'approccio estremamente superficiale, lavorerò un po' di meno perché c'è un programma che mi aiuta mi aiuta nel leggere le immagini, mi aiuta nell'essere più nel prestare attenzione, ma i programmi fanno solo quello che la mente umana ha già pensato, sono stati addestrati sulle esperienze umane. Quindi la comunità scientifica e anche noi all'università ne facciamo uso, però dobbiamo abituarci a una intelligenza artificiale evoluta che abbia dei dati certificati, quindi quelli che noi reputiamo dati validi per addestrare i programmi. Io quest'anno ho tenuto per la prima volta un corso dedicato all'intelligenza artificiale, non solo in medicina ma anche nel corso per la laurea dei tecnici di radiologia, e una delle domande più pressanti era: ma ci possiamo fidare? Ci possiamo fidare se noi conosciamo bene il nostro mestiere? Dobbiamo verificare questa ulteriore opportunità tecnica, come la dobbiamo utilizzare? Quindi assolutamente non un demone, ma un processo che dobbiamo conoscere, dobbiamo familiarizzare molto di più con quello che ci viene proposto e non accettato in maniera un po' troppo facile, ma è un'opportunità che ci permetterà di svolgere meglio il nostro lavoro e di anche nel campo della ricerca di utilizzare i dati per conoscere quello che ancora ci manca per promuovere e per portare livelli di salute, di sanità e benessere alla nostra popolazione più evoluti e sempre superiori.
2: Professore, una domanda per chi non è addetto ai lavori. Allora, lei giustamente parlava dell'esperienza che si aggiunge poi al supporto della tecnologia, quindi in questo caso dell'intelligenza artificiale, ma quando invece poi ci riferiamo agli specializzandi, riesce poi con l'uso dell'intelligenza artificiale, si riesce a preservare quello che è il giudizio critico autonomo di uno specializzando che non ha, per motivi anagrafici, per motivi insomma, proprio di tempo trascorso sui libri, non ha l'esperienza necessaria per aggiungere all'intelligenza artificiale quel quid di cui lei parlava?
6: Noi siamo in rapida evoluzione e corriamo sempre di più. Gli specializzandi sono sempre più bravi. Io dico sempre che per imparare tante cose ci bastano alcuni mesi, poi il resto è un affinamento con l'esperienza. Loro, vedendo tanti pazienti, acquistano progressivamente ogni giorno maggiori capacità critiche di giudizio e anche di gestione, e in questo si inserisce l'intelligenza artificiale, può inserirsi come primo ausilio nell'affrontare un nuovo problema, ma nell'affrontare l'approntamento di un hardware per un lavoro scientifico, ma anche per gestire una patologia e avere in pochi secondi una raccolta di dati veramente importante che gli permette con senso critico di giungere alla stesura di un referto, di programmare una terapia in maniera molto più affidabile. Quindi anche loro stanno accettando questa progressiva accelerazione che abbiamo nel mondo della sanità.
2: Grazie.
1: Grazie al professor Rubini. Grazie. Siamo ampiamente entro i tempi, questo mi consente di fare una survey, almeno tra coloro che hanno contribuito a questa riflessione collettiva, che dal nostro punto di vista è estremamente importante, e ringraziamo ancora la senatrice Cantù. A me sembra di comprendere che il modello italiano, certamente centrato fortemente su una base di conoscenza di tipo universitario, è un modello che dobbiamo rivendicare e proporre anche a livello europeo e promuovere anche a livello europeo. Mi domando, e lo domando soprattutto a voi che avete una competenza specifica, serve il cosiddetto logbook nazionale uguale per tutte le scuole? È verificabile dall'osservatorio, lo chiedo al Presidente, oppure ogni scuola deve mantenere uno strumento autonomo che garantisca l'autonomia? È proprio una domanda puntuale che vorrei cominciare a fare, lo vorrei proprio un giro di tavolo, quindi prima Luca è un sì no, perché abbiamo veramente 10 minuti.
5: Sì, ma tecnicamente non è semplice.
1: Ok, quindi sì per il professor Brunese.
0: Sì, Gaudio. Sono assolutamente d'accordo, e va pensato bene.
1: Io sono un subacqueo, quindi diciamo, quando vado a fare le immersioni mi chiedono il logbook, cioè quello che ho fatto prima, e devo presentare diciamo la mia carriera di immersioni per poter entrare. Quindi sì al logbook.
0: Assolutamente, ma va fatto bene. Noi abbiamo anche degli strumenti che oggi non utilizziamo bene, tipo il diploma supplement, tipo l'assunzione graduale di responsabilità. Alcune società scientifiche l'hanno elaborata e lo utilizzano, molte no. Quindi abbiamo molto da lavorare per migliorare il sistema.
1: Quindi una più elevata uniformità nell'ambito anche nazionale.
0: L'uniformità e di preparazione, la diversità ovviamente che è insita nella conoscenza del sistema universitario e nei diversi approcci, nelle diverse esperienze, eccetera,
1: però ci, ma non ci obbliga, diciamo, a formalizzare il percorso.
0: Un chirurgo deve saper fare una colicistectomia.
1: Professor Villari, che dici? Logbook sì o no?
3: Logbook è assolutamente una sì, nel senso che è una necessità, una deformativa, nel senso che praticamente una sia il professore, una sia il medico in formazione specialistica, una sa che deve fare delle attività professionalizzanti, una deve conseguire una degli obiettivi, una deformativa, una però, consentimi, insomma, cioè l'autonomia è universitaria, una dell'autonomia del professore, non so se mi spiegano, per cui una di quello che ha detto una del professore Gaudio, una mi sento una di sottoscrivere, una nel senso che gli strumenti non ci sono. Il cosiddetto una diploma supplement è un qualche cosa che permette di caratterizzare lo specifico di medico di informazione specialistica, perché attenzione, io li vedo là, i medici in formazione specialistica non sono tutti uguali, non so se mi spiegano, uno corre il rischio di pensare che i medici in formazione specialistica siano uguali, ognuno è diverso, non so se mi spiegano, per cui ognuno nell'ambito degli standard che sono il logbook eccetera eccetera, poi c'è un suo percorso che contribuisce a formare lui stesso, non so se mi spiegano.
1: Grazie al professor Villari.
3: Non so se ha risposto alla domanda.
1: Sempre,
3: oggi è l'esame
1: non
3: di maturità,
1: potrebbe essere.
3: Le sapevo tutte e due quelle domande più che mi sono state.
1: Io lo direi prima al professor Rubini, ma farei anche, diciamo, una serve in sala, perché vedo il professor Di Lenarda, tanti colleghi. Professor Rubini, logbook.
2: Prego, sì.
1: Logbook sì o no? Formazione standardizzata?
6: Logbook, assolutamente sì, ha risvolti sia per permette una raccolta
1: anche
6: di...
1: Anche come strumento di trasferimento di professionisti da una scuola all'altra? Questo il...
6: Sicuramente sì, noi siamo abituati a gestire dati, i dati oggettivi riportati sul logbook sono leggibili in tutte le scuole in Italia e all'estero, quindi sono dei dati oggettivabili. Logbook significa anche avere dei dati su cui ragionare per fare programmazione futura. Logbook significa anche tranquillità nell'andare a certificare un percorso formativo su dei dati.
1: Grazie.
6: Quindi assolutamente sì.
1: Grazie.
2: Allora, logbook sembra approvato all'unanimità, ma vorremmo sentire anche il parere del professor Neri in merito.
7: Sì, ci scalpi.
8: Ero qui. Prego. No, il professor Di Lenarda.
1: E poi le conclusioni le volevo affidare alla senatrice Cantù. Abbiamo veramente pochi minuti.
9: Prego. Assolutamente sì. Credo che sia un valore aggiunto, per quanto possibile, per quanto difficile dal punto di vista organizzativo, un sistema che permetta la comparabilità dei dati, cioè non deve essere necessariamente lo stesso logbook, ma con dei dati che siano paragonabili. E se posso aggiungo un altro elemento, il logbook di per sé, è stato detto molto bene, è una valutazione quantitativa, ma è una valutazione quantitativa perché noi lo usiamo così, ma nel momento in cui il tutore fa una valutazione di corretta esecuzione della pratica diventa e deve diventare anche qualitativa, e che vuol dire perdere tempo, vuol dire prenderci delle responsabilità. Chiudo con un'altra, se posso rapidamente, una cosa che è stata detta sui numeri. Fra 10 anni noi lavoreremo più del doppio degli ex studenti di medicina, inevitabilmente il livello si abbasserà, e se oggi i nostri specialisti sono così bravi è perché abbiamo dei laureati molto bravi, e abbiamo laureati bravi perché hanno il numero corretto. Il rischio della bolla è che, sbagliando la numerosità di medici, di cui peraltro non abbiamo bisogno, rischiamo di abbassare la qualità, senza dimenticare che avevamo 9.000 iscritti a medicina ma 5.500 borse, per cui stiamo ripetendo ogni 10 anni degli errori su cui dovremmo pensare e lavorare.
1: Nel frattempo io faccio una domanda al professor Neri e invito, perché abbiamo in sala il rappresentante degli anestesisti della ROI nazionale, credo che diciamo anche a lui dovremmo fare una domanda. Ma al professor Neri io credo, avvicinati, al professor Neri io chiedo in maniera molto, molto diretta.
8: A caldo.
1: Se dovessi scegliere uno dei sistemi europei che tu hai studiato, dimmene uno. So che da ciascuno tu prendi il meglio, ma dimmene uno al quale
8: prenderei.
1: Non fare
8: è un po'
1: ecumenico,
8: diciamo, un po' l'ecumenico.
1: Dove manderesti tuo figlio a formarsi, a parte che in Italia, ovviamente?
8: Beh, lo manderei in UK, nel Regno Unito. In Italia certamente.
1: E ovviamente la domanda successiva è perché?
8: Perché esiste una flessibilità nel percorso formativo. Ovviamente c'è molto da criticare, non sto dicendo che sia perfetto, ma una flessibilità nel percorso formativo, per cui non è scontato che uno in 4-5 anni sia specialista, ma diventa specialista nel momento in cui ha acquisito quel tot numero di crediti che gli danno la qualità. Per esempio,
1: fanno Gaudio, dal professor Villari.
8: Per esempio, una delle cose che fanno, interessantissima, sono gli autoprogram research. Autoprogram research vuol dire che io mando un mio specializzando a fare, e noi già lo facciamo, i miei ne sono testimoni, a fare un periodo di formazione in un certo tipo di specializzazione. Quindi prima si parlava del diploma supplement, no? Cioè si decide in funzione della persona, non è standardizzato. E questo secondo me è un elemento di qualità.
1: Grazie. E il dottor Vergallo, che rappresenta gli anestesisti,
7: grazie tanto, per l'opportunità, diciamo, tra complimenti per l'evento. Vado subito al sodo.
1: Sì, no, ma tra specialisti in anestesia e specialisti
7: soprattutto
1: in
7: radiologia
1: sono gli unici che da sempre possono esercitare, c'è stato prima ricordato.
7: Certo, ma così come nella laurea in medicina in realtà non esiste la fase, non è trifasico, no? Cioè subito la laurea magistrale, o sei laureato non lo sei. La domanda, vado subito al professore Neri, qui ho dato solo un'occhiata, ho avuto solo modo di dare un'occhiata, ma mi riprometto di leggere il suo libro con molta attenzione. Un quesito, volevo fare più che altro uno spunto di riflessione. A proposito del logbook, non serve dire che noi come associazione professionale siamo assolutamente d'accordo, e il più possibile con parametri nazionali, ma il quesito è il seguente, a proposito della domanda del dottor Migliore sul concorso attuale, quello che noi in Aroievanc chiamiamo il concorsone, con intento abbastanza dispregiativo, però questo offre uno spunto di migliorarlo. Siamo sicuri che fare un concorso unico per tutte le discipline, soprattutto quelle che richiedono una predisposizione a poi esercitare la professione come specialista, sia una soluzione che va mantenuta com'è e non sia possibile migliorarla andando a individuare tra i laureati coloro i quali, al di là della possibilità di scelta in base alla posizione in graduatoria, hanno una predisposizione a determinate scuole di specializzazione? È uno spunto di riflessione.
1: Grazie Alessandro per lo spunto, era quello da cui eravamo partiti circa la valutazione delle competenze, dell'attitudine e della conoscenza. Io la lascio sospesa perché chiaramente è un percorso che noi dobbiamo approfondire. Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto chi è intervenuto, ringrazio il professor Neri perché devo dire il lavoro veramente notevole e apprezzabile soprattutto per il metodo galileiano che ci ha ricordato. D'altro canto, venendo da Pisa, non poteva essere differente l'approccio se non quello scientifico. E invito la senatrice Cantù, che ringrazio insieme a Vittoriana, poi a fare le conclusioni.
2: Io ringrazio voi perché avete esattamente interpretato lo spirito dell'evento di quest'oggi, in quanto non pensate mica che sia finalizzato a se stesso e che non sia invece l'inizio, come ho detto, evocato in apertura del mio intervento, chiamato un seme per sviluppare una rete di saperi, proprio perché è grazie al contributo di chi ha conoscenze e competenze specifiche
10: che io ho sempre valorizzato nella stesura di tutte le mie iniziative legislative, cercando di coinvolgere tutti gli stakeholder trasversalmente, e devo dire che aver ascoltato degli autorevoli testimoni di un'attenzione, di una proiezione al futuro, quale quella che io nel mio piccolo cerco di fare come legislatore, mi è di particolare conforto, già che i contributi che abbiamo ascoltato sono una sorta di summa, in termini di interpretazione autentica, dei disegni di legge a mia prima firma, che come sapete sono inseriti in un insieme di altri provvedimenti a cui avevo fatto cenno in apertura dei nostri lavori, già che noi abbiamo un comitato ristretto che sta elaborando un testo unificato molto complesso, molto articolato e in perfetta sinergia con i due provvedimenti di delega al governo che sono stati in parte qua evocati anche dal nostro ministro e che non si riferiscono solo all'ordinamento delle professioni sanitarie ma anche al riordino dell'intero servizio sanitario nazionale e che quindi tengono conto anche della necessità di intervenire sia sull'assistenza territoriale che su quella specialistica e su tutta la rete di emergenza urgenza ospedaliera ed extraospedaliera che come molti di voi sanno qui in sala mi sta particolarmente a cuore in una logica di superamento di tutte quelle che sono in maniera integrata le criticità che purtroppo ancora non consentono al nostro servizio sanitario nazionale di assicurare a tutti i pazienti non solo secondo principi di umanizzazione ma anche e soprattutto di appropriatezza e di tempestività ciò di cui hanno bisogno. La mia sottolineatura, la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi va di pari passo con la consapevolezza e la coscienza della necessità di una finalizzazione mirata di ulteriori risorse al sistema. Voi sapete che per la prima volta in legge di bilancio ben il 20% delle risorse incrementali che sono state stanziate faticosamente, data la difficilissima situazione internazionale geopolitica che stiamo vivendo, sono state finalizzate alla prevenzione in una logica organica a tutto campo e quindi evidentemente che tale da coinvolgervi come primi attori in tutto il percorso. Per giunta le precisazioni che sono state fatte da chi molto meglio di me può poi espandere dei concetti che solo per ragioni di tempo, perché più di due ore non potevo bloccare Sara Nassiria, se no avremmo continuato senza se e senza ma, ci consente di rendere necessaria una sempre maggiore integrazione in termini di rete con il sistema universitario e il sistema ospedaliero e valorizzare i processi di formazione delle giovani leve del nostro futuro in chiave di apprendimento sia esperienziale che didattico e accademico, facendo in modo che il tutto vada di pari passo con quei due principi che ho cercato di rimarcare. La possibilità di far accedere a tutti e dare a tutti l'opportunità di quella preminenza formativa che evocavo, integrata con gli strumenti che l'innovazione, la ricerca e la tecnologia oggi ci offrono in modo sempre più consapevole, con l'altrettanta necessità di apprendere sul campo quelle che sono le migliori expertise e di differenziare i più talentati rispetto a quelli che sono meno, in una logica anche di dignitosa remunerazione del processo di formazione con contratti dedicati che superino le criticità che sono state anche richiamate con precisi riferimenti legislativi che evidentemente non portano il timbro, il marchio di chi vi sta parlando, che crede profondamente nella necessità di una valorizzazione dei saperi e con orgoglio a partire da quelli nazionali che rappresentano eccellenze e nel frattempo evitando quell'autoreferenzialità che è esattamente l'ossimoro della cultura del confronto, dell'analisi comparativa. Quindi io nel ringraziarvi nuovamente di essere qui presenti con noi e di aver voluto aderire a questo momento estremamente, a mio giudizio, importante, sono altrettanto orgogliosa e ringrazio della partecipazione di molti giovani che hanno silenziosamente ma attentamente, perché non ho mai smesso di seguire i loro occhi, seguito ogni passaggio dei contributi autorevolissimi che abbiamo avuto l'onore di ascoltare, e vi auguro di proseguire questo percorso nel modo più proattivo possibile, e so già di poter contare su una continuità di collaborazione con tutti i relatori qui presenti, che saranno da me interessati da nudge molto potenti, perché dobbiamo avere l'orgoglio anche in questo scorcio di fine legislatura di sicuramente contribuire nella legge di programmazione economico-finanziaria ad arricchire medio tempore ciò che già non può essere l'upgrading della legge fondamentale in materia di formazione specialistica, ma dobbiamo profondere e ogni sforzo e ogni energia affinché almeno in prima lettura in Senato la riforma possa essere approvata, sicché nella seconda Camera, perché noi abbiamo un sistema bicamerale che pur con le sue imperfezioni è comunque anche occasione di arricchimento, di crescita competitiva nell'affinamento e nel miglioramento dei processi, ci consentirà, insieme al perfezionamento delle deleghe governative, di raggiungere le finalità che tutti noi condividiamo. Vi ringrazio nuovamente di cuore dell'attenzione.
2: Io mi unisco ai ringraziamenti insieme al direttore Migliore, partendo dal professor Nera, a tutti i prestigiosi relatori che hanno consentito un excursus che la senatrice Cantù ha poi riassunto poi qui in conclusione con una passione che davvero mi colpisce, e per questa passione la ringrazio particolarmente, senatrice Cantù. Grazie.
11: Grazie a tutti voi e a molti altri.
12: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
1: Questo è veramente falso.

0: forza, di costanza, vuoi di fortuna, vuoi di coraggio, vuoi cambiare, cambia, questo è il momento di passare in vantaggio. Questo è il messaggio che ti sto indirizzando, il crimine sonoro che sto perpetrando, violando quel tacito codice incivile del silenzio da cui mi differenzio.
1: Ore 14.
2: Notiziario parlamentare.
3: Buongiorno da Chiara Paolini. Ieri pomeriggio una breve seduta ha interrotto la pausa estiva delle assemblee al Senato. È stata annunciata la presentazione dei disegni di legge di conversione del decreto carburanti ed ex ILVA. Il calendario prevede la ripresa delle attività parlamentari in entrambe le aule mercoledì 9. Si partirà alle 10, orario di convocazione per i senatori. All'ordine del giorno il dibattito sulla riforma elettorale. Oggi alle 12 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento. Poco fa, nella sala caduti di Nassiria, le opposizioni hanno presentato in conferenza stampa le loro modifiche, oltre 600, e nel pomeriggio è convocata la Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Sentiamo Alessandro Allegra.
4: Con Meloni meno tasse e meno migranti, grazie alla solidità dei 4 anni di governo. Così Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Risultati spiegano anche la Lega, i non moderati dovuti alla stabilità dell'esecutivo. Un valore da preservare con la legge elettorale, continua l'esponente del partito della Premier. Testo che arriva in serata in commissione con il centrodestra che ha presentato 3 emendamenti unitari. Intesa sulle preferenze, l'elettore ne potrà esprimere fino a 3. Ha prevalso dialogo e coesione della coalizione, sottolinea Stefana Craxi da Forza Italia. Di ballottaggio si discuterà invece quando il testo arriverà in aula la prossima settimana. L'opposizione insiste, la legge elettorale non è una priorità, il paese ha altre urgenze. Dal PD alle Schleiner in cara Meloni, Salvini e Tajani, per paura di perdere, si riuniscono solo per garantire continuità al governo, cambiando le regole del gioco. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, poi dice l'ipotesi ballottaggio sarebbe vergognoso. Attaccano anche AVS e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, sarebbe meglio impegnare il Parlamento per mettere in campo nuovi interventi che servono al paese.
3: Ieri l'Istat ha pubblicato i dati sulle previsioni demografiche fino al 2080. Oggi resi noti i dati sull'occupazione. Amalia Carosi.
5: L'economia italiana non si ferma, ma l'inflazione accelera. Nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti e dell'1% su base annua, rileva l'Istat. Se continuasse così, la crescita acquisita per il 2026 resterebbe allo 0,8%. Segnali positivi anche sul fronte lavoro. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità su giugno e di 307.000 rispetto a un anno prima. Il tasso di disoccupazione scende così al 5,8%, sotto il 6,4% registrato nell'Eurozona e sotto il 6,1% dell'Unione Europea. Sale però al 18,9% la disoccupazione giovanile in Italia. Note dolenti quelle sull'inflazione. Sempre secondo l'Istat, ad agosto il costo della vita accelera al 3,3% annuo dal 2,9% di luglio, spinta dai prezzi energetici che sono cresciuti in questo mese del 17%.
3: E a proposito di occupazione, mancano pochi mesi per usufruire dello sgravio contributivo destinato alle aziende che assumono donne vittime di violenza. Ce ne parla Lorenzo Opice.
6: È un principio morale prima che legale, punta a favorire l'autonomia economica. Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne beneficiarie del reddito di libertà, quindi riconosciute vittime di violenza, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, un tetto massimo di 8.000 euro l'anno per ogni assunzione. La misura, introdotta con la legge di bilancio 2024, è finanziata però solamente fino al 31 dicembre 2026. Salvo nuovi provvedimenti, mancano solamente 4 mesi alla scadenza di questa agevolazione, considerata da associazioni e operatori del settore uno strumento fondamentale per favorire sì l'occupazione e l'autonomia economica, ma serve soprattutto a rimarginare quelle crepe dell'anima che una donna vittima di violenza si porterà per tutta la vita.
3: Una richiesta di ispezione e un'interrogazione parlamentare al ministro Nordio. Le richieste dell'opposizione, tra cui le parlamentari del PD, della commissione femminicidio, sul caso di Torino. Un uomo sarebbe infatti stato scarcerato 48 ore dopo l'arresto per violenza sessuale ai danni prima di una donna, poi di una ragazzina di 13 anni. Gli stupri documentati dalle telecamere. Il GIP, che ha disposto la scarcerazione, avrebbe però ravvisato resipiscenza nei confronti dell'uomo, a suo dire pentito. Dicevamo che mercoledì prossimo riprenderà l'attività delle assemblee. La Camera è convocata alle 13 per avviare l'esame del provvedimento sull'agibilità degli uffici giudiziari di Bolzano dopo il crollo dell'edificio. Ma in piazza Montecitorio, in contemporanea alla riapertura dei lavori, oltre 100 associazioni hanno indetto un presidio. Partirà infatti in Commissione Affari Costituzionali l'esame del disegno di legge antisemitismo. Gli organizzatori della manifestazione contestano la definizione proprio di antisemitismo prevista dal testo che è già stato approvato dal Senato, perché equipara e punisce qualsiasi critica allo Stato israeliano come razzismo antisemita. Verrebbero perciò perseguite tutte le denunce contro le politiche coloniali, le violazioni dei diritti umani e il genocidio nei confronti del popolo palestinese. Violenze che, come ci dice la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti, continuano anche con il foraggiamento da parte di Tel Aviv di gruppi armati nella striscia di Gaza.
7: Il blitz di una delle milizie palestinesi vicine a Israele è scattato al mattino alla periferia di Gaza City, ma l'azione è stata scoperta e così sono cominciati gli scontri. L'aviazione israeliana è subito intervenuta, diversi raid che hanno colpito anche i civili che si

0: Il successo dell'operazione e ricordato che il 70% della striscia di Gaza ormai è distrutto, non ha più alcuna infrastruttura o tunnel ed è controllato dall'esercito israeliano. In Cisgiordania intanto resta alta la tensione per le continue violenze dei coloni. Ieri decine di abitanti degli avamposti illegali hanno sferrato un'azione violenta contro il villaggio di Burka, a nord di Ramallah, ferito una donna anziana, portato via parte del suo gregge. E non lontano da Nablus altri coloni hanno tentato di dare alle fiamme una moschea, lasciando poi sui muri scritte razziste contro i palestinesi.
1: Ancora in Medio Oriente, questa volta in Libano, perché fino a venerdì una delegazione di AWS visiterà Beirut e altre zone del paese invase e colpite dall'esercito di Tel Aviv. L'obiettivo, spiega il comunicato, è di essere per quanto possibile occhi e voce di ciò che non sempre viene mostrato e raccontato. Tra i partecipanti l'eurodeputata Benedetta Scuderi e la portavoce di Assopace Palestina Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Questa era l'ultima notizia per questa edizione curata in regia da Jacopo Teodoro. Buona prosecuzione d'ascolto.
2: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: In attesa della ripresa dell'attività delle aule parlamentari, noi vi riproponiamo il question time che si è svolto alla Camera il 5 agosto. Buon ascolto.
3: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Turismo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro delle Imprese del Made in Italy. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2834, presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito ad alcune nomine nell'ambito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il deputato Borrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente. Qualche giorno fa il collega Angelo Bonelli ha reso noto dalle pagine di Repubblica che il ministro Salvini ha rinnovato in anticipo, guarda caso, sulla scadenza, il consiglio che dovrà dare dei pareri importanti e urgenti sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. In particolare, sarebbero stati nominati due figure, uno del comitato scientifico della società Stretto di Messina S.p.A., cioè il controllore che fa il controllore, il dottor Mauro Dolce, e poi invece un'altra persona che addirittura fa parte addirittura del comitato Ponte Subito, il professor Giuseppe Roberto Tomasicchio. La domanda che noi ci poniamo al ministro: sono monimie o davvero siamo arrivati a tanto? E cioè che il ministro nomina direttamente persone amiche che devono fare i controlli e devono esprimere i pareri sulla realizzazione di un ponte, di un'opera di questo tipo.
3: Grazie, onorevole. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
5: Grazie all'interrogante, che saprà sicuramente, magari non lo sanno coloro che hanno la pazienza di seguirci da casa, che i due professori da lei citati erano già stati nominati dal governo Draghi. Il professor Dolce nel 2001, come membro del comitato speciale poi trasformato in sezione speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il professor Tomasicchio nel 2022, dall'allora ministro Giovannini, come componente effettivo del Consiglio. Il codice dei contratti identifica nel Consiglio Superiore il massimo organo tecnico consultivo dello Stato, è un organo la cui istituzione risale al 1859. Con decreto dello scorso 17 luglio è stata rinnovata la composizione dello stesso Consiglio perché, in virtù di una disposizione del codice dei contratti pubblici, l'organo operava in regime di prorogazio da 3 anni e tale regime non consentiva più di assicurarne il corretto funzionamento. La selezione di nuovi membri è avvenuta nel rigoroso rispetto dei requisiti di legge per i componenti effettivi che partecipano alle rappresentanze di amministrazioni centrali dello Stato o territoriali. Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Conferenza Unificata sono state acquisite le relative designazioni. Per i 30 membri scelti tra docenti universitari di chiama acclarata competenza sono stati ponderati diversi criteri, la specializzazione, la provenienza territoriale, le indicazioni delle università. Sul

0: paventato rischio di conflitto di interessi in entrambi i casi da lei citati, professor Dolce e professor Tomasicchio. Come dicevo, ci troviamo di fronte a una mera conferma di due nomine fatte da governi a cui appartenevano anche i partiti di sinistra. Peraltro, nessuno dei due professori parteciperà all'Assemblea Generale e alla votazione. Quindi non solo non esiste alcun elemento idoneo a far ritenere compromessa l'imparzialità dell'organo consultivo, ma ad ombrare questo mette in discussione non tanto il ministro Salvini quanto la professionalità, l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza di 100 docenti universitari, ingegneri, architetti e professori universitari che rappresentano il meglio delle nostre professioni. So che voi non volete il ponte, come non volete la TAV, come non volevate il MOSE, come non volevate le Olimpiadi, rassegnatevi perché l'Italia vuole le opere.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Borrelli. Prego.
2: No, guardi Ministro, tramite il Presidente, noi vorremmo le autostrade in Sicilia, l'acqua in Sicilia, le opere pubbliche, le opere sul dissesto idrogeologico, quello che non avete fatto ad esempio nei Campi Flegrei. Noi vogliamo le opere per il paese, non opere di grande speculazione. E noi siamo per la scienza, ma il conflitto di interessi è un tema vergognoso, come lo è stato sul Ponte Morandi e su tante altre vicende. Il problema è che questi docenti, due, che non facevano già parte, sono stati casomai rinominati, questi due soggetti lavoreranno alle istruttorie e sarà tutto tranquillo e palese, perché non partecipano alla votazione? Per un motivo molto semplice, che lo sanno stesso loro e lo sa anche lei, che non si mettono appartenenti a società che hanno interessi diretti o associazioni che sono a favore del ponte. Ministro, questo ponte è un fallimento come è nato, è diventato il suo Luna Park, uno spreco fino ad oggi di 1,2 miliardi di euro che servivano agli italiani, ad esempio nella sanità, nel trasporto pubblico, in tante cose che non state facendo. E ancora una volta, lei ha detto delle cose non corrette, come l'ha detto recentemente sui monopattini, in cui ha annunciato agli italiani che l'assicurazione, grazie a lei abbiamo le assicurazioni sui monopattini, e vergognosamente le ha detto che sarebbero costate 30 euro a cittadino. Non è vero, da 100 a 200 euro e al sud 500 euro, ancora una volta qualcosa contro il sud. E allora io le ripeto e le ripetiamo, su questa vicenda del ponte faccia le cose seriamente. Non nomini più queste persone e segua gli interessi del paese. La prima cosa sono i treni e i trasporti pubblici, di cui lei dovrebbe essere ministro, che dovrebbe seguire con attenzione, con interesse, non cose di questo tipo. Pensi meno alle nomine, pensi invece di più agli italiani.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3 2835 presentata dai deputati colleghi Pavanelli ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a rafforzare l'attrattività del lavoro e la qualificazione. Colleghe e colleghi, per cortesia, colleghi, possiamo andare avanti. Allora, dicevo che l'interrogazione 3-2835 presentata dai deputati Pavanelli ed altri ad oggetto iniziative di competenza volte a rafforzare l'attrattività del lavoro e la qualificazione professionale nel comparto turistico. La deputata Pavanelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
3: 240.000 lavoratori dimostrano quanto sia strategico il settore del turismo per l'Italia, ma c'è una domanda che il governo continua ad evitare: perché le imprese non trovano abbastanza personale? Per anni avete sostenuto che la colpa era del reddito di cittadinanza, ebbene lo avete abolito, e allora perché la carenza di lavoratori è rimasta, anzi è peggiorata? La risposta è semplice, Ministro: il problema non erano i sussidi, ma gli stipendi troppo bassi, il lavoro stagionale, il part-time involontario e la scarsa stabilità. Continuate a parlare di occupazione di qualità, ma quando si propone uno strumento concreto come il salario minimo, alzate le barricate. Ministro, al di là degli annunci e dei tavoli di confronto, quali misure concrete intende adottare per garantire salari dignitosi e rendere davvero attrattivo il lavoro nel settore del turismo?
1: Grazie, onorevole. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
4: Gentili onorevoli, il Ministero è perfettamente consapevole di come sia centrale la forza lavoro. Il turismo italiano cresce, proprio per questo ha bisogno di un mercato sempre più stabile, attrattivo e qualificato. I risultati cominciano a vedersi. Nell'ultimo anno gli occupati nel turismo sono aumentati di quasi il 7%, raggiungendo quota 3,2 milioni, tra diretto e indiretto indotto, pari al 13% dell'occupazione complessiva. Il dato è ancora più significativo se confrontato con il 2022, anno dell'insediamento del governo Meloni, quando gli occupati erano 2.700.000, mezzo milione in meno. Da allora l'incremento è superiore al 18,5%. Anche sul fronte della carenza di personale si registra un miglioramento, passando dai circa 350.000 del 2022 ai circa 260.000 di oggi. Per rendere il lavoro più attrattivo siamo intervenuti in primis sulle retribuzioni. Per i dipendenti delle strutture turistiche, ricettive e termali, la legge di bilancio conferma il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e lo straordinario festivo. A questo si aggiunge la detassazione delle mance al 5%, che ha portato oltre 1.000 euro in più ogni anno nelle tasche dei lavoratori del comparto. Un secondo fronte decisivo è quello della casa, in un settore dove i costi abitativi possono diventare un ostacolo reale al reperimento e alla permanenza dei lavoratori. Abbiamo approvato il programma Staff House, investendo 120 milioni, di cui 66 milioni di euro per 58.000 posti letto a prezzo calmierato e 54 milioni di euro per riqualificare gli immobili in modo da creare oltre 3.500 nuovi posti letto. Accanto a salari e alloggi c'è il tema delle competenze. Il Ministero ha lavorato alla mappatura delle professioni e delle competenze dell'intera filiera turistica, con l'obiettivo di creare un vero e proprio portale delle professioni turistiche, e ha sviluppato inoltre un sistema digitale per la formazione, academyitalia.it, che offre oltre 120 corsi online. Terzo punto, è stato attivato un investimento da oltre 20 milioni di euro per accrescere il livello professionale del turismo, con bandi dedicati sia alla formazione altamente qualificante sia ai progetti di alta formazione ed eccellenza, finalizzati alla costituzione del primo polo nazionale strategico del turismo di alta formazione. Lo scopo è accompagnare le persone dall'orientamento iniziale alla specializzazione fino all'aggiornamento continuo. La qualificazione riguarda anche le guide turistiche. Abbiamo attuato la riforma della professione, già 2 esami nazionali svolti, riconoscendo l'idoneità solo nell'ultimo di oltre 800 guide. Abbiamo digitalizzato l'elenco nazionale, istituito in collaborazione con il poligrafico del Zecca dello Stato la tessera ufficiale di riconoscimento per certificare la professionalità. In conclusione, il nostro obiettivo è rendere il turismo un comparto in cui il lavoro sia sempre più dignitoso, stabile, attrattivo e qualificato.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Appendino per 2 minuti. Prego, onorevole.
5: Ministro, lei vive sulla luna. Glielo dico io, lo dicono tutti. Nel turismo il personale non si trova. E voi ci avete tormentato per anni dicendo che i giovani preferivano il divano, che abolendo il reddito di cittadinanza avreste risolto il problema. Sono tutte menzogne. Siete da 4 anni al governo e i posti vuoti sono ancora tutti lì, anzi, sono aumentati. E allora apra gli occhi. Guardi che a mancare non sono i lavoratori, ma sono i diritti, sono le paghe dignitose. E voi come avete risposto a tutto ciò? Voi le avete smantellate. Il salario giusto? Ridicolo, un inganno, il modo per legalizzare lo sfruttamento. C'era il salario minimo, non sotto i 9 euro. Avete detto di no. E allora il problema sa qual è? Che non è lei a pagare. A pagare tutto questo è la ragazza che lascia la casa per fare la cameriera, e il bagnino che ogni anno fa la stagione e turni massacranti, lavori di domenica, di festivi, e poi non riesce neanche a pagarsi la stanza a fine mese. Guardi Ministro, glielo dica a loro, li guardi negli occhi, che 9 euro all'ora sono troppi, glielo dica! Gli state negando il futuro e scappano. Sono 161.000 i giovani che sono scappati negli ultimi 5 anni, una vera e propria diaspora. Il vero problema è che non manca la voglia di lavorare. Mancano lavori che permettano di vivere, e non diteci che la risposta è il decreto flussi. Migranti che sono costretti a accettare qualsiasi forma di sfruttamento pur avere di un permesso di lavoro. Voi non state governando il mercato del lavoro, Ministro. Voi state trasformando lo Stato nel caporale di un esercito di lavoratori ricattati, ed è vergognoso.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2836 presentata dai deputati Pizzimenti ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi anticaduta nei dispositivi di apertura degli infissi al fine di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici. Il deputato Pizzimenti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, le leggo alcuni fatti che sono successi nell'ultimo anno. A ottobre 25 una bidella muore ad Alassio dopo 3 giorni travolta da una finestra che stava pulendo. Cade una finestra in un ufficio postale nel Tarantino. Ferita una lavoratrice. Milano, maggio di quest'anno. Incidente a una scuola, finestra cade e colpisce un alunno di 12 anni. A giugno di quest'anno crolla una finestra dell'ospedale di comunità mentre gli infermieri la pulivano. Tutto questo cosa denota? Denota gravi danni causati dalla caduta degli infissi degli edifici pubblici o di uso pubblico, con notevoli rischi per la pubblica incolumità, mettendo a rischio persone e cose in modo esponenziale. Per ovviare a questi rischi non ci vuole molto, basta che le pubbliche amministrazioni adottassero tecnici, finisco, con sistemi aggiuntivi anticaduta. Le chiedo se ci sono e quali sono le iniziative di carattere normativo che lei, Ministro, potrebbe mettere in atto per prevedere sistemi aggiuntivi anticaduta in tutti i casi di installazione di nuovi serramenti, quantomeno, o di sostituzione di quelli esistenti. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
7: Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati, ringrazio gli interroganti per aver richiamato l'attenzione su un tema che effettivamente è di notevole importanza, la sicurezza degli edifici pubblici con riguardo particolare agli istituti scolastici e quindi sul tema dell'incolumità delle persone che quotidianamente li frequentano. Vorrei innanzitutto fare chiarezza sotto il profilo delle competenze. La materia ricamata interseca diversi ambiti, diversi ministeri e per quanto attiene specificatamente alla pubblica amministrazione l'azione di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici si sta esplicando in modo particolare sul versante organizzativo e su quello della formazione del personale pubblico. Quindi io risponderò con riferimento alle responsabilità che mi riguardano direttamente, sono abituato a assumermi le responsabilità su ciò che riesco a presidiare io. Sul piano organizzativo si segnala nello specifico il recente avviso del 23 marzo scorso che ha ad oggetto il reclutamento per l'innovazione e lo sviluppo nei piccoli comuni, rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, come concorso unico per funzionari affidato alla Commissione RIPAM che permetterà di assumere personale nei settori ingegneristico, architettonico, digitale, giuridico-economico e quindi certamente strategici anche ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali di minori dimensioni demografiche in materia di edilizia e di manutenzione degli edifici pubblici. Con riferimento alla formazione voglio rappresentare che si tratta di un asset strategico attraverso il quale stiamo rafforzando le competenze di coloro che nelle amministrazioni svolgono un ruolo centrale anche per quanto attiene alla sicurezza degli edifici. A questo proposito abbiamo potenziato la formazione di dipendenti pubblici che è passata da 6 a 40 ore pro capite e con il potenziamento della nostra piattaforma digitale abbiamo coinvolto più di 10.000 amministrazioni. Sul nostro portale Syllabus sono presenti corsi anche con riferimento alla comprensione del Building Information Modeling e della gestione digitale delle costruzioni nel processo di affidamento dei contratti pubblici e alla digitalizzazione dei contratti. Si aggiunge poi la rete dei poli formativi territoriali che stiamo istituendo nelle regioni. Mi preme inoltre sottolineare, da elementi che sono pervenuti non dal mio ministero ma da quello dell'istruzione e del merito, che questo governo ha avviato per la prima volta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica con uno stanziamento di 12 miliardi di euro, finanziato con risorse del PNRR e con fondi ministeriali destinati prioritariamente alla messa in sicurezza degli edifici. Gli interventi interessano oltre il 25% del patrimonio edilizio scolastico nazionale e inoltre circa un terzo delle risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici proviene da finanziamenti nazionali di bilancio. Il nostro governo è dunque impegnato a fornire una risposta alla questione evidenziata dagli onorevoli interroganti con iniziative che affrontano il tema degli edifici pubblici in tutta la loro complessità, al fine evidentemente di tutelare l'incolumità delle nostre persone.
1: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Pizzimenti per 2 minuti. Prego onorevole.
6: Grazie Ministro della risposta, che sono ovviamente soddisfatto, però volevo capire meglio, ed è giusto che ho sentito oggi che questo problema è trasversale perché investe più ministeri ed è giusto così, e quindi magari un documento o un qualcosa che dica che si possa fare anche questo tipo di intervento durante i lavori pubblici di ristrutturazione delle scuole, come ha detto lei giustamente in particolare, mi pare che sia importantissimo per la salvaguardia non tanto degli edifici ma ovviamente dei ragazzi che ci sono dentro e ci la vivono gran parte della giornata all'interno degli edifici. La ringrazio.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2837, presentata dai deputati Pandolfo ed altri, che ad oggetto iniziative per la tutela della salute, la salvaguardia dell'occupazione e la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e all'individuazione di investitori credibili. Il deputato Pandolfo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
8: Grazie Presidente. Ministro, dai tavoli di queste ore ancora un drammatico nulla di fatto. La vicenda ex Ilva è la madre di tutti i fallimenti in materia di politica industriale di questo governo. 4 anni di gestione e non siete riusciti a garantire né la salute dei cittadini di Taranto né il lavoro di oltre 20.000 persone impiegate a Taranto, a Genova, a Novi Ligure, a Racconigi e a Marghera. A confermarlo è la Corte d'Appello di Milano che ha disposto ormai tra 80 giorni lo spegnimento dell'area a caldo. Ministro, lei quando siede al G7 lo fa perché l'Italia è uno dei paesi più industrializzati al mondo e senza l'acciaio l'Italia rischia di non esserlo più. Allora lei oggi ci deve dire qui in Parlamento chi produrrà l'acciaio in Italia, con quali investimenti lo farà anche rispetto alla decarbonizzazione, quali tutele ci sono per i lavoratori e come intendete procedere anche valutando un controllo pubblico e la nazionalizzazione. Serve un quadro di certezze. Concluda. Ministro, non servono più rinvii come quelli che avete fatto fino ad oggi. Occorre garantire la salute, la salvaguardia dell'occupazione e la continuità produttiva. Non fugga anche oggi da queste risposte perché il Paese le attende.
1: Grazie onorevole. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
9: La produzione di acciaio nel nostro Paese è in aumento. È aumentata nel corso del 2025 in maniera significativa e in controtendenza rispetto al resto d'Europa. È continuata a crescere anche nel primo semestre di quest'anno, raggiungendo 11,5 milioni di tonnellate. Nel mese di giugno, l'ultimo dato a noi disponibile, rispetto al giugno dello scorso anno, l'aumento della produzione di acciaio nel nostro Paese è stato pari al 6,1%. L'aumento che già esiste sarà poi confortato da quello che abbiamo fatto in sede europea, perché i dati di giugno si riferiscono al vecchio contesto regolatorio europeo, più 6,1 in un anno. Dal 1 luglio sono scattate le misure di salvaguardia in Europa che noi abbiamo chiesto e ottenuto, raddoppio dei dazi, dimezzamento delle quote, e in più andranno ad esecuzione a breve l'accordo di programma con Arvedi a Terni, l'accordo di programma con Metinvest e Daniele a Piombino, che incrementeranno ulteriormente la produzione di acciaio nel nostro Paese. Questa è la realtà. Poi vi è il caso di Taranto, particolarmente significativo e importante, ovviamente. E in questo abbiamo purtroppo dovuto prendere atto, leggendo dalla stampa, lunedì 27 ottobre, lo scorso lunedì, che la Corte d'Appello di Milano ha imposto lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Proprio quel giorno, sì certo luglio, proprio quel giorno era convocato un Consiglio dei Ministri dedicato alle misure straordinarie per l'ex Ilva, nel quale comunque abbiamo deciso di confermare Malgrado le notizie di stampa che ci dicevano della Corte d'Appello, l'ultimo stanziamento del prestito ponte è pari a 100 milioni di euro. Il giorno dopo avremmo dovuto presentare ai sindacati la soluzione che era stata sostanzialmente raggiunta con l'investimento di Jindal, uno dei principali attori mondiali nella tecnologia green, cosa che ovviamente abbiamo dovuto sospendere perché la sentenza ha di fatto cambiato le condizioni. La sentenza riguarda un'AIA che ha disapplicato, che è tra le più restrittive d'Europa, conforme alle BAT e comprensivo dei sistemi di aspirazione delle polveri presenti. Questa tipologia di AIA più avanguardia in Europa sul piano sanitario ce l'ha soltanto uno stabilimento in Europa, un altro stabilimento in Europa. Ne sono attivi 22 altiforni in Europa che invece non applicano questo sistema così avanzato. In pratica, se la sentenza della Corte di Appello fosse applicata a quegli stabilimenti europei, dovrebbero chiudere tutti gli stabilimenti con altoforni in Europa, che sono 22. Secondo i dati disponibili, lo stesso parametro, se applicato alle aree urbane industrializzate della Lombardia, imporrebbe la chiusura di tutti gli stabilimenti industriali interessati della Lombardia.
1: Ministro, devo chiederle.
9: Noi però dobbiamo applicare la sentenza, e quindi quello che faremo, quello che faranno i commissari, e in questo quadro, avendo altre 3 interrogazioni a cui rispondere, potrei essere più comprensivo nelle successive interrogazioni che riguardano l'area dell'Ilva, il futuro dello stabilimento e dei lavoratori di questa importante industria italiana che noi siamo determinati a preservare.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Viggiano per 2 minuti. Prego, onorevole.
10: Signora Presidente, signor Ministro, io sono sconvolta perché innanzitutto mi aspettavo una risposta compiuta su quelli che erano gli interrogativi che sono stati posti dal collega Pandolfo, ma da tutto il gruppo del Partito Democratico, del quale oggi c'è una piccola rappresentanza, ma le assicuro che siamo tutti sul pezzo, proprio perché oggi mi è sembrato di capire che forse avremmo fatto meglio a darle il beneficio del dubbio, perché le risposte che lei ci ha dato certificano l'assoluta mancanza di visione su una vicenda come quella dell'ex Ilva, che coinvolge tantissimi profili. Innanzitutto lei continua a parlare di una sentenza quando parliamo di un decreto, e il decreto in quanto tale è immediatamente efficace ed esecutivo. Non avete assolutamente una visione, avete portato questo paese a parlare per 4 anni del compratore perfetto che avete inseguito ma che non è mai arrivato. Parlavate di una nave rigassificatrice da installare nei pressi di una costa che, ricordo a voi e non a me stessa, che è già un'area a rischio ambientale, il cosiddetto SIN di Taranto. Guardi, oggi volevo darle una risposta da cittadina di Taranto, da avvocato, da madre che ha frequentato per troppo tempo il reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto, e avevo fiducia nell'istituzione che quantomeno quest'oggi avrebbe potuto parlare di nuovi investimenti, avrebbe potuto parlare di visioni che questo governo dovrebbe avere su questa vicenda, mentre avete certificato il nulla cosmico, rispondendo anche con razzi al posto di palazzi, perché poi di questo si è trattata la sua risposta. Non cito un film che sarebbe un po' volgare in quest'aula, ma io trovo veramente volgare la risposta che è stata data a lavoratrici e lavoratori che oggi vengono utilizzati unicamente come spauracchio per una crisi sociale che noi sentiamo incombere sulle nostre città, che non vede una soluzione, ma soprattutto noi ci ritroviamo senza tutele ambientali e sanitarie, perché l'unica cosa che siete riusciti a fare, oltre ad aver spostato delle risorse e senza alcun vincolo sullo stabilimento di Taranto, è stato quello di assicurare un minimo orizzonte temporale fino ad ottobre di quest'anno per il pagamento degli stipendi. Io credo che oggi ci sia soltanto da prendere atto di quella che è l'ennesimo fallimento di questo governo, ma che però purtroppo porta cicatrici sulle mie spalle, come tutte quelle dei miei concittadini e di tutte le città coinvolte in questa crisi.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2838, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza per salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale dell'ex Ilva nell'ambito della procedura di cessione attualmente in corso, anche in relazione alla sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Il deputato Iaia ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario, per 1 minuto. Prego, onorevole.
11: Grazie, Presidente. signor Ministro, entriamo nel merito della questione. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno da tempo avviato la procedura per la cessione dei complessi aziendali, nell'ambito della quale il confronto con il gruppo indiano Jindal era giunto a una fase avanzata e si era prossimi alla sottoscrizione di un accordo preliminare. Il 27 luglio 2026, come ha ricordato, la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il reclamo proposto da alcuni cittadini di Taranto e Statte e riformando in senso ampiamente restrittivo il provvedimento di primo grado, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni, subordinando l'eventuale ripresa alla completa rimozione dell'amianto e all'adozione di ulteriori misure sulle emissioni. Tali interventi, per estensione, costi e per la complessità tecnica connessa all'interferenza con gli impianti in esercizio, non risultano in alcun modo realizzabili entro il termine assegnato di 90 giorni, senza che ciò comporti il definitivo spegnimento degli altiforni e dell'aria a caldo, con il rischio che la fermata assuma carattere definitivo. La vicenda interessa circa 10.000 lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, dei quali quasi 8.000 impiegati nello stabilimento di Taranto, oltre ai dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria e le migliaia di lavoratori delle imprese dell'appalto e dell'indotto. Le chiedo, signor Ministro, quali iniziative il Governo intenda assumere nell'ambito della procedura di cessione attualmente in corso, in conseguenza dell'attesa fermata degli impianti, per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale dell'ex Ilva.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, onorevole.
9: Sì, confermo la notizia della decisione della Corte d'Appello che ci è giunta proprio nelle ore in cui avevamo convocato i sindacati per delineare il progetto industriale del nuovo acquirente, ha cambiato tutto imponendo ai commissari di programmare la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, perché quello che è chiesto è tecnicamente impossibile da realizzare. Abbiamo subito ovviamente convocato stamattina le principali imprese siderurgiche italiane, Confindustria e Federmeccanica, alle quali ho ovviamente presentato lo stato della situazione e abbiamo ottenuto una risposta particolarmente importante e significativa. Come ha detto il Presidente Orsini e confermato il Presidente di Federacciai Gozzi, a seguito del tavolo odierno presso il MIMIT, giudicato da loro serio e proficuo, ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva. Questo, ove fosse possibile, si aggiungerà alla proposta che Jindal ha deciso di aggiornare tenendo conto della decisione della Corte di Appello, che è stata ovviamente pubblicata nella data room della procedura negoziale secondo le regole internazionali. Abbiamo inoltre convocato questa mattina al tavolo Taranto, dove sono stati presentati oltre 17 progetti per investimenti complessivi di oltre 2 miliardi, con una diversificazione settoriale su almeno 8 settori, con una prospettiva occupazionale di grande rilevanza. Inoltre, in quella sede, Invitalia ha comunicato che sono stati approvati negli ultimi 4 anni 6 contratti di sviluppo che sono in fase di attuazione per un totale di 509 milioni di euro di investimenti e una previsione di circa 2.657 occupati. Sono inoltre in fase avanzata di valutazione altri 3 contratti di sviluppo, entro l'autunno saranno definiti, con richieste di agevolazione per circa 150 milioni di euro e altri 815 nuovi posti di lavoro. Sul fronte della ZES unica nella provincia di Taranto sono state rilasciate 46 autorizzazioni uniche per 432,7 milioni di euro di investimenti e 1.737 occupati previsti nei prossimi mesi. Nel solo comune di Taranto, sono previsti investimenti, 20 autorizzazioni corrispondenti a 157,6 milioni di euro di investimenti e 1.068 occupati.
1: Devo chiederle di concludere.
9: Questo nel tavolo Taranto con le imprese, perché accanto ovviamente alla costanza nel perseguire una soluzione industriale siderurgica, non siamo disposti a mollare, occorre nel contempo preparare le condizioni perché tutti i lavoratori siano salvaguardati, e quando dico tutti, dico tutti i lavoratori del perimetro dell'Ilva e anche quelli delle aziende dell'indotto che sono le prime a pagare il costo della decisione della Corte di Appello che impone la chiusura del forno entro 90 giorni, da oggi 80 giorni, perché quelle imprese dell'indotto lavoravano proprio nella manutenzione degli altoforni.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Maiorano per 2 minuti, prego.
12: Grazie signor Ministro, la sua risposta dimostra ancora una volta quanto questo governo stia affrontando il dossier Ilva con serietà, responsabilità e senso dello Stato. A differenza dei fuoriclasse che ci hanno preceduto negli anni, sì, perché per anni il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, dopo aver detto che avrebbero trasformato l'Ilva in un grande acquapark, dopo aver disegnato arcobaleni, farfalline e rondini tra le ciminiere dell'Ilva, dopo aver alimentato aspettative realizzabili, una comunità ferita, una città in buona fede li ha creduto e li ha anche votati. Quando però hanno avuto la responsabilità di governare, di quello che hanno detto non hanno fatto assolutamente nulla. E oggi, Presidente, invece di fare autocritica, invece di avere il buon gusto di tacere o quantomeno quello semplicemente di andare a nascondersi, tornano ad impartire lezioni ed attribuire a questo governo responsabilità per una crisi che dura da oltre 20 anni. Il governo Meloni ha scelto una strada diversa, affrontare la realtà con serietà e senza propaganda. E l'obiettivo è chiaro, è garantire contestualmente la tutela della salute, la continuità produttiva e 20.000 posti di lavoro. Perché salute e lavoro non sono diritti alternativi, sono entrambi diritti costituzionali e uno Stato serio ha il dovere di garantirli entrambi, senza slogan e senza illusioni. Per questo continueremo a sostenere questo governo che con equilibrio e concretezza, ho finito Presidente, non sta dimenticando Taranto, sta lavorando per coniugare ambiente, salute, produzione e occupazione. Questa è la differenza tra chi ha costruito consenso con le promesse e chi oggi si assume la responsabilità di governare e far tornare l'Italia quella grande nazione che è. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2839, presentata dai deputati Richetti ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a scongiurare il definitivo arresto della produzione presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto ed assicurare la conclusione della procedura di cessione. Il deputato Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
13: Grazie Presidente. Ministro, mi spiace occupare questo tempo per un'interrogazione su Ilva che non è necessaria, perché dalle sue parole in risposta alle precedenti interrogazioni scopriamo che va tutto bene, stiamo crescendo, produciamo più acciaio e va tutto bene. Peccato che sono le sue dichiarazioni che dicono che la decisione della Corte d'Appello apre scenari drammatici. Oggi ci spiega addirittura che potrebbe essere un'opportunità questa decisione della Corte d'Appello. Addirittura abbiamo risvegliato gli interessi nazionali. Nel mentre i lavoratori restano in cassa integrazione, l'indotto continua a non lavorare e non ricevere i pagamenti, le bonifiche ambientali non partono. Io le chiederei se ci può dare delle parole chiare, perché dei suoi annunci abbiamo un faldone pieno che non ho portato per rispetto. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
9: Ripeto, la produzione siderurgica italiana, dati Istat, è in aumento. È aumentata nel corso 2025 in controtendenza con il resto d'Europa, è aumentata anche nei primi 6 mesi di quest'anno in maniera significativa. Il dato finale del giugno di quest'anno è del più 6,1% su base annuale. Dal 1 luglio sono scattate le misure di salvaguardia sull'acciaio, raddoppio dei dazi e dimezzamento delle quote, e stanno per entrare in vigore tutte le misure che riguardano il CBAM e l'Industrial Case Retro Act. In questo quadro regolatore europeo che abbiamo profondamente cambiato proprio per intensificare la produzione siderurgica green e preservare il mercato europeo, si inserisce ovviamente il problema di Taranto. che la sentenza della Corte d'Appello, la delibera della Corte d'Appello, ci impone di chiudere entro 90 giorni, da oggi entro 80 giorni. E noi intendiamo, ovviamente, o meglio i commissari intendono, applicare la sentenza di chiusura. Per questo dobbiamo ovviamente sopperire, per disinnescare la bomba sociale, così è stata definita dai sindacati, innescata dalla decisione della Corte d'Appello. Una bomba sociale, produttiva, occupazionale, che ha come risultato quella della desertificazione industriale della città di Taranto. Per questo abbiamo convocato primi sindacati, con cui stiamo ovviamente lavorando in maniera continuativa per accogliere le loro proposte, al fine di realizzare cosa? Un piano straordinario per Taranto che tenga conto delle richieste dei sindacati, delle loro aspettative, di quelle degli enti locali, che tenga conto della necessità del sistema della manifattura italiana che ha bisogno di quell'acciaio, che tenga conto ovviamente delle imprese dell'indotto per accelerare gli investimenti in quest'area. Per questo ho convocato il tavolo Taranto oggi, in cui vi ho enumerato i progetti, sono 17 i progetti di imprese che insistono nell'area, sia nell'area che lasceremo libera dell'industriale della siderurgia, 170 ettari, sia nelle aree contigue, marittime, demaniali e portuali per altri 700 ettari, così da calare il più velocemente possibile questi investimenti anche attraverso appunto un provvedimento di urgenza straordinaria che possa anche prefigurare una velocità autorizzatoria da conferire per esempio a un commissario straordinario, come
1: colleghi,
9: già previsto nell'articolo
1: silenzio.
9: 13 del decreto asset strategico. Tutto questo al fine di tutelare innanzitutto i lavoratori dell'Ilva e anche dell'indotto, che oggi sono le vittime di una decisione della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Benzoni per 2 minuti. Prego, onorevole.
13: Ministro, se prendiamo questo intervento e l'avessimo fatto nel 2023 sarebbe stato identico. Saremo alla 15ª interrogazione su Ilva, dice sempre le stesse cose, passano gli anni. Oggi ha solo dimenticato di dar colpa ai governi precedenti, ad ArcelorMittal, alla Commissione Europea, anzi la data, agli acquirenti e in qualche modo alla magistratura come torna a fare. Ma era lei che nel 2023 parlava di piano di rilancio imminente. Nel 2024 annunciava 6 milioni di tonnellate entro la fine dell'anno. La riattivazione di altiforni, la riduzione della cassa integrazione e la cessione lo stabilimento. La vendita doveva chiudersi entro il 2024, poi nel 2025, poi entro marzo. Ma settimana scorsa eravamo sul filo del rasoio, guarda caso il giorno dopo la sentenza. Arriva la magistratura e distrugge tutto, come se noi non sapessimo prima del 27 luglio che l'amianto c'era in quello stabilimento. Noi non sapevamo che le emissioni erano entro i limiti, entro quella data. Noi non sapevamo nulla rispetto a quella sentenza prima di quel giorno, eravamo sul procinto di chiudere. Ma questa è una presa per i fondelli nei confronti nostri che le stiamo interrogando e nei confronti degli italiani. E oggi addirittura ribalta la cosa, fa un tavolo, l'ennesimo tavolo Ilva, l'ennesimo ascolto dei sindacati, l'ennesimo ascolto, e dice una grande opportunità. Una cordata italiana finalmente è interessata a prendere lo stabilimento. Ma qui dobbiamo ringraziare la magistratura che si è resa conto dopo mesi di quello che è il danno ambientale in quello stabilimento. Dobbiamo ringraziarla perché finalmente ha creato le condizioni per avere un acquirente. Quell'acquirente che lei promette da anni e che non è mai arrivato. Guardi Ministro, continueremo a dirlo. Purtroppo delle sue parole non ce ne facciamo nulla. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2840, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ad oggetto elementi e iniziative in ordine alle prospettive degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento al coinvolgimento di capitali e investitori italiani. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego, onorevole.
14: Grazie Presidente, grazie Ministro. Anche noi moderati intende interpellarla su questo tema, anche un tema cruciale, attuale. Giustamente sono stati toccati già molti punti, questa decisione della Corte d'Appello che, come lei ha sottolineato, ha cambiato tutto, i tavoli tecnici che sono stati avviati dal governo, l'appello che è stato rivolto alle imprese italiane, le risposte che devono essere date ai lavoratori, alle loro famiglie e alle imprese dell'indotto e a tutti i territori che sono coinvolti, da Taranto sicuramente a Genova. Noi moderati già nei precedenti question time ha utilizzato la parola italianizzazione, abbiamo spinto su questo, coinvolgimento delle eccellenze italiane e non statalizzazione. Oggi lo ha ribadito lei, leggiamo, apprendiamo che Confindustria e Federanciai aprono alla cordata italiana. Le chiediamo un aggiornamento sullo stato della gara, sulle prospettive che abbiamo, su quella che può essere la soluzione anche in merito alle ultime notizie di giornata. Grazie.
15: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
9: La gara, secondo le procedure europee e internazionali, così come è stata concepita, è una gara che può, in cui ciascuno può comunque presentare una manifestazione di interesse anche durante il negoziato, purché sia migliorativa rispetto a quelle che sono in atto. Quindi, ove vi fosse un'altra ipotesi, come quella che sembra prefigurarsi dalle dichiarazioni del presidente di Confindustria Orsini e del presidente federazionario Gozzi, potrebbe essere presa in considerazione insieme alle altre che sono già nelle procedure negoziali. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza, della decisione della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda, di fatto riperimetrando la gara così come era stata concepita. E infatti quella decisione è già stata dai commissari messa nella data room a cui tutti devono fare riferimento. Quindi una cosa è certa, gli altoforni, l'aria calda non potranno più essere riattivati, rimarranno in Europa, gli altri 22 stabilimenti in Germania, in Francia, piuttosto che negli altri paesi europei, che continueranno a produrre con gli altiforni secondo le regole europee, che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza, che la decisione della Corte di Appello ha deciso per Taranto. Se le stesse decisioni fossero state fatte da altre magistrature europee, avrebbero dovuto imporre la chiusura di tutti gli altri stabilimenti che hanno condizioni sanitarie e ambientali di gran lunga peggiori rispetto a quelle che abbiamo assicurato ai cittadini di Taranto e agli stabilimenti dell'Ilva. In questo percorso importante, decisivo e sfidante, anche alla luce del fatto che voi sapete che l'ultima tranche del prestito che ci è stato autorizzato dalla Commissione europea l'abbiamo erogato col decreto legge approvato l'altro lunedì e non è possibile erogare altre risorse. Questo è l'ambito in cui dobbiamo procedere con l'obiettivo di salvaguardare tutti i lavoratori, come preciso impegno del governo, del perimetro dell'Ilva e anche i lavoratori dell'indotto che subiranno le prime immediate conseguenze, perché molte di quelle imprese lavoravano soprattutto per gli altoforni e alcune hanno già annunciato la sospensione dell'attività.
15: Ministro, devo chiederle di
9: i lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare, mentre vengono assegnati, c'è il nostro augurio, a chi farà l'offerta migliore.
15: Grazie ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Cavo per 2 minuti. Prego onorevole.
14: Grazie. Grazie Presidente, grazie Ministro per averci aggiornato sullo stato dell'arte e per aver usato delle parole che tracciano quantomeno una strada, la riperimetrazione della gara, e aver confermato quello che è, diciamo, l'interesse e la disponibilità per questa possibile cordata italiana, che se metto insieme, e se non ho capito male quello che c'è, lei ci ha riferito, rimane la prospettiva a cui ci possiamo affidare di più. Poi capiamo che c'è la gara in corso, capiamo che non possiamo ovviamente anticiparne gli esiti, capiamo che i commissari dovranno valutare quale sarà la condizione migliore per garantire approvvigionamento in una situazione sostanzialmente di freddo, di area a freddo e di approvvigionamento delle bramme. Capiamo che abbiamo delle incognite e dei punti interrogativi davanti, però sommando tutto non possiamo che andare, e lo dico a nome del mio gruppo, a ribadire quello che è stato il concetto detto qualche tempo fa e che vogliamo ribadire oggi in quest'Aula, dando ovviamente mandato ai commissari. Appunto, non possiamo che ribadire quel termine italianizzazione che abbiamo già pronunciato diverse volte. Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese e cercare di aprire quella strada, di percorrere quella strada che oggi è stata aperta dalle parole di Orsini e dalle parole del presidente di Federacciai, rispettando anche quelle che sono state, diciamo, le variabili, le condizioni che sono state tracciate nel dialogo con tutte le parti sociali, mantenendo chiaramente come traguardo il mantenimento dell'occupazione e prendendo in considerazione il fatto che alcune possibilità il mantenimento dell'occupazione globale non lo garantirebbero, e questa è una variabile che non possiamo permetterci di non tenere in considerazione. Certamente
16: concludo,
14: la compatibilità
16: onorevole.
14: Ambientale, certamente la salute, ma chiaramente il percorso non sarà un percorso facile. Noi continueremo a mantenere monitorata la situazione, lo faremo a livello nazionale, lo faremo nel rispetto di Taranto, nel rispetto di tutti i territori. Io parlo anche da parlamentare ligure, da parlamentare genovese, ritenendo che debbano essere salvaguardati tutti gli stabilimenti, le eccellenze di tutti gli stabilimenti, i livelli occupazionali di stabilimenti, e solo se mai in un secondo momento pensare a liberare aree e destinare aree in maniera diversa. Questa è la nostra impostazione e ci auguriamo che poter proseguire.
16: Grazie.
14: La strada avviata oggi porti a un risultato, quantomeno una prospettiva chiara. Grazie.
16: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2841, presentata dai deputati Ziello ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a contrastare fenomeni speculativi in relazione al prezzo al dettaglio dei carburanti. Il deputato Davide Bergamini ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui ha cofirmatario. Prego, onorevole.
17: Grazie Presidente, signor Ministro. Oggi noi presentiamo questa interrogazione perché in questi giorni milioni di italiani si sono messi in viaggio per le loro vacanze, ma hanno trovato un'amara sorpresa ai distributori di benzina. Come un'amara sorpresa stanno continuando a trovare gli autotrasportatori, gli agricoltori, perché il prezzo dei carburanti, come lei ben sa, è 1,96 euro, quello della benzina supera spesso i 2 euro. Il gasolio addirittura è al 26% superiore ai prezzi dello scorso anno. E la cosa che risulta incomprensibile come al calare del prezzo del petrolio invece il prezzo della benzina continui a non seguire lo stesso andamento. Quindi i monitoraggi probabilmente sono insufficienti e chiediamo appunto a lei, che ha l'incarico di verificare anche la trasparenza dei prezzi, la regolarità dei prezzi delle pompe di benzina, quali siano quelle azioni che il suo ministero intende mettere in campo, perché gli italiani non possono più attendere la lentezza e la burocrazia dei ministeri. Grazie.
16: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie, prego.
18: Sì.
16: Ministro.
18: Oggi il prezzo dei carburanti alla pompa è in leggero ribasso. Da venerdì 7 agosto scatterà il nuovo taglio di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio, così da ridurre ulteriormente l'impatto della crisi internazionale sulle famiglie e sui lavoratori italiani. Resta inoltre in vigore il credito d'imposta sull'autotrasporto, al fine di contrastare possibili impatti sul costo del trasporto merci e quindi sull'inflazione. L'ultimo dato dell'inflazione ci dice che l'inflazione in Italia è in ribasso. La misura del taglio delle accise deliberata ieri, combinata con quella che potrà essere realizzata successivamente con le norme sulle accise mobili, avrà di fatto efficacia sino a fine agosto, nella speranza che nel frattempo sia sbloccata del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Abbiamo agito con tempestività e io credo anche con efficacia, anche e soprattutto per quanto riguarda il contrasto a ogni fenomeno speculativo. Secondo le stime della Commissione europea,
9: Nell'ultimo mese, tra il 29 giugno e il 27 luglio, il prezzo del gasolio è aumentato in Italia di circa il 13%, nell'ultimo mese, a fronte di una media europea che è superiore al 17%. Nello stesso periodo l'aumento è stato del 16% in Francia, superiore all'Italia, e addirittura del 24% in Germania, molto superiore all'Italia. Questo ci dice che il nostro sistema di monitoraggio e di controllo è risultato più efficace rispetto a quello di altri paesi europei che infatti stanno adottando delle delibere che sostanzialmente realizzano nei loro paesi quelle che noi abbiamo già imposto col decreto trasparenza del gennaio 2023. Per quanto riguarda sempre il sistema di controllo, ricordo che i riparti del Corpo della Guardia di Finanza hanno effettuato quasi 1.700 interventi in materia di accise sui prodotti energetici. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria circa 300 soggetti, sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici e accertati in frode circa 6 milioni e mezzo di chilogrammi. Proprio in queste ore, inoltre, la Guardia di Finanza sta svolgendo una vasta operazione a Roma per verificare la qualità dei carburanti venduti nei distributori dopo le denunce di alcuni meccanismi di alcuni meccanici relativi alla possibile vendita a ignari automobilisti di carburante allungato o annacquato. La situazione ovviamente e l'evoluzione dipende da quello che accade nello stretto di Hormuz, ma se ci confrontiamo e confrontiamo i nostri dati, come fa la Commissione europea, con quelli degli altri paesi europei, ci indica che comunque l'Italia, per quanto riguarda il controllo, il contrasto alla speculazione e anche l'efficacia dei suoi provvedimenti, ha ridotto l'impatto sulle automobilisti, sulle famiglie e sui lavoratori, meglio di come sia accaduto negli altri paesi europei.
16: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Sasso per 2 minuti. Prego onorevole.
19: Grazie Presidente. Ministro, non va tutto bene, Ministro. Ministro, la sua risposta non soddisfa Futuro Nazionale, perché il governo di centrodestra moderato decide di ritoccare di pochi centesimi e per qualche giorno soltanto il prezzo del gasolio. Questo ha dimenticato di dirlo, e abbandona totalmente al proprio destino gli italiani che usano la benzina per spostarsi, per lavorare in questo periodo, per quei pochi che se lo possono permettere, per andare in vacanza. Il periodo è difficile, lo comprendiamo, ma un governo di destra vera dovrebbe avere il coraggio di tutelare gli italiani e non di navigare a vista con la speranza che la situazione internazionale migliori. Ministro, mentre lei spera, il portafoglio degli italiani si svuota di fronte ad una pompa di benzina. Un governo di destra vera dovrebbe trovare le coperture per abbassare le accise sulla benzina, non tagliando le risorse agli altri ministeri e quindi i servizi ai cittadini. Che fate? Con una mano date e con l'altra prendete. E tutto questo per cosa? Per 2 settimane? E dopo che farete? Futuro Nazionale le dà qualche suggerimento. Innanzitutto una cosa molto semplice e banale: si potrebbe rendere l'ora legale permanente. In questo modo noi risparmieremo 100 milioni di euro in più. Dopo dovremmo rilanciare l'idroelettrico e riaprire alle forniture di gas dalla Russia, non perché ci piaccia Putin, ma perché costa meno. Gli italiani arrancano, non ci sono risorse, eppure voi vi apprestate ad inviare per la 14ª volta soldi a Zelensky per una guerra che non è la nostra. Già avete inviato 4 miliardi di euro, Ministro, 4 miliardi di euro di soldi destinati agli italiani. Sarebbero bastati 2 di quei 4 miliardi e avreste ridotto le accise non per 2 settimane, ma per 1 anno. Perché non lo fate? Perché prendete ordini da von der Leyen? Perché vi sottomettete ai diktat di Bruxelles? Futuro Nazionale vi chiede di tornare ad essere destra e ricordarvi che la destra, quella vera, quella di Futuro Nazionale, vorrebbe tutelare con voi prima gli italiani. Ve lo ricorderemo ogni giorno. Ma svegliatevi. Grazie. Perché di tempo ce n'è rimasto poco. Grazie Presidente.
16: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2842, presentata dai deputati Caroppo ed altri, che ad oggetto iniziative volte a individuare i territori di Brindisi, Augusta, Taranto e Civitavecchia quali poli di produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica nell'ambito degli indirizzi di politica industriale europea. Il deputato Caroppo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
20: Grazie, Presidente.
9: Signor Ministro, Azzessunica ha rappresentato uno straordinario strumento che ha consentito non solo una semplificazione amministrativa importante, ma anche un'attrazione degli investimenti. Oggi però l'Unione Europea ha deciso di cambiare passo finalmente e ha deciso di puntare su una nuova stagione di politica e di programmazione industriale. Lo ha fatto attraverso due regolamenti, uno già approvato che è il regolamento per le emissioni zero, per l'industria di emissioni zero, l'altro in corso di discussione e approvazione è quello relativo invece all'accelerazione industriale. Tutti e due questi regolamenti prevedono la possibilità per ogni Stato membro di istituire delle specifiche aree all'interno del quale innovare, fare ricerca, ma soprattutto insediare delle produzioni industriali di carattere strategico. Dal dibattito che emerge in questi giorni sembrerebbe che ci sia un orientamento verso alcune aree produttive del nord. Noi riteniamo che sarebbe un grave errore lasciare al sud solo la ZES unica e consentire invece al nord di avere gli sviluppi di carattere industriale. Ci sono aree come Brindisi Taranto, come Civitavecchia, come Augusta Catania che stanno facendo già un piano di riconversione industriale, alcune grazie anche ad una legge dei colleghi Dattis e Battilocchio. Per questo le chiedo a nome degli stessi colleghi ma anche dei colleghi De Palma e Castiglione se il governo intenda sostenere le candidature delle aree di Brindisi, Civitavecchia, Catania e Augusta Taranto nell'ambito della nuova politica industriale. Grazie.
16: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
18: Assolutamente con quello che gli interroganti hanno esposto ed è quanto ho presentato in trasparenza, nella piena e leale collaborazione tra gli organi istituzionali, anche la scorsa settimana alla conferenza delle regioni con la quale abbiamo avuto un incontro specifico appunto sulla politica industriale nei territori italiani. E in quella sede ho presentato quello che deriva dal regolamento Industry Net Zero, ma soprattutto quello che deriva dal nuovo regolamento Industry

0: istituzionale europeo, cioè nella fase di approvazione. In quel contesto vengono delineate le aree di accelerazione industriale, in alcuni comparti già definiti, per esempio nel comparto della siderurgia italiana. Ed è per questo che stamattina al tavolo Taranto, tra le tante cose con cui ci siamo confrontati, ho anche presentato agli enti locali della regione, dei comuni presenti e ovviamente alle associazioni di imprese e alle stesse imprese la possibilità di realizzare proprio a Taranto e ovviamente un'area di accelerazione industriale nel campo siderurgico, ma non solo, perché il nuovo regolamento, che non è ancora in vigore, ma noi ci vogliamo anticipare in un lavoro e un dialogo con le regioni, in un'logica di coesione nazionale, prevede la possibilità di realizzare queste aree, più di una nel territorio nazionale. Immagino per esempio sull'automotive, che anch'esso previsto dal regolamento, una può essere al nord e una può essere al sud. E prevede di realizzarlo certamente nel Mezzogiorno, posso dirlo? Prioritariamente nel Mezzogiorno, ma non esclusivamente nel Mezzogiorno. Questa è la vera grande novità. E sono aree in cui sostanzialmente è in atto un processo di deindustrializzazione che vogliamo contrastare appunto con la realizzazione di aree di accelerazione industriale. Tra l'altro, per quanto riguarda Brindisi, come sapete, subito dopo aver appreso dalla stampa la decisione della Corte di Appello di Milano, ho chiesto al ministro Pichetto Frattin, con una lettera esplicita, di liberare le aree di Brindisi e ovviamente anche di Civitavecchia. E lui mi ha risposto il giorno dopo, perché siamo consapevoli che se riusciamo a calare gli investimenti già programmati, sono oltre 50 nell'area di Brindisi, possiamo alleviare anche e dare comunque un contributo al rilancio industriale dell'intera Puglia e certamente anche dei lavoratori di Taranto. Ed è che pensiamo che sia prioritario il lavoro che stiamo realizzando insieme in quell'area di Brindisi. Aggiungo Taranto e certamente Civitavecchia, mi sono confrontato proprio ieri col sindaco di Civitavecchia e il vicepresidente della Regione Lazio, a dimostrazione che noi lavoriamo con tutti, qualunque sia
1: Devo chiederle
0: la
1: di
0: coalizione che amministra gli enti locali. Noi lavoriamo sempre in piena e leale collaborazione con le istituzioni, come impone la nostra carta costituzionale.
1: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Dattis per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie signora Presidente, grazie signor Ministro. La risposta ci conforta perché finalmente in quest'Aula trionfa la volontà di non cancellare la parola industria dal vocabolario della lingua italiana. Guardi signor Ministro, io vengo da una città, quella di Brindisi, dove ha trionfato per un certo periodo anche il movimento del no al carbone, giusto, ma è quel movimento che ha semplicemente immaginato di chiudere le industrie e di non pensare ad altro. Noi in questi anni abbiamo lavorato duramente, le sue parole e gli atti parlamentari e gli atti del governo lo dimostrano per Brindisi, per Civitavecchia, per Augusta e per Taranto. Tutte queste 4 città hanno in comune una serie di considerazioni, le ZES, l'eolico offshore, essere stati individuati col decreto energia, hub dell'energia, ma hanno anche altro. Allora, per questo ci siamo riuniti da parlamentari del territorio, abbiamo guardato oltre e abbiamo e vogliamo chiedere al governo ufficialmente di candidare queste 4 aree alla Net Zero Industry Act e all'Industrial Accelerator Area. Questo lo facciamo perché, signor Ministro, gli errori sono stati fatti. Il JTF non doveva essere solo per Taranto e per il Sulcis, senza togliere nulla a Taranto e senza togliere nulla al Sulcis, ma i governi precedenti hanno fatto scelte, diciamo, politiche di colore. Quello che vogliamo sostenere invece è che si possano realizzare anche le province con termini, come Augusta con Catania, come Brindisi con Taranto, fare delle aree di vero e proprio insediamento di filiere produttive industriali. Lo stiamo facendo perché, come ha richiamato lei, la norma Dattis Battilocchio, cosiddetta per Brindisi e Civitavecchia, ha avviato questo procedimento. Lo vogliamo fare anche a Taranto e vogliamo che si realizzi anche a Catania e ad Augusta e Catania. Questo perché possano diventare protagonisti di una nuova politica industriale insieme al resto del Paese.
1: Grazie.

0: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2843 presentata dai deputati Madia ed altri, che ad oggetto intendimenti del governo in merito all'introduzione di un'età minima di accesso ai social network. La deputata Madia ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego onorevole.
1: Grazie Presidente. Ministro, tutti gli esperti italiani e internazionali convergono nel dire che un uso prematuro dei social danneggia la salute psicofisica dei bambini e dei ragazzi. L'allarme più drammatico, Ministro, al di là delle statistiche, arriva dall'esperienza quotidiana delle famiglie. Fuori dall'Europa e dentro l'Europa molti paesi stanno rispondendo con urgenza. L'Italia era in Parlamento partita addirittura prima della Francia, che ha approvato una legge per introdurre un'età minima per i social network, con una proposta di legge bipartisan, Mennuni-Madia, che non ha costi economici, che ha già l'ok della Commissione europea e che potrebbe essere approvata in pochissimo tempo, ma il governo, non facendo arrivare in Commissione i pareri dei ministeri, sta bloccando questa proposta del Parlamento. Io le chiedo perché e se il governo intende sbloccare i pareri e dunque dare seguito in questa legislatura a questa importante legge. Grazie.
0: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
2: Certamente sì. Il governo è consapevole della importanza del provvedimento parlamentare bipartisan che è stato presentato e lo segue con grande attenzione, nella piena consapevolezza che il Parlamento lo possa, a nostra avviso lo debba approvare entro la fine di questa legislatura. È per questo che stiamo seguendo i lavori che sono stati iniziati in quest'Aula, o meglio in questa. Il testo base è il frutto di un'attenta disamina del problema e contiene disposizioni capaci, a nostro avviso, di garantire un'effettiva protezione dei minori ed evitare facili elusioni. Gli emendamenti sono stati seminati in un clima che ha visto anche un'ottima collaborazione tra maggioranza e opposizione, che speriamo che si possa riproporre come un modello anche in altri contesti. Non c'è dunque un rallentamento e tantomeno un arresto dell'iter. Quello che è in corso è un'attività di approfondimento e valutazione degli effetti dell'iniziativa intrapresa nel frattempo dalla Commissione europea. Nel 2026 la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha istituito un panel di contribuire allo sviluppo di un approccio pratico ed efficace a livello europeo per garantire la sicurezza dei minori online. Nel luglio i co-presidenti del panel hanno presentato la relazione finale, che evidenzia i problemi principali che i minori si trovano ad affrontare online e fornisce raccomandazioni e spunti di ispirazione sul modo di offrire loro maggiore protezione e di responsabilizzarli, come pure su un uso dei social media e di altri servizi digitali adeguato alla loro età. A seguito della presentazione della relazione finale, la von der Leyen ha annunciato la presentazione, dopo l'estate, di un'iniziativa regolatoria europea. Quella sarà un'occasione per riflettere e ponderare in modo da coordinare al meglio le iniziative regolatorie europee e dare alle stesse la massima espansione ed efficacia in un approccio nazionale il più possibile organico. Insomma, dobbiamo farlo in sintonia con la Commissione europea per non fare un percorso che poi ci venga smentito dal quadro regolatorio europeo. La tutela dei minori richiede infatti un approccio complessivo che affianchi ai limiti di età efficaci sistemi di verifica, percorsi di alfabetizzazione digitale, responsabilizzazione delle piattaforme e sostegno alle famiglie, in un quadro organico, complessivo e omogeneo nella nostra Unione Europea.
0: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Madia per 2 minuti. Prego onorevole.
1: Grazie Presidente. Ministro, io sono molto insoddisfatta della sua risposta. Io non so come voi, che vorrei sottolineare, non siete spettatori di tutto questo processo, siete il governo, ecco, non so come seguite i provvedimenti che, con le sue parole, sarebbero provvedimenti che vi stanno a cuore. Intanto le segnalo che la discussione della proposta Mennuni-Madia è al Senato, quindi i pareri che non arrivano al Senato e non qui alla Camera. Io, Ministro, quello che semplicemente vorrei dirle è che sono passati 4 anni dall'inizio della legislatura e le famiglie non possono essere lasciate sole rispetto a una forza violenta, aggressiva, difficilmente padroneggiabile come quella delle piattaforme e degli algoritmi. È evidente che non basta solo una legge, serve una grande alleanza tra scuola, famiglia, istituzioni, media, ma intanto una legge che dica che a 9, 10, 11 anni non si può stare sui social è necessaria. Sono i governi e i paesi che hanno avuto il coraggio di ergersi concretamente, come la Francia recentemente, a difesa dei bambini, che sono diventati oggetto di attacchi violenti delle big tech, sempre spalleggiati dall'amministrazione Trump. Allora, Ministro, e chiudo, questo è il punto. Non nascondiamoci dietro pareri di ministeri che non arrivano. Qui il punto è che c'è una volontà chiara del governo di bloccare questa proposta per non aprire contenziosi con i ricchi e potenti padroni dei social. Ora, Ministro, lei sa che io non amo il sovranismo, ma per una volta vi chiederei invece di essere sovrani a casa vostra e di difendere la salute psicofisica dei bambini e la serenità delle famiglie anziché il fatturato delle piattaforme. Io però le ripeto, dopo 4 anni e dopo ormai svariati mesi di blocco da parte del governo di questa proposta di legge, malgrado sia firmata anche da una collega di Fratelli d'Italia, penso che questa legge scomoda saremo noi a approvarla nella prossima legislatura vincendo le elezioni. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Il 4 agosto, in conferenza stampa a Montecitorio, la deputata Stefania Ascari, che è intervenuta su vietato parlare di Gaza, docenti sotto ispezione.
1: Buongiorno e grazie di essere qui con noi, ma grazie soprattutto alla deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, no, davvero per l'invito e anche proprio per aver pensato a strutturare un momento così importante all'interno delle istituzioni, importante non soltanto, almeno a mio parere, diciamo, per parlare di scuola, ma per parlare proprio del futuro del nostro paese, della formazione, di chi poi appunto il paese dovrà guidarlo e viverlo. Vietato parlare di Gaza, docenti sotto ispezione, è il tema attorno a cui insomma struttureremo il nostro dibattito. Lo faremo parlando di casi concreti, ma anche allargando lo sguardo e il pensiero proprio a quello che significa appunto libertà di insegnamento, e lo vedremo in alcuni casi libertà di espressione. Io sono Chiara Sgreccia, giornalista del quotidiano Domani, ne parleremo insieme con Stefania Ascari, appunto con Massimo Sabatini, che è docente di greco e latino al liceo Vivona di Roma, con la professoressa Marina Boscaino, che è docente anche lei al liceo Vivona, anche membro del consiglio di istituto e portavoce dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Ne parliamo poi con Salvatore Bullara, docente di storia e filosofia al liceo Augusto Righi, sempre di Roma, che presto ci raggiungerà sul palco, con Adriano Cerri, che è in collegamento, che è studente e rappresentante di istituto del liceo Vivona, con Dario Furnari, che è membro dell'esecutivo nazionale dell'USB Scuola, e con Tommaso Marcon, che è rappresentante dell'organizzazione studentesca OSA. Direi che, visto che insomma il tempo a disposizione ne abbiamo poco, e cercheremo di stare ai tempi anche per provare a lasciare poi un po' di spazio alle vostre domande, se ce ne saranno, io inizierei proprio il discorso con quanto è successo negli ultimi giorni. Al liceo Vivona, visto che mi sembra appunto un esempio, cioè un caso esemplificativo in realtà di un clima che si respira nella scuola negli ultimi anni. Il professor Sabatini, mi corregga se sbaglio, invia un messaggio ai suoi ex studenti dopo la maturità, li saluta, li invita a non dimenticare casa e a prendersi però a farsi carico nella vita delle responsabilità, diciamo, politiche, sociali, economiche, di quelle responsabilità di cui forse ognuno di noi dovrebbe farsi carico nel momento in cui vive in società. Però questo genera un cortocircuito e l'ufficio scolastico regionale avvia un'ispezione. Io, professore, chiederei a lei di, diciamo, raccontarci, entrare nei dettagli di quello che è successo e delle conseguenze che quello che è successo ha avuto su di lei e sulla scuola.
2: Sì. Vediamo se funziona. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito, grazie all'onorevole Ascari. Ringraziamenti da fare sarebbero molti, ma il tempo è breve, quindi ci sbrighiamo. Citiamo però almeno l'ARCI di Roma che ha promosso la petizione, e poi la rete No Bavaglio, che si è impegnata moltissimo in questa causa. Allora, come ha detto Chiara, il pomeriggio del 6 luglio, dopo la fine degli esami, dopo la pubblicazione dei quadri, invio questo messaggio privato, dal mio numero privato, a uno studente della mia ex quinta J e a una studentessa della mia ex quinta I, dicendo loro che mi piaceva salutare i compagni con queste ultime parole. Il contenuto penso che sia conosciuto. Si cita Virgilio, si cita Montale, ma chiaramente quello che ha dato fastidio è stata la parola tabù, la parola Gaza, e poi forse anche il ricordo di Hinder Rajab. Per guadagnare tempo ho preso qualche appunto. L'8 luglio esce un articolo sul giornale Il Tempo, in cui il messaggio viene tagliato e appositamente presentato in modo da dare il sospetto che fosse bieca propaganda pro-PAL. Viene tagliato all'inizio, quando saluto gli studenti dopo gli esami, e per far credere che fosse stata attività scolastica. Vengono dette alcune cose sbagliate, alcune cose scorrette sulla lingua italiana usata sorvolo. Tra l'altro sì, insegno latino e greco, ma sono anche professore di letteratura italiana al triennio. E soprattutto come dire, non si capisce il messaggio. Si parla di questi ex studenti diciannovenni come se fossero delle marionette facili da manipolare. Si trascura il fatto che sono giovani colti che hanno letto e hanno capito Manzoni, Lopardi, Pirandello, che hanno studiato filosofia, conoscono il pensiero di autori come Nietzsche, come Kierkegaard, hanno studiato Kant, Hegel, sono molto più colti e preparati di tanti giornalisti che dopo aver visto che viene citato il 27esimo nel Purgatorio nemmeno vanno a leggerselo per capire a cosa si riferisce la citazione. Ma la sto facendo lunga, questo qui è l'articolo del Tempo. Solamente 24 ore dopo, cioè in un lasso di tempo brevissimo, arriva a me e ad altri colleghi della scuola dove insegno e ai rappresentanti di classe delle quinte arriva una convocazione per un'audizione con gli ispettori dell'USR. Nessuno sa di cosa si tratta perché nella convocazione non è detto. Il testo della convocazione è questo: a fronte dell'incarico ispettivo si comunica che la signoria vostra in qualità di docente, al fine di fornire elementi utili all'accertamento, è convocata in audizione, eccetera, ma l'argomento non c'è. Vengono auditi dei colleghi, vengono auditi degli studenti, poi il nostro rappresentante ve ne parlerà lui, e finalmente vengo ascoltato anche io il 28. Nel frattempo però il 24 escono due brutti articoli. Uno è sempre su Il Tempo, a firma di Francesca Musacchio, che è questo qui: il prof Propal che indottrinava i suoi studenti ora fa la vittima. Ora, questo mi ha fatto un pochettino inalberare per due motivi. Uno, come ti permetti di darmi una definizione? Tu non sai chi sono, non mi hai mai parlato. Io ho speso circa 40 anni della mia vita nello studio, nella filologia classica, nella filologia moderna. Tu mi affibbi questa definizione, ma soprattutto, ma come ti permetti di dire che io faccio la vittima? Io non faccio la vittima, ma manco per niente, tanto per cominciare, perché rispettando assolutamente l'amministrazione di cui faccio parte, io dal giorno in cui ho ricevuto la convocazione ispettiva fino al giorno in cui sono stato audito dagli ispettori, io non ho mai parlato con nessuno, non ho rilasciato dichiarazioni, non ho scritto da nessuna parte, quindi non puoi dire che faccio la vittima, perché semplicemente io non faccio niente. Dopo il 28 finalmente posso parlare. Però questo articolo mi ha fatto così inalberare che ho telefonato a Filo Diretto, il programma di Rai 3 che viene dopo Prima Pagina, e il giornalista che conduceva la trasmissione quel giorno, tutto contento perché pensava: ah, questo è il professore, facciamo un po' uno scoop, ci parli dell'ispezione. Dell'ispezione non ho parlato assolutamente, però ho parlato di questo articolo e insomma vabbè, mi sono tolto due sassolini dalla scarpa. Lo stesso giorno di questo secondo articolo del Tempo esce un altro articolo, posso usare questo aggettivo, piuttosto offensivo. Sulla homepage della UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in cui la cosa più gentile che si dice di me, insomma forse me lo sono stampato ma non perdiamo tempo a rileggerlo, è che sono egocentrato o qualcosa di simile. Insomma, io non ne ho mai parlato di me, nessuno mi aveva mai visto, ma questi si permettono di dire queste cose. Ora, questo dispiace molto perché l'ebraismo italiano è stato molto in silenzio rispetto a quello che è successo e sta succedendo a Gaza. Direi che si è appiattito sul sionismo, e questo è veramente un peccato, perché l'ebraismo non è il sionismo. Non c'è bisogno di avere chissà quale laurea per capirlo, basta banalmente leggere anche qualche intervista di Primo Levi. Ho portato questo volume, questo è il terzo volume delle opere complete di Primo Levi, che contiene articoli e interviste. Ora, Primo Levi, pochi mesi dopo la strage dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, strage non compiuta materialmente dall'esercito israeliano, ma avallata dall'esercito israeliano, rilasciò questa intervista al giornale Repubblica. Insomma, si può reperire, se qualcuno poi vuole una foto della pagina la facciamo, in cui definisce il capo del governo israeliano dell'epoca, Begin, definisce un fascista e un assassino, e definisce il capo dell'esercito israeliano dell'epoca, Sharon, lo definisce un assassino. Questo l'ha fatto Primo Levi nel 1982. In Italia esiste la rete ECO, cioè la rete degli ebrei contro l'occupazione. Li avete mai visti? Avete mai visto uno di loro intervistato? Avete mai visto uno di loro in un programma televisivo? Come in Israele esiste l'organizzazione Standing Together, uomini e donne palestinesi e israeliane insieme. E noi sappiamo che nelle carceri israeliane ci sono anche degli obiettori di coscienza israeliane, di cui non parla nessuno, credo di aver letto di loro solo sul sito di Amnesty International. Ora, questo è lo stato delle cose, questa è la vicenda. La vicenda mia non è per niente importante in sé, finirà come finirà, non ci sono i presupposti giuridici per una sanzione disciplinare, perché io ho inviato un messaggio privato a persone private con il mio mezzo privato, senza canali istituzionali. Sicuramente l'intenzione iniziale era quella di combinare una sanzione, se no non si capisce perché è stato messo su tutto questo carrozzone, con un'ispezione che ha coinvolto tra docenti e studenti quasi 30 persone. C'entrano qualcosa gli ordini venuti dall'alto? Non si può sapere, però in quell'articolo del Tempo del 24 luglio, forse una voce dal sen fuggita della giornalista Francesca Musacchi un indizio ce lo dà. Fa un breve riassunto: uno studente informa la nostra redazione della lettera spedita dal docente dopo gli esami di maturità. Noi la pubblichiamo. Il ministro dispone un'ispezione. Queste sono parole scritte da Francesca Musacchio sull'articolo del Tempo il 24/7. Il ministro dispone un'ispezione. Nessuna condanna, nessuna sanzione già scritta, un accertamento. Da quel momento però parte la rappresentazione, il docente comincia a fare la vittima, eccetera. Da dove viene questa ispezione? Insomma... Io la farei finita qui, non so quanti minuti ho occupato, e poi se ci sono altre domande, se vogliamo leggere due righe di Primo Levi le leggiamo. Un'unica cosa vorrei dire, e poi finisco. Quando nella poesia proemiale di Se questo è un uomo, Primo Levi dice queste parole: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, sono parole che abbiamo letto tutti, perché spero che a scuola questo ce l'abbiano fatto leggere sempre a tutti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, questo voi siamo noi oggi, non è solo questione di noi nel 1945, siamo noi oggi. E quando Primo Levi dice meditate che questo è stato, ci dà un ordine, e infatti maledice chi non lo farà. Vi comando queste parole, scolpite nel vostro cuore, ripetete ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, vi si sfaccia la casa. Io queste parole di Primo Levi le ho lette la prima volta a 14 anni, questa è la data in cui ho comprato il libro, massimo 1979-80, facevo il quinto ginnasio, e questo libro, che è uno dei libri più importanti della storia dell'umanità, un libro in cui il capitolo centrale si intitola I sommersi e i salvati, che è poi il titolo che Primo Levi darà all'ultima cosa che lui ha scritto prima del suicidio, I sommersi e salvati. Questo libro io l'ho fatto sempre leggere, sempre, in ogni anno scolastico che insegnassi italiano, storia, geografia, latino, greco, perché non si può prescindere da quello che è contenuto in questo libro. E io vorrei ricordare l'ultima scena del film La Tregua. L'ultima scena del film La Tregua, Primo tornato a casa, interpretato da John Turturro, bravissimo John Turturro, con quegli occhi un po' spiritati, fa colazione, no? Spezza il pane, c'è un primo piano sulle mani, spezza il pane, lo inzuppa nel caffè latte, smette di mangiare, va in un'altra stanza, si siede al tavolo e comincia a scrivere queste parole. Mai dimenticate.
1: Grazie, grazie mille professore, esatto, cioè non soltanto appunto per aver puntualizzato i fatti, ma penso per aver dimostrato l'importanza del pensiero complesso e quindi contrastare chi cerca di appiattirlo, se vogliamo evitare le derive autoritarie. Con noi c'è anche Adriano Cerri, appunto studente rappresentante istituto del liceo Vivona, dovrebbe essere in collegamento, se tutto funziona. Io penso che sia importante appunto per rendere la completezza di quello che è successo, sentire anche il racconto di Adriano, che appunto da studente a scuola sì, per imparare diciamo le discipline, ma forse anche per sviluppare quella che è una delle poche o se non l'unica competenza, il pensiero critico, che non si invecchia con diciamo l'evolversi veloce del sapere tecnico. Quindi Adriano, se sei con noi, un tuo racconto di che cosa è successo, come sono andate le ispezioni e quali sono state le conseguenze poi per voi studenti?
3: Innanzitutto buongiorno a tutti, io parlo in qualità di rappresentante di istituto, di militante dell'OSA e soprattutto di studente del Vivona. Diciamo, sui fatti in quanto tali non mi soffermerei troppo tempo, anche perché la vicenda è abbastanza analoga a quella del professore. È arrivata una mail di convocazione a scuola, non direttamente dall'USR, agli studenti del quinto anno che appunto ricoprivano la carica di rappresentanti di classe di tutto l'istituto, che sono stati appunto convocati a rispondere con una mail diretta dall'istituto regionale, su cui la scuola ha indugiato sostanzialmente facendo finta di niente, come se non fosse successo nulla. E diciamo appunto, secondo me, la cosa importante da sottolineare di tutta questa vicenda, quindi di questi studenti che sostanzialmente sono stati chiamati e interrogati dopo aver conclusa la maturità, ad alcuni sono stati ispezionati addirittura i dispositivi propri, come appunto i cellulari, è diciamo la grande risposta collettiva che c'è stata da parte di tutta la comunità studentesca, che si è resa conto, studenti e professori insieme, di quale fosse la situazione, si è resa anche attraverso di noi rappresentanti che appunto ricopriamo questo ruolo non come carica per chissà quale fine appunto carrieristico, ma come appunto rappresentanti della difesa dei nostri diritti sia democratici che anche politici, di appunto rappresentare noi stessi quello che vogliamo. E tutta la scuola, tutta la collettività studentesca si è schierata a difesa di un professore, sia indignata ovviamente per il trattamento che noi stessi studenti abbiamo ricevuto, perché se non fosse stato per le nostre indagini non personali, ma appunto come collettività, noi non avremmo ricevuto nessun responso su quali sarebbero stati appunto i motivi di queste indagini, queste presunte accuse, ma appunto proprio per tutta tutto quello che c'è stato dietro da parte degli studenti stessi. Secondo me, appunto, è importante anche sottolineare che l'attacco che c'è stato, che abbiamo visto in molti suoi aspetti, sia attraverso le organizzazioni studentesche, per esempio della destra, che chiedono agli studenti stessi di essere delatori verso i professori di sinistra, che quindi, appunto, secondo loro, escono fuori dai canoni di quelli che dovrebbero essere di quello che dovrebbe essere l'insegnamento, ma anche appunto cioè in solidarietà ai professori stessi. Niente, secondo me il caso della nostra scuola è un caso da prendere come caso esemplare, perché appunto è il caso in cui, dopo un anno intenso anche di mobilitazioni, in cui si è cercato più possibile da parte del ministro Valditara e del governo di mettere un muto alla scuola, che è il primo strumento della democrazia, con cui attraverso quale i futuri cittadini diventano tali. È stato un caso in cui c'è stato un responso collettivo di sfiducia verso questa metodologia e appunto direttamente verso quella che è questo sistema, che dà per scontato di stare a questo gioco, appunto, al quale gli studenti non vogliono stare. Quindi, secondo me, appunto, la vicenda è importante e va sottolineata questo. Poi magari dopo Tommaso affronterà meglio il tema, però la cosa principale è stata anche il rapporto che c'è stato tra noi studenti e noi e i professori, che non ci siamo messi, come spesso viene narrato, in contrapposizione l'un l'altro, ma ci siamo resi l'uno complice, diciamo, dell'altro nel non voler sottostare a queste logiche, diciamo. Secondo me
1: Grazie Adriano. Allora, qui con noi oggi c'è anche la professoressa Boscaino, che appunto è docente del Vivona e quindi è a conoscenza dei fatti, ma è anche portavoce, lo dicevamo, dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Ora, visto proprio quello, cioè, che diceva Adriano, da un lato diciamo la scuola come comunità che è venuta fuori, dall'altro lato ci saremmo arrivati, diciamo, l'abbiamo già ben intuito, il caso del Vivona non è l'unico caso affatto, e penso sia interessante con lei, diciamo, allargare un po' lo sguardo e capire in generale quando ci sono strumenti, appunto, come le ispezioni, in alcuni casi le sanzioni disciplinari, cioè quando questi strumenti sono utili a salvaguardare l'integrità della scuola, quando invece diventano effettivamente dei limiti alla libertà di insegnamento, e che cos'è questa libertà di insegnamento di cui, cioè, in fondo stiamo parlando adesso.
4: Grazie, questo non si tiene da solo, lo terrò io. Volevo innanzitutto ringraziare l'onorevole Ascari, che veramente ci ha dato la possibilità di esprimere cose che abbiamo nel cuore da tanto tempo, e farlo in questa sede è veramente importante. E vorrevo davvero rinnovare il ringraziamento all'Arci di Roma e alla rete No Bavaglio, che hanno avuto una funzione fondamentale. L'Arci ha lanciato, voi sapete, noi siamo tutti dipendenti della scuola, del liceo in Vivona e naturalmente del MIM, ahimè si chiama così, e dove l'ultima M sta per merito, se qualcuno non lo ricordasse, e naturalmente lanciare una petizione a nostro nome sarebbe stato veramente pericoloso, dati i tempi che corrono. Invece generosamente l'ARCI si è candidato a svolgere questo lavoro, la petizione in 4 giorni ha raccolto 10.000 firme, adesso non la guardiamo più perché non siamo più dietro questa filiera. Io mi occupo da tanto tempo di politiche scolastiche, oltre ad essere portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, cosa che voglio ribadire perché le due cose si tengono fortissimamente. Essendo pubblicista dagli anni 90 ho avuto anche la fortuna di poter usare la testata del Fatto Quotidiano per rilanciare la strana, veramente strana, per usare un eufemismo, storia che si è verificata al Vivona. Dapprima l'ho fatto raccontando la questione, cioè riportando la lettera di Massimo, facendo finta di non sapere che c'era un'ispezione, perché era appena all'inizio tutta la vicenda, e sottolineando una serie di disfunzioni allucinanti di quel primo articolo del Tempo, dove ribadisco davvero, se solo ci si fosse voluto prendere la briga di leggere il 27° canto del Purgatorio di Dante, si sarebbe capito tutto. In quel caso Virgilio consegna a Dante una grande verità, cioè io ti ho fatto vedere l'inferno, ti ho fatto vedere il Purgatorio, lui avrebbe detto analogamente ai suoi studenti: vi ho insegnato l'italiano, il latino, il greco, vi ho dato gli strumenti del sapere critico-analitico, adesso cammina con le tue gambe, usa il tuo libero arbitrio. Quindi il massimo, diciamo, di un messaggio che un docente possa consegnare ai propri studenti, proprio perché la scuola, vi voglio ricordare, la scuola della Costituzione, la scuola del pluralismo, della democrazia, della laicità e dell'inclusione, questi sono 4 sostantivi determinanti che si evincono direttamente dalla lettura degli articoli 33 e 34 della Costituzione, dove tra l'altro in positio princeps i costituenti hanno messo la libertà di insegnamento, che però voglio sottolineare qui non era in gioco, cioè il primo comma dell'articolo 33 la conosciamo tutti: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Qui Massimo non era un insegnante, era un libero cittadino che parlava delle libere cittadine e dei liberi cittadini, dicendogli appunto: vi ho insegnato col passato prossimo delle cose, adesso camminate con le vostre gambe e restate umani, non dimenticatevi di Gaza, non dimenticatevi dell'orrore che abbiamo vissuto in questi 3 anni, un orrore che, come ha detto Adriano, i nostri studenti conoscevano, perché diciamo il miracolo dello scorso anno, il miracolo di Netanyahu e Trump, si è verificato anche all'inizio dello scorso anno in maniera prepotente, quando si è saldata non tanto una complicità quanto un'interlocuzione significativa, più significativa del solito, tra studenti e docenti. Ricordiamoci i grandissimi eventi del 22 settembre e del 3 ottobre, che ci ricorderemo tutti, penso, ovunque fossimo in quel momento, abbiamo visto qualcosa di straordinario e l'hanno visto anche loro, tant'è vero che da allora è iniziata la consapevolezza, che già era abbastanza radicata da parte di questo governo, che la scuola è un incredibile luogo di fondazione del pensiero critico analitico e della democrazia, e che quindi, come avevano capito tantissimi anni fa, per 20 anni l'hanno portata avanti questa consapevolezza, bisogna mettere il bavaglio alla scuola, bisogna evitare che il docente si autodetermini nel rispetto, in quel caso, della libertà dell'insegnamento e decida con chi interloquire e come interloquire interloquire, dove scegliere le proprie fonti, se celebrare o no. Sto raccontando, sto alludendo ad una serie di casi, quest'anno è stato puntellato di casi, ricordiamoci l'onorevole Rampelli che voleva fare come dire l'identikit delle scuole che non celebrassero la giornata del ricordo. Ricordiamoci che non c'è stata una parola di scuse rispetto a quegli studenti che chiedevano l'identikit dello con dell'azione degli studenti, gruppo studentesco affiliato a Fratelli d'Italia, che chiedevano la delazione dei professori di sinistra. Ricordiamoci lo stigma per le lezioni di Francesca Albanese e così via. Però è tutto fatto alla luce del sole, proprio perché la scuola deve mantenere quel profilo che quei quattro aggettivi le consegnano. E chiuderò per questo ricordandovi le parole di Piero Calamandrei, che da questo punto di vista non sono mai abbastanza, come dire, riflettute. Noi non ci riflettiamo abbastanza su quel messaggio, ma ne parlo dopo. Nell'ultimo articolo del Fatto invece ho raccontato semplicemente la cronistoria degli eventi, un articolo che è uscito non a caso martedì scorso, quando Massimo era già stato udito dagli ispettori, e in quell'articolo però ponevo alcune domande alle quali gradirei comunque ricevere delle risposte. Perché l'articolo, come hanno detto gli ispettori agli studenti dell'ultima tornata di audizione, sarebbe stato diffamatorio nei confronti di un professore che non era nemmeno citato nel primo articolo del Tempo. Perché? Perché agli ultimi studenti, contravvenendo, ribaltando completamente il messaggio delle prime audizioni ai primi studenti, è stato detto che tutto era in tutela di Massimo, perché Massimo era stato diffamato dal Tempo, che però non l'aveva citato e non aveva citato nemmeno la nostra scuola. Perché non si è preventivamente annunciata la finalità dell'ispezione e si è parlato solo di vaghi accertamenti? Perché, se come parrebbe da questa dichiarazione, il nome del professore era già noto, perché era evidentemente già noto a tutti, si è portata avanti per 2 settimane un'ispezione in una scuola che ha coinvolto, come diceva Massimo, circa 30 persone? Perché, secondo fonti ministeriali, l'ispezione al Vivona sarebbe stato un atto dovuto, considerando le circostanze che l'hanno generata? Perché ancora sono stati sentiti tutti i docenti uomini di latino e greco della nostra scuola e le studentesse e gli studenti di quinta, i quali poverini all'inizio hanno pensato, ecco, ci hanno inficiato l'esame di Stato, dobbiamo rifare l'esame di Stato, perché cosa vai a pensare quando a metà di luglio ti arriva una... E quali sono gli altri casi in cui un procedimento ispettivo che abbia coinvolto 2 ispettori per un tempo così significativo è scattato per difendere il buon nome di un docente? Non ci sono mai stati casi analoghi. Perché ancora la direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini, il 23 luglio ha dichiarato che le audizioni sono quasi concluse e non sembra emergere nulla di grave. Quindi si immaginava che sarebbe emerso qualcosa di grave da quella lettera, si cercava qualcosa di grave o si voleva preservare l'integrità di un docente calunniato? Ecco, io penso che a tutte queste domande noi dovremmo esigere tutti quanti insieme di ricevere delle risposte, perché qui si sta trattando di un'incursione in una scuola della Repubblica Italiana, che la chiamiamo audizione, che la chiamiamo ispezione. È da questo punto di vista lo slittamento del campo semantico che loro hanno cercato progressivamente di alleggerire per rendere meno indagatorio l'atteggiamento, ecco, è invece un fatto assolutamente stigmatizzabile. Autonomia differenziata perché c'entra? Io non voglio farla lunga qui su un tema che mi sta enormemente a cuore, quasi quanto la Palestina, ma in questo momento c'è al Senato un dispositivo AS1623 che determina i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, su una serie di materie. La Corte Costituzionale ha già detto nel 24 con la sentenza 192 che non esistono materie richiedibili dalle regioni, e che non si può assolutamente chiedere il pacchetto intero, ma solo alcune funzioni di quelle materie. E invece in questo dispositivo vengono individuate 12 materie, che sono tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, ricerca scientifica e sostegno all'innovazione, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, tutte le infrastrutture, ordinamento della comunicazione, energia, beni culturali e ambiente. In questo dispositivo la parte del leone la fa la scuola. Diciamo che cosa succede? Viene toccato per ricevere l'autonomia differenziata, ovvero per fare in modo che le regioni legiferino in materia, con potestà legislativa esclusiva su quelle materie, cioè si facciano la propria scuola nel caso della scuola. Noi abbiamo queste regioni che chiederebbero, che potrebbero chiedere organizzazione della rete scolastica, articolazione di cicli scolastici, sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni e ancora criteri direttivi per la determinazione dei LEP, dei curricula e dei programmi di studio, poi la valutazione, poi gli esami di Stato, poi la formazione delle classi, cioè il reclutamento del personale scolastico, sottolineo, il pluralismo, sottolineo ancora, l'inclusione, il diritto allo studio, l'edilizia scolastica, l'innovazione digitale, fino all'istruzione per adulti, cioè tutte le norme generali dell'istruzione che oggi sono potestà legislativa esclusiva dello Stato e che rappresentano lo strumento attraverso il quale la Repubblica rende esigibile il diritto all'uguaglianza, cioè il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Se noi costruiamo 20 sistemi scolastici differenti, il principio di cui stiamo parlando, cioè della libertà di insegnamento, non esisterà più, perché i docenti verranno reclutati direttamente dalla regione che ha un indirizzo politico e che ha alcuni desiderata politici, e quindi si determineranno identikit di docenti appetibili o non appetibili attraverso regolamentazioni definitive. Ho sforato il tempo, vi leggo solamente quello stralcio su cui chiedo
1: brevissimo, perché siamo davvero proprio
4: un attimo solamente, sono 3 righe se le riesco a trovare, e vi chiedo veramente di riflettere, sì, perché è impossibile fare tutto tenendo 2 cose. Ecco che cosa scriveva Calamandrei, scriveva queste parole. Scrive, sta parlando a degli studenti. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà una sola risposta: sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la magistratura. Ma non vi verrà in mente di considerare tra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia, come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Ecco, io credo che Massimo Sabatini abbia irrorato di sangue buono, di sangue sano, i suoi studenti, come tutte e tutti noi dobbiamo cercare di continuare a fare, con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Quello che mi ha spiegato questa situazione è che bisogna andare all'attacco quando c'è un minimo di illegittimità, quando c'è qualcosa che non ci torna, perché siamo in tante e tanti e ce la possiamo fare.
1: Grazie. Grazie mille, professoressa Foscaino. Un sacco, in realtà, tantissimi gli spunti di riflessione che ci ha dato, che sarebbe davvero, cioè, nel senso, bello e interessante poter approfondire, ma abbiamo i tempi strettissimi. No, grazie. Molte delle domande in realtà che lei ha posto immagino sono proprio quelle che l'onorevole Ascari ha poi posto al Ministro nell'interrogazione parlamentare, e dal discorso della professoressa appunto ancora una volta è venuto fuori che il caso del liceo Vivona non è un caso isolato. Noi qui abbiamo un altro caso, diciamo, concreto da portare portare alla vostra attenzione prima di allargare il discorso, e lo facciamo, esatto, state vedendo che c'è un cambio palco, col professore Salvatore Bullara del liceo scientifico Augusto Righi, che è qui con noi. Benvenuti. Ci sono poi Dario Furnari, USB Scuola, e Tommaso del Marcon di Osa. Ecco, appunto, Vibona non è un caso isolato, professore, visto che siamo in ritardo entriamo subito nel vivo della vicenda. Sulle cronache non soltanto di Roma, c'è stato per lungo tempo anche il liceo Righi, e tutto è iniziato, ma mi corregga se sbaglio, da una vicenda in realtà che la riguarda, quando poco dopo il 7 ottobre 2023 lei ha deciso di fare una lezione, diciamo, sul conflitto israelo-palestinese. Non è finita con la lezione, diciamo, le cose sono andate avanti, ci sono state le ripercussioni per lei e anche successive nella scuola.
5: Sì, ringrazio la parlamentare Stefania Ascari per averci invitato. Noi abbiamo bisogno di questi momenti di discussione, quindi il ringraziamento non è proprio solo formale, ma serve, diciamo, per sottolineare che un ambiente in cui si discute di questi fatti è ancora raro. Cioè, noi non abbiamo avuto la possibilità di discutere di questi temi perché la stampa, i partiti di governo e d'opposizione, sindacati non ci hanno dato nessuno spazio. Quindi questa cosa si premetta, diciamo, perché non è solo un ringraziamento, diciamo, formale, diciamo. Allora, per dire questa, ecco, da dove viene questa determinazione, diciamo, a sostenere gli studi sulla Palestina? A scuola si studia. Noi a Righi abbiamo avuto dei problemi. Chiaramente è calata una cappa di silenzio e di repressione subito dopo, già l'8 ottobre, nei giorni successivi. Una cappa di silenzio che ci imponeva, diciamo, di tacere, appunto, diciamo, sul genocidio che stava avvenendo. Io mi ricordo, ho presentato una mozione in un collegio, eravamo

Preside, quella volta ha proprio chiuso il collegio con un click, così, cioè, abbiamo smesso. Ma c'è anche una questione proprio ideologica. Siamo stati abituati a considerare queste questioni come se dovessimo giudicare un talk show televisivo. Infatti questi, direi, ignoranti che gestiscono la scuola pubblica ai massimi livelli sono convinti del fatto che il ricercatore, lo studioso, debba orientarsi come in un talk show televisivo, ospitando le differenti parti come la par condicio vorrebbe che fosse. È ovvio, lo abbiamo detto mille volte, non possiamo invitare allo stesso tavolo la stuprata e lo stupratore, non possiamo invitare il partigiano e il torturatore di Via Tasso, e quindi non possiamo invitare il palestinese e il sionista dell'IDF, eccetera eccetera. Purtroppo questa situazione, diciamo, è grave. Perché adesso io ho dato la mia solidarietà subito al collega che è stato toccato da questa forma repressiva. Chiaramente però questo non è il primo caso, come sappiamo. Posso dire, forse, diciamo, è difficile proprio studiare nel dettaglio la cronologia degli eventi, ma posso dire che il mio caso sia stato forse il primo, a Righi, 2023, delle pressioni sioniste da dentro la scuola, genitori sionisti, e anche da fuori, comunità ebraica, col presidente che comunica col ministero, col preside, eccetera eccetera, e che pretendono la testa dal preside e dal ministro. Scatenano un putiferio mediatico, un linciaggio mediatico, come è successo col collega Sabatini. All'inizio non fanno il nome, ma tutti sanno che sei tu, quindi, diciamo, la diffamazione esiste. Nel caso del collega Sabatini non hanno aggiunto altro, diciamo, cioè in questo caso diciamo, alimentavano sospetti sulla faziosità del collega, evidentemente, perché se si dilunga, diciamo, sulla questione Gaza e sui complici, eccetera eccetera, in quella bella lettera che ha scritto, evidentemente potrebbe essere un propal. Questa definizione inquietante che sembra di stare forza Inter, forza Milan, mi sembra di stare allo stadio. Diciamo. E, in quel caso invece c'erano dei sospetti proprio più pesanti, quello che adesso con il disegno di legge che si apprestano ad approvare, diciamo, alla Camera, vogliono rendere realtà generale, diciamo. Cioè, vogliono dire, hanno detto che tu additavi l'ebreo in classe, tu sei quindi antisemita o sei sospettato di antisemitismo, cioè. Questo è il discorso. Quindi è terribile, tutta la mia vita era stata impiantata nella direzione opposta e mi ritrovo ad un certo punto accusato, diciamo, di questo cioè con questi sospetti, diciamo. Quindi che cosa è successo? Adesso dire tutto quello che è avvenuto, diciamo, cioè non abbiamo il tempo, però brevemente, quindi questo linciaggio mediatico. Il ministro decide di avviare questa ispezione con tre ispettori e tre ore di interrogatorio. Poi da qui esce fuori un provvedimento disciplinare che però deve essere archiviato perché non hanno nulla. Quindi riguardo alla questione provvedimento disciplinare, cioè sanzione sì, sanzione no, non è necessario che giungano la sanzione, vogliono semplicemente cercare di agitare le acque per incutere timore, per intimidire i docenti. E quindi anche nel caso del collega, che comunque non era più il professore di quegli studenti, loro intendono sostenere che comunque era ancora il professore. Quindi rimproverano il fatto che è un professore. Il vero obiettivo non è neppure la libertà d'espressione del singolo cittadino, anche se l'avvocato può giocarsela così, ma lì la questione è: tu sei un docente e se parli così io mi preoccupo, perché poi a lezione tu parli di Palestina. Questo è il punto. Quindi questa cosa è squallida, è veramente
non è per niente, diciamo, educativa, se non al contrario, diciamo. Quindi al Righi poi le cose sono andate avanti, non

0: C'è stata solo questa questione. La censura si è abbattuta su Righi in vari momenti e con vari presidi. L'ultimo è questo Giovanni, il preside Giovanni Cogliandro, che ci ha impedito di dialogare, di discutere con i Lampappè. La mia scuola avrebbe potuto vantarsi di aver ospitato, diciamo, cioè uno dei massimi storici sulla Palestina. Io non lo posso fare perché il mio preside ha detto no. E perché ha detto no? Perché la politica ha rumoreggiato e quindi doveva seguire l'onda. Questo è il punto. Quindi questa cosa è successa anche agli studenti, volevano organizzare un'assemblea degli studenti e la vecchia preside gliel'ha bloccata perché i genitori sionisti intanto pressavano. E con quali argomenti? Perché abbiamo i dati, diciamo, cioè gli argomenti sono questi. Noi da 3.000 anni c'era Mosè, c'era Abramo, eccetera, eccetera, e non è possibile, diciamo, cioè, questa è disinformazione se parlate di genocidio. A me hanno rimproverato quel famoso ospedale che fece 500 morti il bombardamento su quell'ospedale. Ma lei chi gliel'ha detto? Non è vero, non è possibile. Ecco, quindi già 6.000 morti non si poteva parlare. Perché? Ci vuole un bilancio di tutto questo, diciamo, e chiudiamo. Diciamo. Dobbiamo dirlo chiaramente, ovviamente, sì, sono persone competenti, sono persone che avranno capito, diciamo, qual è il nostro ruolo di docenti, sono probabilmente anche docenti loro stessi, ma il problema è politico, non sono gli ispettori. Il problema è che hanno deciso di utilizzare, e forse il ruolo della scuola, io ho meno fiducia, diciamo, nella scuola della Repubblica da questo punto di vista rispetto alla collega. Io penso che la scuola sia uno strumento del capitale, sta a noi trasformarlo in altro, fare una resistenza interna, ma non possiamo aspettarci che la scuola in sé si lasci irrorare del nostro sangue. Se noi mettiamo il sangue nel posto sbagliato vengono fuori i mostri. Dobbiamo prima di tutto comprendere che cos'è la scuola. E allora la scuola è fatta anche per creare indifferenza, per distogliere lo sguardo alla guerra, per dirti che devi stare zitto. Cioè la scuola. Poi la scuola che la professoressa Boscaino, il professore Sabatini e gli altri professori lottano per avere un'altra scuola. Ma la scuola dello Stato è la scuola che vuole... che ci vuole zitti sulla guerra. È un reparto di guerra che ha avuto assegnato il compito di creare il silenzio per permettere il genocidio, e noi siamo stati considerati i controllori delle bocche degli studenti. Noi dobbiamo tapparle, noi dobbiamo renderci anche protagonisti di questo percorso di silenziamento dell'opposizione alla guerra. Questa è la cosa. Per questo noi non possiamo accettare quello che è successo. Ci sono due importanti sentenze di tribunale che dobbiamo considerare. Finisco. In Francia, il Collège de France, prestigiosa struttura culturale francese, diciamo, in cui ha insegnato anche Michel Foucault, una sentenza di tribunale ha stabilito che le argomentazioni che i dirigenti avevano adotto per bloccare una di queste conferenze sulla Palestina, ovviamente, erano gratuite. Potrebbero nascere momenti di mancanza di sicurezza, come ha detto il mio preside a scuola mia. E in Francia questa sentenza ha inchiodato il Collège de France. Ed è importante questa cosa. Tra l'altro quella assemblea aveva dentro, credo, la Francesca Albanese, e quindi è stata proprio chiusa anche lì.
1: Professore, io non vorrei, ma devo davvero interrompere perché siamo fuori tempissimo.
0: Sto zitto. Una recentissima sentenza di un tribunale tedesco ha detto che dire che lo Stato di Israele è uno Stato terrorista e nazista non è un reato perché è in linea con la nostra libertà di parola. Ecco, lo ha detto un tribunale di una nazione che in questo momento, sta massacrando chiunque porti una bandierina palestinese oppure una kefi addosso, diciamo, ma massacrando nel senso vero della parola, vecchietti, ragazzine, ecco, vengono scaraventate per strada. Quindi va bene, scusate se mi sono dilungato, se sarebbero
1: tante cose da dire. Infatti.
0: Penso che questo lo dobbiamo non solo ai palestinesi, ma anche a noi stessi. Penso che diciamo il vero motivo per cui ci censurano è la paura che hanno che la nostra solidarietà si spinga fino al sostegno alla resistenza palestinese.
1: Professore, grazie.
0: Resistenza palestinese che è anche resistenza e soprattutto resistenza armata dei reparti di palestinesi che in questo si impegnano.
1: Grazie.
0: Che non è soltanto resistenza culturale o resistenza di altro tipo e che tra l'altro è legittimata dal diritto internazionale, perché un popolo oppresso dall'oppressione ha il diritto di ribellarsi anche con le armi.
1: Assolutamente, e penso che il movimento a sostegno di Gaza, insomma, abbia dimostrato quanto la questione è sentita nel nostro paese. Dalle sue parole abbiamo capito che sicuramente c'è un problema, probabilmente questo è politico. Io un punto sulla trasformazione della scuola, quindi sulla situazione poi in tutto il paese, lo farei con Dario Furnari dell'Unione Sindacale di Base. Grazie.
2: Sì, allora, grazie. Grazie in primo luogo all'onorevole Ascari. Credo di aver vinto un premio perché sono uno dei pochi che ha indovinato l'accento. Quindi qui potrei anche terminare. Allora, è stato già detto molto, la prima parte fin qui diciamo si è occupata dei casi specifici. In effetti non siamo rimasti, come era normale, sui casi specifici, però noi come organizzazione sindacale ci tenevamo innanzitutto a rilevare il fatto che non si tratti soltanto di casi specifici, sono già molto gravi, sarebbe già gravissimo se fossero 2-3 casi, ma è tutto un sistema che non è semplicemente crollato, è tutto un sistema che si è trasformato. Noi crediamo che un'organizzazione sindacale debba innanzitutto comprendere perché le cose sono cambiate e poi cercare di costruire l'opposizione sociale dentro le scuole, fuori dalle scuole. Cosa è cambiato? E perché la repressione nei confronti soprattutto di chi pone il tema della Palestina e di Gaza? Prima di iniziare, massima solidarietà ovviamente a chi è presente e chi è stato colpito da una censura o addirittura una repressione vergognosa, e cioè i colleghi Massimo e Salvo. Ma crediamo che vada colta la connessione profonda tra la repressione nei confronti dei docenti e degli studenti, e su questo poi tornerò, sull'unità tra docenti e studenti che è già venuta fuori, che si sono occupati, nel senso di hanno di fatto reso giustizia all'onore del nostro paese scendendo in piazza, bloccando tutto, come dicevamo noi di USB, e tutti quegli scioperi di massa che hanno bloccato il paese per la Palestina e per le condizioni lavorative che sono sempre vanno sempre a peggiorare. La connessione profonda, dicevo, tra la scuola del capitale, la scuola trasformata in un senso neoliberista, e la repressione nei confronti di studenti e lavoratori che parlano di Palestina e di guerra in generale, perché in Palestina non c'è una guerra, c'è un genocidio, ma il genocidio in Palestina rientra in un sistema più generale che è il sistema guerra che sta segnando la nostra fase storica. Allora, se sicuramente c'è un piano, direi, sovrastrutturale delle idee, che è importantissimo, è importante fare lezioni, organizzare assemblee, fare massa critica, comprendere e quindi muoverci sul piano delle idee, però se noi ci limitassimo al piano delle idee, sicuramente i nostri, passatemi il termine, nemici avrebbero già vinto. Il piano che va invece affrontato, andando oltre il piano delle idee, è il piano un po' più strutturale. La scuola negli ultimi 20-30 anni si è trasformata, e in questo diciamo che i governi di destra hanno soltanto perfezionato un lavoro che era già messo in campo almeno dall'autonomia scolastica che Marina ricordava prima. L'autonomia scolastica è uno dei primi passaggi che ha portato alla trasformazione in senso neoliberista della scuola, la possiamo chiamare in vari modi, la scuola azienda, la scuola gabbia, la scuola, per fare un caso emblematico, della formazione scuola lavoro, che ha cambiato molti nomi, da PCTO a alternanza scuola lavoro, cioè una scuola che non deve più preparare e, come dire, educare e quindi costruire il sapere critico, un sapere critico che è funzionale alla libertà, appunto, perché la libertà di insegnamento è strettamente collegata alla libertà dei giovani di imparare e di saper fare fronte a un presente che è sempre più precario, precarizzato, di devastazioni ambientali e connotato dalla guerra. Quindi la repressione di questo governo in realtà va collegato a tutto un piano politico che è quello della scuola la scuola neoliberale o la scuola neoliberista a seconda della accezione che vogliamo cogliere, che di fatto non ha semplicemente svuotato la scuola e non l'ha semplicemente trasformata in qualcosa che non serve più. La scuola è utilissima alla costruzione di manovalanza, di mano d'opera che serve al grande capitale. E allora, quindi, se noi non partiamo da qui, e gli interventi di oggi certamente hanno toccato questo punto nevralgico del collegamento tra trasformazione della scuola e repressione nei confronti di studenti e studentesse, e se noi non comprendiamo però come sia molto difficile oggi parlare di una scuola democratica, perché siamo all'interno di un contesto e di una fase storica che ha visto, purtroppo, perché questo non fa piacere né dirlo e né viverlo, ha visto la distruzione di ogni forma di democrazia, da quella nel mondo del lavoro a quella che riguarda tutte e tutti cittadine e cittadini. Quindi è molto difficile contrastare le idee dei nostri nemici con un ritorno un po' alla scuola della Costituzione, alla scuola repubblicana, alla scuola democratica, ma non perché la Costituzione, la Repubblica e la democrazia siano degli scherzi, sono delle cose molto importanti, ma per tornare a far sì che la scuola eserciti ciò che è proprio la Costituzione, il compito che la Costituzione le assegna, e cioè in primo luogo quello di superare le differenze di classe, superare le differenze di classe che esistono in partenza tra studentesse e studenti, dobbiamo comprendere come la società sia classista, e di fatto la scuola oggi purtroppo, sulla base di processi lunghi di trasformazione, non è che riproduce le differenze di classe tra studentesse e studenti, le crea. La scuola oggi fa questo, crea le differenze tra le studentesse e gli studenti. E allora chiudo, e spero di essere stato anche abbastanza conciso, dicendo questo: cosa possiamo fare? Sicuramente non partire dal piano sovrastrutturale e comprendere quindi, ma andare a costruire scuola per scuola, istituto per istituto, insieme, perché se è vero che la relazione tra studenti e docenti è asimmetrica, perché i docenti insegnano e gli studenti sono dentro la scuola per imparare, questa asimmetria però poi diventa una relazione di unità, di alleanza, perché studenti e lavoratori, e uso qui lavoratori e non più docenti, vivono la stessa condizione di sfruttati, precari e poi colpiti dalla repressione. E solo così, da poco noi siamo stati al campeggio di Sierra Maestra, organizzato appunto da Osa e Cambiare Rotta, quello è un esempio tra gli altri, non sono tantissimi, da prendere per capire cosa fare, mettersi insieme, studenti e lavoratori, capire cosa sta succedendo, perché le cose accadono, e poi cercare di contrastarle con l'unità di classe tra studenti e lavoratori. Grazie.
1: Grazie mille a lei. Tommaso Marconi, io diciamo rimarrei con uno sguardo ampio con te per raccontare appunto questa trasformazione, cioè che sta succedendo nella scuola dal punto di vista di chi la scuola la vive tutti i giorni, ma non solo la vive, cioè nel senso si impegna per provare a renderla anche un'istituzione migliore. Prego.
3: Allora vi ringrazio, mi sembra prima di tutto che Stefania, Chiara, Dario, insomma tutti quanti abbiamo fatto un successo, nel senso che non ce lo aspettavamo, anzi eravamo anche un po' timorosi sotto certi punti di vista. Un'iniziativa del 4 agosto a Roma è da folli, da pazzi, da scriteriati, eppure l'altissimo livello di adesioni e di interessamento che c'è stato indica che abbiamo colto nel punto di una contraddizione viva all'interno di questo paese, che è frutto sicuramente della bravura organizzativa che abbiamo avuto. Ci siamo sentiti con Stefania, insomma era luglio, dalla prima interrogazione parlamentare ci siamo visti in piazza, abbiamo pensato che potesse essere una buona idea un momento del genere. Siamo stati bravi noi, ma è il riflesso di una condizione oggettiva, cioè all'interno delle scuole c'è un'urgenza quasi anti-asfittica, mettiamo così, di parlare di democrazia, perché i casi come quello del professor Sabatini sono evidentemente casi molto diffusi, e quindi il ragionamento che stiamo facendo è che però il caso Vivona può diventare per noi un momento virtuoso in cui dalla semplice difensiva, mettiamola così, rispetto a quello che sta facendo Valditara, alle porcherie di un ministro indecente, lasciatemelo dire, possiamo passare in qualche maniera a un rilancio, mandare la palla avanti su questo governo e su chi vuole appunto la scuola neoliberale e neoliberista di cui parlava prima Dario, perché abbiamo fatto vedere che in qualche maniera questa questione dell'alleanza studenti e lavoratori che è stata evocata è vincente e convincente, quindi questo penso che sia assolutamente importante. Guardate che questa urgenza di esprimersi, mettiamola così, è stato probabilmente anche uno dei fattori di successo del movimento del Blocchiamo Tutto di settembre-ottobre, di cui probabilmente non parleremo mai abbastanza. Sì, i protagonisti sono stati evidentemente gli operai, in particolar modo i portuali dell'USB, che hanno lanciato lo sciopero, l'appello a bloccare tutto, ma guardate che fra i coprotagonisti, insomma magari secondari, questo è evidente, ma che erano dentro quella vicenda, ci sono state le scuole. Il tasso di adesione al 12% dello sciopero del 22 settembre indetto dall'USB è un tasso che fa sorridere, che probabilmente esalta, e all'interno di questa grande adesione c'è stata anche la necessità di dire la propria sulla vicenda della Palestina, che per troppo era come sotto una cappa, che per fortuna grazie a un'ipotesi conflittuale indipendente è emersa molto bene, ha segnato un prima e dopo all'interno di questo paese. E quindi noi dobbiamo rilanciare, non so se dobbiamo inventarci una giornata in cui tutti quanti i professori, gli studenti parlano di Palestina alla ripresa, abbiamo un mese insomma intenso per pensarci, però dobbiamo farlo con un'idea di fondo. Voi, molti di voi sono professori in materie letterarie, studiate filosofia, sapete che a volte c'è una battaglia delle idee che sembra in qualche maniera non tangibile, ma che ha un effetto sotterraneo, e questo effetto sotterraneo che sta venendo prodotto è quello molto pervicace dell'idea della scuola neutra. No, ci sono dei docenti sostanzialmente che hanno un potere manipolatorio sugli studenti e che quindi la scuola deve rimanere neutra. Il ministro Valditara non ha avuto lo stesso zelo che ha avuto nei confronti del professor Sabatini quando ad esempio nelle scuole sono andati a parlare i sionisti, sono andati a parlare addirittura i soldati dell'IDF, e quindi è evidente, e dobbiamo completamente ribaltare il tavolo. La scuola neutra non esiste, e mi spingo a dire di più, la democrazia senza conflitto non è democrazia. Sta passando anche questa idea, invece noi dobbiamo ribadire la legittimità e la necessità di questa cosa. Ci sono alcuni temi di carattere politico generale, nel senso che la scuola di Valditara è una continuazione della scuola degli ultimi 30 anni, questo è piuttosto evidente, pensate alla riforma tecnica e professionale, l'ha fatta il governo Draghi, fondamentalmente è passata insomma anche per il ministro Bianchi, quindi c'è una continuazione da questo punto di vista e un salto di qualità, nel senso che è un governo che è incapace di risolvere i problemi sociali e economici del paese, è palesemente servo di appunto interessi internazionali estranei ai nostri, dagli Stati Uniti, a Israele, alla NATO, e quindi recupera sul piano, veniva detto, sovrastrutturale, non so come si può dire, quello più ideologico, quello repressivo, e quindi vengono fatte delle porcherie sul campo ideologico e dei diritti civili, ma un attacco molto pesante è all'aspetto come dire democratico e di possibilità di organizzarsi. Forse vi ricordate la sfuriata, molto isterica a dire il vero, la isteria tradisce sempre un po' di nervosismo, che aveva avuto Valditara contro due presidenti della Consulta Provinciale di Genova e La Spezia, due militanti di OSA, che l'avevano contestato in un modo molto semplice, insomma siamo abituati a qualcosa di più energico, ma quella volta eravamo stati tranquilli. Ecco, pensate qual è il livello. Questa scuola di Valditara è molto pericolosa, e lo vedete anche con quello che sta avvenendo detto in questi giorni rispetto al divieto di burka, al divieto di niqab. Oggi è uscito poche ore fa questo appunto, questa follia del tetto agli stranieri in classe, perché è chiaro che in vista delle elezioni vogliono declinare e utilizzare la scuola come campo di battaglia elettorale, alla faccia appunto della neutralità della scuola, e quindi questo deve essere alcuni dei temi che noi mettiamo all'interno della nostra agenda politica, che come organizzazione, come opposizione studentesca alternativa, con i nostri rappresentanti, con i nostri studenti porteremo avanti. Un'ultima questione, e chiudo, è la vicenda dell'alleanza fra studenti e lavoratori. Non tutti i professori, come Massimo, non sono stati fortunati, però c'è stata una reazione molto energica. Appunto eravamo al campeggio nostro politico, insomma, quando è arrivata questa notizia, ma subito ci siamo attivati con i nostri rappresentanti, con Adriano, con Sofia, abbiamo fatto quella lettera che poi è girata, abbiamo coinvolto i ragazzi. E questa vicenda è molto molto importante, perché il governo sta facendo di tutto per dividere appunto il mondo degli studenti e il mondo dei lavoratori. Anche qua lo fa in modo sotterraneo, lo fa in modo implicito, quando dice che la scuola va svecchiata, quindi insomma l'attacco è rivolto evidentemente ai docenti, dando gli studenti, poi viene fatto il contrario, c'è palesemente un tentativo di divisione di classe, a cui possiamo rispondere con l'alleanza di studenti e lavoratori che stiamo già promuovendo, a dire il vero, e che da settembre avrà prossimi appuntamenti che non vediamo l'ora di svelare, che può farsi forza del caso Vivona, che deve diventare un nostro punto di forza con cui mandiamo in difficoltà il governo Meloni.
1: Grazie, grazie mille Tommaso. Direi che anche tu di spunti di riflessione ne hai aperti parecchi, appunto non abbiamo adesso il modo di andare a fondo, però sarebbe il caso. Io a questo punto lascerei l'arduo compito all'onorevole Ascari di tirare un po' le fila di quello che ci siamo detti oggi, anche di dirci quale sarebbe poi in fondo il rischio proprio per la tenuta democratica del Paese, a cui andiamo incontro.
4: Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Innanzitutto io ci tengo a ringraziarla, Chiara, davvero sgregia, per la moderazione, la sua presenza, giornalista di domani, grazie davvero di essere qui. E poi un ringraziamento particolare a Tommaso Marcon, con cui abbiamo organizzato questo importantissimo momento e spazio di democrazia, facendo capire che il Parlamento è la casa di tutte e di tutti. Questo è fondamentale, è fondamentale. Ci siamo trovati fuori dall'ambasciata di Cuba e da lì abbiamo detto non è più rinviabile, perché quello che è successo al Vivona, a Righi, ma in tante, tante altre scuole, istituti scolastici, anche nel mio territorio, in Emilia Romagna, è inaccettabile, inaccettabile, inammissibile. La scuola è veramente un organo vitale della democrazia e per persone come me è stata un'ancora di salvezza da situazioni nelle tenebre. Lo studio, il pensare, il saper scegliere, avere una coscienza critica, l'empatia, il creare empatia e non essere indifferenti di fronte a 80.000 esseri umani massacrati. E questo vuol dire tantissimo, tantissimo. Per questo io avrei veramente voluto avere insegnanti come il professor Massimo Sabattini, la professoressa Marina Boscaino, il professor Salvatore Bullar, che ringrazio veramente della vostra presenza, e spero che mia figlia Virginia possa incontrare insegnanti davvero come voi lungo il suo percorso scolastico. Lo spero tantissimo. E davvero grazie a Dario Furnari per la sua presenza. Furnari. Oh, l'unico che ha azzeccato. grazie veramente di tutto quello che fa. Ringrazio Adriano Cerri per il suo importantissimo contributo, ancora Tommaso Marcon, tutti gli studenti e le studentesse che si sono veramente posti a difesa della scuola, gli insegnanti che sono sempre sotto attacco. Chiudo dicendo che abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari, è nostro dovere, noi prestiamo un servizio allo Stato e lo Stato deve tutelare la scuola e tutti coloro che appunto ne fanno parte. Interrogazioni parlamentari perché purtroppo io credo che il messaggio che è stato dato è estremamente pericoloso, perché è stato un messaggio chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate, e questo è un principio di censura, di ritorno alle tenebre che non possiamo in alcun modo consentirlo. Noi siamo qui per dire che la scuola deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere, anche e soprattutto dissentire. Dissentire è un diritto, è un diritto. Io stessa sono prima firmataria di una legge per l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, perché vi sia all'interno delle scuole uno spazio neutro, imparziale, di confronto e ascolto reciproco, perché se questo non c'è, le risposte vengono trovate altrove, quell'altrove è molto pericoloso. Senza libertà di insegnamento non c'è vera educazione, e senza educazione non c'è e democrazia, e per questo noi la democrazia, la nostra libertà, la dobbiamo difendere. E dico a Tommaso e a tutte e tutti voi che questo è un primo passo verso tanti, tantissimi altri incontri di spazio di democrazia e di libertà, in cui veramente si deve capire che chi scrive le leggi lo deve fare con gli studenti, con le studentesse, con gli insegnanti, e non dall'alto, senza ascoltare nessuno. E se la politica non ci arriva, sono i cittadini e le cittadine che entrano qua dentro lo fanno capire. Grazie.
1: Grazie, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora onorevole Ascari.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni. Oggi parliamo del libro Senza consenso, vite, solitudini e tribunali nell'era digitale di Marisa Marraffino. Laureata in giurisprudenza a Firenze, esercita la professione di avvocato a Milano occupandosi di diritto penale, diritto minorile, diritto dell'informatica, tutela della reputazione. È difensore d'ufficio del Tribunale per i minorenni. Marisa Marraffino, benvenuta.
2: Grazie a voi.
1: Senza consenso è un libro di 23 capitoli che racconta 23 storie che sono ispirate chiaramente dalla sua esperienza diretta di avvocato, però il libro è anche un compendio di diritto e di terminologia informatica. C'è un intento divulgativo in questo lavoro?
2: Sì, l'obiettivo è stato proprio quello di arrivare ai ragazzi e alle ragazze soprattutto, quindi mi piace molto andare nelle scuole e parlare di reati informatici, quindi di diffamazioni aggravate, sostituzioni di persone, trattamenti illeciti di dati e anche di nuove fattispecie come quella di deepfake, ad esempio, che è stata introdotta a ottobre del 2025. Questo libro poi ha l'obiettivo, avevo anche l'obiettivo di cercare di sensibilizzare soprattutto i più giovani su queste tematiche per aprirsi e cercare di avere fiducia negli adulti di riferimento, quindi quando si è autori ma anche vittime di questi reati, cercare di parlarne con un insegnante, un allenatore, magari anche con i genitori o con un amico più grande, spesso davvero salva la vita. E quindi queste storie mi auguro che abbiano anche come effetto quello di evitare, no, la commissione di alcuni reati e cercare di far capire che certe condotte non sono neutre ma che possono avere delle conseguenze.
1: Proprio a proposito dei minori, secondo lei quanta consapevolezza c'è nei ragazzi anche proprio dei reati?
2: Purtroppo se ne parla poco e questa è una responsabilità anche degli adulti, spesso degli insegnanti, a volte anche delle famiglie, se ne parla davvero poco. Non si raccontano i casi di chi ci è passato prima, c'è poca consapevolezza anche direttamente negli adulti, no, di questo tipo di illecito. Molti reati, che racconto anche nel libro, in realtà sono commessi da adulti. C'è davvero un bisogno di un cambiamento culturale che coinvolga prima di tutto gli adulti di riferimento. Io dico sempre, i ragazzi ci guardano, ci osservano, quindi noi dobbiamo essere prima di tutto un buon esempio, cercare di essere degli adulti non giudicanti e possibilmente autorevoli, che non significa essere autoritari, no? È molto più complesso di così, quindi dobbiamo cercare di creare un terreno fertile per facilitare il dialogo, ma dobbiamo essere così bravi anche da diventare delle sentinelle e quindi da accorgersi se c'è un disagio nei nostri ragazzi e cercare di intervenire prima che possano commettere dei reati o diventarne vittime.
1: La solitudine, che tra l'altro come parola compare proprio nel titolo, sembra accompagnare molte di queste storie che hanno per protagonista un minore. Questo in un mondo che, per paradosso, quasi ipercomunica. Manca poi forse però una verità nella comunicazione. Allora come si può invertire questo?
2: È un lavoro molto faticoso. Il dialogo con i nostri figli si costruisce da quando nascono fino a quando sono grandi, no? Non dovrebbe interrompersi mai, quindi non dovremmo accorgerci durante l'adolescenza, no, che i ragazzi non comunicano o hanno dei problemi. Ecco, diciamo che dovremmo accompagnarli in questa fase di crescita e essere noi per primi degli esempi. Spesso nelle famiglie ci parliamo addosso, non parliamo, usiamo noi per primi i cellulari quando siamo a cena, a pranzo. Non esistono delle zone franche in cui davvero possiamo parlare e ascoltarsi. Spesso i ragazzi ci dicono di non essere visti dai loro genitori. Ricordo durante un interrogatorio un ragazzo che mi disse che il padre, secondo lui, non era stato un buon papà perché lo aveva lasciato da solo a 11 anni con un computer in una stanza. Quindi io credo che i ragazzi vogliano attenzioni, vogliono che ci sia un adulto autorevole, quindi un adulto che li accompagni in questo percorso di crescita, e noi dobbiamo riconquistare faticosamente questo ruolo che forse i social network, internet in generale ci hanno un po' tolto, ce lo siamo lasciati togliere, ecco, questo ruolo. Abbiamo lasciato che i ragazzi si affidassero di più ai social che a noi adulti e oggi ricordiamo che c'è l'intelligenza artificiale alla quale i ragazzi hanno iniziato a chiedere consigli più che a noi adulti, quindi dobbiamo veramente riconquistare i nostri spazi ragazzi e fare quello che i genitori hanno sempre fatto, no? Che dovrebbe essere quello di educare e di accompagnare i figli anche in questo mondo, perché il mondo digitale poi non è così diverso e distante dal mondo analogico. Dobbiamo semplicemente recuperare questa funzione che c'è propria.
1: Io mi sono appuntata delle frasi da questo libro e ce n'è una che dice proprio così: esiste un'era prima e una dopo i social network. Che differenza c'è? Perché c'è un prima e un dopo i social network?
2: Perché è come se noi adulti non avessimo capito in tempo cosa fossero i social network, come avremmo dovuto usarli, e quindi non siamo stati in grado di accompagnare i nostri figli in questo mondo. Abbiamo rinunciato in partenza a capire cosa fossero i social e in che modo avremmo potuto aiutare i nostri ragazzi a usarli bene. Ricordo che insomma nei primi anni dei social i genitori mi dicevano che non volevano iscriversi alle piattaforme perché insomma erano mondi troppo distanti da loro, ad esempio, no? E invece ecco, questo poi ha creato un gap generazionale ancora più forte, e poi anche i genitori hanno iniziato magari a usarli male. Quindi pensiamo a tutti i casi di condivisione di foto dei bambini quando sono molto piccoli, eccetera. Non siamo dei genitori autorevoli se poi noi per primi condividiamo le foto da quando nascono fino a quando sono grandi, in tutte le circostanze della vita, e poi quando loro arrivano all'adolescenza gli diciamo no, ma te non dovevi condividere le foto del tuo amico senza il consenso, oppure condividere un altro tipo di contenuto o creare falsi profili. Ecco, quando noi per primi magari abbiamo usato male i social. Quindi dobbiamo davvero capire che i social fanno e faranno sempre più parte della nostra vita, così come l'intelligenza artificiale, per poi ricordare anche tutte le sentenze che hanno imposto per esempio ai giudici di rimuovere le foto dei figli da WhatsApp, dai social, e quando ci si separa vengono sempre in questione, no, queste problematiche legate alla condivisione non autorizzata poi delle fotografie. E quindi ripeto, noi per primi non siamo stati un buon esempio e oggi ne paghiamo un po' le conseguenze.
1: Torniamo ai ragazzi, perché nel racconto di queste storie da parte sua c'è sempre anche la ricerca della motivazione dei reati che questi ragazzi commettono. E allora c'è l'emarginato che poi si trasforma in bullo, il ragazzo violato che poi a sua volta cerca e conserva immagini di altri ragazzi, di altri minori violati. Insomma, c'è la vittima che molto spesso diventa a sua volta aguzzino. Ci sono dei percorsi per invertire questo cortocircuito? Le domando se secondo lei sono efficaci, bastano, e anche le domando cos'è la messa alla prova.
2: Sì, la messa alla prova viene chiesta e si ottiene per la maggior parte dei reati minorili, quindi è la sospensione del processo penale attraverso l'attivazione di un progetto che serve a rieducare, a far rielaborare il reato commesso dal minorenne. Spesso anche i magistrati lo definiscono come un percorso di rinascita. Gli autori dei reati vengono quindi in un certo senso affidati, no, degli assistenti sociali. Ci sono poi delle associazioni bellissime, devo dire, che prendono in carico i ragazzi e attraverso lo sport, il teatro, molte attività rieducative esplorano quelli che sono stati i segnali del disagio e anche le motivazioni sottese a un reato, perché un reato commesso da un minorenne veramente dà la possibilità di lavorare molto sulla rielaborazione di quello che si è commesso. Non è un caso che quando la messa alla prova si conclude con un esito positivo, nel 90% dei casi poi quel ragazzo o quella ragazza non commettono più dei reati, quindi azzera quasi la recidiva. E questo è fondamentale, fa capire bene cosa sia la messa alla prova. In sostanza la messa alla prova gioca un ruolo importante perché fa leva sulle passioni dei ragazzi. Io dico spesso che la passione salva la vita, questo sia agli adulti che ai ragazzi, no? Spesso commettono reati quando vedono infranto un sogno. Ricordo il caso di un ragazzo che sognava di fare il calciatore, a 14 anni prende un passaggio in motorino da un amico, cade, ha un grave infortunio e questo sogno viene improvvisamente interrotto. Da allora questo ragazzo inizia a commettere furti, altri reati legati al cyberbullismo. Ora, questo non vuol dire giustificare il reato, però vuol dire imparare e cominciare a capire noi adulti per primi perché quel reato è stato commesso e come riusciamo poi a far leva sulle motivazioni del ragazzo perché lui faccia una messa alla prova che abbia un senso e che poi gli consenta di ritrovare una passione nella vita, quindi un senso nella vita, che è poi la ricerca di ognuno di noi, no? Però quando si è minorenni si può davvero agire molto su questo e lavorare su noi stessi con dei percorsi che devono potremmo dire, sono molto ben strutturati e riescono a raggiungere spesso questo obiettivo.
1: Ci sono alcune storie che parlano di ragazze e anche di donne adulte. Sono storie che sono legate alla loro sessualità, che poi finisce per essere usata come arma di ricatto. Le domando se secondo lei esiste una debolezza delle donne nell'era digitale.
2: Più che una debolezza è una fragilità spesso emotiva che accomuna tutte queste storie, no? Ci sono dei momenti della vita di ciascuno di noi in cui siamo più fragili, quindi può essere per una malattia, un trauma, una separazione, un lutto. Ecco, in questi momenti è ancora più facile diventare soprattutto vittime di alcuni reati. E allora io penso ai reati, ad esempio, di condivisione illecita, di contenuti intimi, che hanno sempre la stessa dinamica. A un certo punto l'autore, quello che sarà l'autore del reato, ci chiede di condividere una fotografia, un video intimo, e lo fa lui per primo. Cioè lui inizia a mandarci delle fotografie e poi dice: se tu non fai la stessa cosa significa che non mi ami e quindi che non ti fidi di me. Quindi si fa leva su una fiducia sbagliata per indurre la vittima poi a inviare quel contenuto. E la paura di restare soli, quindi per questo si parla di fragilità emotiva, perché è la paura di rimanere poi senza quella persona che fa sì che la vittima invii quel contenuto, e poi dopo di solito poco tempo quel contenuto viene condiviso anche su altre piattaforme e la vittima inizia a vivere una situazione di disagio. Noi andiamo nelle scuole, io personalmente, a raccontare questi casi proprio perché è necessaria una consapevolezza. Ancora oggi troppo spesso condividiamo le password dei nostri cellulari con i compagni, ecco, però confondiamo l'amore con la gelosia. L'amore in genere non deve mettere a disagio, l'amore, l'amicizia, eccetera, non deve passare dal controllo l'amore. Io ricordo un caso che ci venne segnalato di una ragazza che aveva un ustione alla mandibola derivato dal fatto che lei dormiva col cellulare attaccato all'orecchio perché il fidanzato dell'epoca le chiedeva di controllare il respiro perché aveva paura che lei, invece di andare a letto, uscisse con le amiche. Ecco, se arriva a queste forme patologiche di controllo, significa che c'è un disagio interiore, un disagio emotivo sul quale dobbiamo lavorare. Per questo io dico, quando si tratta di minorenni devono essere gli adulti di riferimento ad essere delle sentinelle e a intercettare i segnali del disagio prima che si aggravino e diventino pericolosi.
1: A proposito proprio di questi contenuti che a volte sono intimi ma diffusi senza consenso, così riprendiamo il titolo del libro, a che punto siamo dal punto di vista della legislazione?
2: Sì, oggi abbiamo, dal 2019 c'è il reato appunto di condivisione illecita di contenuti intimi, c'è il reato di deepfake, quindi anche contenuti poi creati con l'intelligenza artificiale, e dal 2024 è pienamente operativo anche in Italia il Digital Service Act, che consente di segnalare ad esempio tutte le violazioni massive che possono essere commesse attraverso i social network, e tra queste violazioni ci sono anche quelle che riguardano ad esempio la violenza di genere. E sta a noi segnalare tramite un reclamo che è gratuito, in Italia lo possiamo fare all'AGCOM, che è il coordinatore digitale per il Digital Service Act, e lo strumento del reclamo ci consente di rendere davvero vive queste norme, no? Cercare di renderle sempre più efficaci. Quello che poi è importante dire è che troppo spesso le vittime di questi reati confondono i ruoli, quindi si sentono in colpa per aver condiviso un contenuto, e questo spesso ritarda la difesa. E allora non dobbiamo avere timore, dobbiamo sapere che oggi esistono tante nuove leggi, esistono anche degli strumenti preventivi che in futuro potranno essere ulteriormente rafforzati dall'intelligenza artificiale, e penso a quegli strumenti che ad esempio, grazie alla collaborazione della Polizia Postale e del Garante per la protezione dei dati personali, consentono ad esempio di evitare che i contenuti che noi abbiamo condiviso vengano poi ulteriormente condivisi su altre piattaforme. Questo meccanismo avviene tramite la registrazione dei cosiddetti codici hash, cioè sono dei codici alfanumerici che identificano le fotografie e i video, e grazie ai quali poi in alcune piattaforme, se qualcuno poi tenta di caricare quel contenuto su un social network, lo bloccano prima che possa essere condiviso. C'è poi un grosso problema, e questo a livello europeo se ne sta discutendo da tanto tempo, per cercare di rafforzare queste protezioni e rafforzare le tutele delle vittime, e c'è un difficile bilanciamento tra la crittografia end-to-end delle principali piattaforme e la tutela e la sicurezza degli utenti online. Ecco, questo bilanciamento è la vera sfida del futuro per rafforzare la tutela delle vittime. Questo è un periodo storico particolarmente fertile anche per i processi. Ricordiamo il famoso processo a Los Angeles sulla dipendenza digitale, quindi sulla responsabilità algoritmica. Oggi sappiamo che le piattaforme possono creare quello che i neurologi chiamano l'effetto tana di coniglio, cioè i feed ripetitivi, lo scroll infinito sui social che creano dipendenza. Ecco, oggi negli Stati Uniti c'è una sentenza che ci dice che questo danno è risarcibile e tramite il Digital Service Act potrebbe esserlo anche in Italia.
1: L'intelligenza artificiale che lei ha nominato è uno strumento ovviamente utile del quale non potremo fare probabilmente a meno nei prossimi anni, però può diventare anche questa un'arma. Come possiamo tutelarci e tutelare i nostri ragazzi anche dal rischio di misinterpretazione di questo strumento?
2: Dobbiamo fare esattamente quello che non abbiamo fatto con l'avvento dei social network, cioè dobbiamo accompagnarli anche in questo mondo. L'intelligenza artificiale non scomparirà, ma verrà ha sicuramente, insomma, degli effetti anche benefici sulla nostra vita, no? La ricerca scientifica, ma insomma anche ai progressi che possono essere fatti nel lavoro. Però ecco, dobbiamo accompagnarli e cercare di fare in modo che l'intelligenza artificiale non si sostituisca al dialogo con i genitori. Vi racconto soltanto questo episodio, mi è capitato qualche giorno fa di un ragazzo che era in attesa di un processo al tribunale per i minorenni e stava chattando in continuazione, vedevo col cellulare, interagiva, quindi gli ho chiesto, insomma, se stesse interagendo con una fidanzata, con un amico, eccetera. Lui mi ha detto no, sto chattando, ma da circa mezz'ora, no, con ChatGPT, e mi dice sì, perché è molto più simpatico di Siri, perché Siri non ride e mi fa sentire la risata che questo software aveva condiviso, no, con lui. Quindi mi è sembrata una cosa diabolica, ecco,
1: è un'umanizzazione, no?
2: Esatto, però è quello che succede, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento sempre disponibile che ci dà sempre ragione e che ride a comando, no? A differenza magari degli amici o dei genitori o di chiunque abbiamo di fronte che non sempre ha voglia di ridere, non sempre è disponibile. Ecco, però dobbiamo riappropriarci del vero dialogo, perché chi ci dà sempre ragione molto probabilmente non è il nostro migliore amico. Quindi dobbiamo far capire ai ragazzi che dobbiamo essere noi a governare l'intelligenza artificiale, a non farci governare. E questa è la sfida. Io sto girando un po' le scuole di tutta Italia e ho incontrato degli insegnanti su questo molto bravi che stanno cominciando a insegnare proprio ai ragazzi come usare l'intelligenza artificiale a loro favore, quindi non soltanto, ecco, per copiare i compiti in classe, come purtroppo avviene, ma per migliorare, no, il lavoro di tutti i giorni, e quindi far capire loro quello che è opportuno fare, quello che non si può fare, ma insomma accompagnarli in questo mondo. E questo agevola molto anche il dialogo, quindi nel momento in cui c'è una situazione pericolosa i ragazzi ne parlano con noi. Gli psicologi purtroppo ci raccontano anche di casi di consigli pericolosi dati dai chatbot. Ecco, quando questo avviene dobbiamo segnalarlo, dobbiamo far presente ai nostri ragazzi, ripeto, che non sono degli amici quelli che abbiamo di fronte, che l'intelligenza artificiale può sbagliare, e soprattutto dobbiamo dire loro di aprirsi. Ecco, la fiducia si conquista ogni giorno e con l'intelligenza artificiale questo sarà un imperativo già del presente ma anche dei prossimi anni.
1: Marisa Marrafino, grazie per essere stata con noi ai libri di GR Parlamento. Lo ricordo, il suo ultimo libro, Senza Consenso, Vite, Solitudini e Tribunali nell'era digitale. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione della GR Parlamento. Alle 19 è convocata al Senato la Commissione Affari Costituzionali per proseguire, dopo la pausa estiva, l'esame della legge elettorale. Sarà questo il primo provvedimento ad aprire il calendario dei lavori d'aula, che è fissato per entrambe le assemblee mercoledì 9 alle 10 al Senato, alle 13 a Montecitorio. Ieri pomeriggio a Palazzo Madama, in una breve seduta, è stata annunciata la presentazione dei disegni di legge di conversione di due decreti, quello carburanti ed ex ILVA. Intanto, sulla riforma elettorale, oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Sono 697, secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari. Tra le modifiche unitarie presentate da PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, c'è anche la cancellazione dell'indicazione del candidato premier. Il testo attuale della riforma di legge prevede infatti l'obbligo di indicare un candidato nel momento del deposito delle liste del programma, pena la non ammissibilità della lista stessa. Le opposizioni hanno anche proposto di alzare dal 42 al 45% la soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza, facendolo inoltre passare da 220 a 210 seggi alla Camera. L'emendamento del meloniano Marcello Pera per l'introduzione del ballottaggio sarebbe stato invece depositato direttamente per l'esame in aula e non in commissione. L'esame del testo, lo ricordo, inizierà il 9 alle 10 e il voto finale di Palazzo Madama sulla legge elettorale, appunto, è previsto il 15 settembre. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del quarantenne scarcerato dopo 48 ore, nonostante l'accusa di abusi sessuali su una donna e su una ragazzina tredicenne. Una richiesta di ispezione e un'interrogazione parlamentare al Ministro Nordio sull'accaduto erano state chieste in precedenza da diverse parlamentari. La scarcerazione con l'obbligo di firma era stata disposta dal GIP perché, a suo parere, l'uomo, oltre a essere incensurato, si era mostrato pentito. Ancora elezioni ma comunali, con la notizia che Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. Nel capoluogo lombardo si voterà per il comune nella primavera del 2027. Il giornalista, ex direttore della Repubblica e La Stampa, figlio del commissario Luigi Calabresi, ha annunciato le dimissioni da direttore editoriale e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo che comprende Cora e Will Media. La sua candidatura come civico potrebbe unificare il campo del centrosinistra milanese per la successione a Beppe Sala. Infine una notizia di economia: balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. I dati nella rivelazione dell'Istat sulla stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che risentono delle tensioni internazionali, così chiarisce l'Istituto di Statistica. E questa era l'ultima notizia, grazie per la ascolto, appuntamento a domani.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Opel. Il rapimento Lindbergh. Prima puntata. La notte del silenzio.
1: Sloan's Liniment, your faithful friend when muscles ache and pain.
2: New York, 1936. Ogni mercoledì sera, milioni di americani si siedono davanti alla radio. Annunciata dal conduttore, una voce ferma, autoritaria, rompe il fruscio delle frequenze. È quella del colonnello Norman Schwarzkopf Senior.
3: Louis J. Valentine of the New York City Police. Colonel H. Norman Schwarzkopf, now serving with the United States Army, interviews by proxy Superintendent George Rear.
2: Il programma si chiama Gangbusters e ogni settimana racconta al pubblico come la giustizia trionfi sempre sul male. Dai microfoni della CBS, Schwarzkopf narra di un mondo ordinato, dove il bene trionfa sempre, il male viene punito, la giustizia arriva puntuale alla fine della storia. L'America che lo ascolta sa che quella voce appartiene al soldato che ha guidato una caccia all'uomo frustrante, caotica e tragica. Un caso che ha lasciato dietro di sé dubbi, ossessioni e una casa vuota sulle colline del New Jersey. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo.

Era una sera buia e tempestosa. Sembra una frase fatta, ma quel primo marzo 1932 davvero il tempo era stato freddo e piovoso per tutto il giorno. E alla sera la pioggia si era trasformata in nevischio, il vento soffiava e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Le abitudini della famiglia che quella sera si trovava lì erano state stravolte dal brutto tempo e dal raffreddore che si era preso Baby Charles di neanche 2 anni. La famiglia era quella dell'aquila solitaria, Charles Lindbergh Senior, l'aviatore che nel maggio del 1927 aveva compiuto l'impossibile, la prima trasvolata atlantica in solitaria, 33 ore di volo senza scalo da New York a Parigi. Pensa che l'impresa era nata per vincere una sfida da $25,000 messi in palio dall'albergatore Raymond Ortega per il primo volo non stop tra New York e Parigi. L'aviatore era diventato senior il 22 giugno 1930, quando era nato il suo primogenito, battezzato Charles come lui. La madre di Charles Junior si chiamava Anne Morrow Lindbergh. Era aviatrice anche lei, una vera e propria pioniera del volo a livello mondiale. Nel 1930 divenne la prima donna americana a ottenere la licenza di pilota di Aliante di prima classe. In casa c'è anche la bambinaia, che la famiglia ha assunto per occuparsi del piccolino, Betty Goh, una ragazza scozzese di 26 anni. C'è senza dubbio altro personale in casa quella sera, il maggiordomo, la cuoca, di sicuro 1 o 2 giardinieri. I Lindbergh non vivevano ancora in modo stabile nella nuova casa, che chiameremo per comodità Hopewell, anche se non era affatto quello il suo nome. Comunque, quell'abitazione non era ancora del tutto ultimata e loro facevano la spola tra lì e Englewood, la tenuta dei Morrow, i genitori di Anne. Verso le 7:30, 8 circa, Betty aveva portato il bambino nella sua stanza e lo aveva messo a dormire nella culla. Anne si era ritirata a leggere in camera sua. Charles Senior era rientrato verso le 8:30 da New York e si trovava nella biblioteca. Una sera tranquilla in casa, il vento fuori e il camino acceso dentro. Intorno alle 9:30 Charles sente un forte rumore proveniente da qualche parte della casa. Pensando che qualcosa fosse caduto a qualcuno, forse in cucina, non se ne preoccupa affatto. Alle 10 Betty va nella camera del piccolo per controllare come sta il raffreddore e non lo trova. E una delle finestre è aperta, quella con gli scuri che non si chiudevano bene. Ma lo sapevano solo quelli di casa, no? La bambinaia corre a cercare Anne e le chiede se abbia preso lei il bambino. «No, io no!» esclama Anne. Corrono da Charles in biblioteca e gli chiedono se il piccolo sia con lui. «Ma no, certo che non è con me!» Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Non la tocca e avverte sia Betty che Anne di lasciarla dove si trova. Potrebbero esserci delle impronte, quindi già qui subodora qualcosa di brutto. Prende uno dei suoi fucili, chiama il maggiordomo, Oliver Wadley, e insieme escono nella notte gelida e ventosa e perlustrano per diversi minuti i dintorni dell'abitazione. Trovano alcune vaghe tracce nel fango sotto la finestra della camera del bambino, ma sono solo in 2 e il buio è troppo fitto. Chiamano la polizia locale, che arriva subito nella persona del capo della stazione di polizia di Hopewell, Harry Wolf, accompagnato da alcuni agenti. Quanti agenti? Nel 1932, secondo le cronache dell'epoca, la stazione di polizia di Hopewell era una forza di polizia ancora embrionale. Arrivano anche l'avvocato della famiglia Lindbergh, dopo un po', e alcuni giornalisti, e 3 agenti della polizia di stato del New Jersey. La polizia setaccia il terreno intorno. Trovano la traccia di uno pneumatico. Trovano i pezzi di una scala a pioli in legno nascosti in un cespuglio. Vengono esaminati questi pezzi della scala. Secondo i poliziotti, la scala artigianale aveva retto il peso del rapitore che saliva, ma aveva ceduto spezzandosi mentre questi scendeva portando il bambino.
A mezzanotte passata di quella giornata interminabile, arriva un esperto di impronte digitali. Esamina la busta lasciata sul radiatore senza trovarvi impronte utilizzabili. All'interno della busta viene trovata una lettera con scritta male e in pessimo inglese la richiesta di riscatto. Baby Lindbergh è stato rapito.

0: Certo, ci sarebbe, Charles, ma ormai abbiamo sviscerato quella sera talmente tante volte che non me la sento di tornarci su con lui.
1: Non dirlo neanche. Tu avresti fatto altrettanto per me. E non ti nascondo che poter scrivere di quello che sta succedendo qui per il giornale di Bordertown mi aiuterà parecchio con il caporedattore.
0: Certe volte vorrei scappare da tutto questo, ma non si può, e so che almeno tu riporterai i fatti senza inventare assurdità pur di vendere una copia in più.
1: Ti confesso che diventare scrittrice non è stata una decisione facile. Neanche la mia famiglia mi appoggia. Se non fosse stato per te, non so se avrei saputo resistere alle pressioni.
0: Devi continuare a scrivere. Devi almeno provarci, anche se...
1: Non è certo facile, di questi tempi. Lo so. Ma smettiamola di parlare di me. I miei problemi sono sciocchezze se li paragoniamo a quello che stai vivendo tu.
0: Sai, ripenso sempre a quella sera di marzo. Mi addormento quando ci riesco. Mi addormento pensandoci e mi sveglio con lo stesso pensiero. Continuo a rimuginare, non posso farne a meno. E se non avessi fatto questo, se avessi fatto quest'altro, è una tortura, ma non posso smettere. Me ne faccio una colpa e... beh, anche a Charles.
1: Perché a Charles?
0: Beh, ecco, per diverse ragioni.
1: Devono essere ragioni piuttosto serie se non riesci neanche a parlarmene.
2: Nel gennaio del 1932, Charles Lindbergh va dalla moglie Anne e le dice tutto serio che non riesce più a trovare il loro bambino. Allarmatissima, Anne corre dalla bambinaia del piccolo Charles Jr. e insieme cominciano a cercare affannosamente per tutta la casa. Dopo circa un quarto d'ora di ricerche frenetiche, Charles decide di rivelare loro che il bambino non è affatto scomparso e lui sa benissimo dove si trova. È nascosto in un armadio e ce l'ha messo proprio lui per fare uno scherzo. Anne scrive di questa storia piuttosto assurda sia alla propria madre che alla suocera.
1: Non so che dire, ecco, come scherzo mi pare davvero di cattivo gusto. E qual è l'altra ragione? Hai parlato di diverse ragioni.
0: Ecco, quella sera maledetta, Charles ha sentito un forte rumore, ma non ha pensato di indagare. Non ha fatto nulla. Ha ritenuto che provenisse dalla cucina, che qualcuno avesse lasciato cadere qualcosa e io mi chiedo di continuo, se invece di starsene lì in biblioteca fossi andato a vedere nella camera di Charlie, non so se ci fossi andata io invece di starmene per conto mio.
1: Credo che se mi trovassi al tuo posto mi porrei le stesse domande, con l'unico risultato di tormentarmi come ti stai tormentando tu.
2: La famiglia Lindbergh mette subito in chiaro che tutto quello che conta è riportare il piccolo Charles sano e salvo a casa, costi quello che costi. Il colonnello Lindbergh impone dei limiti alla polizia, arrogandosi il controllo delle trattative, non delle indagini, eh? Non può certo impedire agli investigatori di esaminare la scena del crimine, come di seguire le eventuali tracce dei rapitori o del rapitore. Ma non devono esserci interferenze con i tentativi della famiglia di mettersi in contatto con i rapitori per negoziare un riscatto. Solo quando il bambino sarà al sicuro, la polizia avrà la completa libertà di dare la caccia ai criminali. Ogni giorno, alla casa dei Lindbergh, viene recapitata molta posta. Sono famosi, giovani, ricchi, entrambi aviatori, ricevono tante lettere. Come distinguere tra queste un messaggio dai rapitori? Due giorni dopo il rapimento del loro piccolo, il colonnello e la moglie fanno pubblicare un appello, rivolgendosi direttamente ai rapitori. Il nostro unico interesse è riavere il nostro bambino sano e salvo. Accettate di mettervi in contatto con un nostro rappresentante e non ne faremo parola con nessuno. I rapitori rispondono. Una lettera, sgrammaticata come la nota trovata in camera del bimbo, viene recapitata alla casa dei Lindbergh. Risulta spedita dalla zona di Brooklyn e viene ritenuta autentica, sia per lo stile che per degli strani simboli dei cerchi e dei fori, identici a quelli vergati in calce alla nota. Ci terremo il bambino finché le acque non si saranno calmate se contatterete la polizia. Conviene a tutti sistemare questo affare il prima possibile. Il bambino sta bene, mangia, è con two ladies. Nei giorni successivi arrivano altre due lettere.

Vengono recapitate a Manhattan presso l'avvocato di Lindbergh con l'avvertenza di consegnarle alla famiglia. Nella terza, il riscatto per la libertà del piccolo Charles viene portato da 50.000 a $70.000 perché voi avete avvertito la polizia. Non ci sono dubbi per gli inquirenti che la stessa mano abbia scritto tutti i messaggi finora ricevuti dalla famiglia. Gli errori, le sgrammaticature, i fori, i cerchi, tutto riconduce alla stessa persona.

0: A questo punto siamo all'8 marzo 1932, una settimana dopo il rapimento, su di un foglio locale di notizie del Bronx viene pubblicata la lettera scritta da un professore universitario in pensione, un tipo un po' eccentrico, tale John F. Condon, che si offre come intermediario tra la famiglia e i rapitori. Una iniziativa del tutto personale e motivata dalla grande ammirazione per il colonnello Lindbergh. Condon riceve la sera successiva una lettera da qualcuno che afferma di essere il rapitore e che lo autorizza a fare da mediatore. Contatta subito i Lindbergh, che lo invitano nella loro casa di Hopewell. Charles esamina la lettera e la giudica autentica. John F. Condon diventa l'intermediario ufficiale. Come da istruzioni, sulle colonne del New York American la mattina dell'11 marzo esce questo annuncio: Money is ready, Jeffsy. Jeffsy è il soprannome di Condon, dalla pronuncia inglese delle sue iniziali, JFC. La sera del 12 marzo un tassista consegna una nota a Condon con nuove istruzioni che lo porteranno, infine, al confine settentrionale del cimitero Woodlawn, nel Bronx. E dietro le sbarre del cancello del cimitero, nelle ombre della sera, John Condon vede un fazzoletto bianco sventolare.
1: Hai i soldi?
2: No, non finché non avrò notizie del bambino.
0: L'uomo misterioso tenta la fuga, ma Condon riesce infine a raggiungerlo. L'uomo chiede di essere chiamato John e fa una domanda.
1: Volei born if the baby's dead.
0: Interpretabile più o meno come mi friggeranno se il bambino fosse morto. Allarmato, Condon risponde: ma il bambino sta bene, no? L'uomo rassicura Condon, gli dice di avere diversi complici che hanno pianificato il rapimento insieme a lui e che il bambino è al sicuro su una barca. Ai dubbi di Condon, l'individuo gli dice che gli consegnerà il pigiama del piccolo come prova. Condon riferirà ai Lindbergh di non aver visto nessuno in volto, ma che l'uomo misterioso parlava con un accento straniero. Il 16 marzo 1932, quello che i Lindbergh riconosceranno come il pigiama del loro bambino viene infilato nella cassetta delle lettere di Condon, dentro un pacco contenente anche un altro messaggio, sgrammaticato come i precedenti e con gli stessi simboli. Sabato 26 marzo 1932 un annuncio viene pubblicato su Home News. Money is ready. Furnish simple code for us to use in paper. Jeffsy. I soldi sono pronti, dacci un codice da utilizzare. Il 30 marzo i rapitori fanno trovare a Condon un'altra lettera nella sua posta. Non serve alcun codice, preparate i soldi o diventeranno ancora di più. In risposta, Condon fa pubblicare subito un annuncio. I accept. Money is ready. Jeffsy. Il 1 aprile 1932, i rapitori mettono nella buchetta delle lettere di Condon la loro risposta. Siamo pronti a ricevere i soldi e a restituire il bambino. I Lindbergh hanno messo insieme la somma richiesta. Le banconote che compongono il riscatto sono in gran parte certificati aurei, un tipo di carta moneta molto riconoscibile, stampata con un sigillo giallo e con il retro dorato e il numero di serie di ogni banconota viene annotato. Inoltre, il denaro viene confezionato in una scatola di legno costruita apposta. Tutto per fornire agli inquirenti maggiori opportunità di ritrovare il denaro e risalire ai rapitori. Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, Lindbergh e Breckinridge, il suo avvocato, portano i soldi a casa di John Condon, che quella sera stessa riceve dai rapitori le istruzioni per lo scambio, sempre attraverso un tassista. Lindbergh accompagna in auto Condon al cimitero di St. Raymond. Qui, su di un tavolo, davanti ad un negozio di fiori nei pressi del cimitero, Condon trova un altro messaggio dei rapitori. Prendi i soldi. Segui Whitmore Avenue verso sud. Vieni da solo, io ti troverò. Condon cammina per un centinaio di metri senza incontrare anima viva. Poi decide di tornare all'auto dove lo aspettava il colonnello Lindbergh.
3: Ehi, dottore!
2: Sono qui!
0: Candon si avvia verso la voce. Lindbergh sente l'uomo chiamare, ma rimane in auto a circa 70 metri di distanza. L'uomo, lo stesso uomo del primo incontro, è nascosto dietro un cespuglio presso le mura che circondano il cimitero. Riferirà in seguito Candon che Samtree John, come lo avevano soprannominato, era vestito come la prima volta, con un completo e un cappello fedora.
1: Hai i soldi?
2: No, sono nell'auto.
1: Chi c'è là?
2: Il colonnello Lindbergh. Dov'è il bambino?
1: Il bambino non potrei averlo prima di 6-8 ore.
2: No, mi devi portare dal bambino.
1: Ti ho già detto che è impossibile. Dammi i soldi.
2: Non finché tu non mi dai le prove tangibili che mi dimostrino dove sia il bambino.
1: Non ce le ho con me.
2: Allora valle a prendere.
1: Va bene. Aspettami qui.
2: Sì. E John, questi sono tempi duri. Il colonnello Lindbergh non è così ricco. Ha faticato a trovare $50,000. Posso andare all'auto e portarteli?
1: Immagino che se non potremo avere 70,000, ci dovremo accontentare di 50,000.
2: Adesso dammi le istruzioni, il messaggio che ci indichi dove possiamo trovare il bambino.
1: Torno tra 10 minuti.
0: Risponde Samtree John scomparendo tra le lapidi. Candon va all'auto, prende i soldi, ritorna. Aspetta. Samtree John arriva alle 21:30 e gli chiede subito: hai i soldi? Sì, tu hai quello che voglio. I due fanno lo scambio. John Candon gli dà la scatola contenente il denaro e il rapitore gli porge una busta. Il rapitore sparisce tra le ombre del cimitero. Candon si affretta verso la macchina, dove Lindbergh lo sta aspettando. Il colonnello apre la busta e ci trova un biglietto. Il bambino si trova sulla barca Nelly. Con lui ci sono due donne innocenti. La barca è tra Horseneck Beach e Elizabeth Island. Il piccolo Charles Lindbergh manca alla sua famiglia da un mese. La polizia ha dovuto farsi da parte. Il riscatto è stato pagato, ma il bambino non è stato restituito. Per riavere suo figlio, Lindbergh deve ancora trovarlo.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

vino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E ci siamo, anzi come direbbe Rino Gaetano, io ci sto, torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

ci sarà spesso la buona musica delle classifiche, anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: ascolterai.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e tu dimmi sì se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto.

anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi.

0: 距离感，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio Tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo Tour, un duetto, in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto, e comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Arman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.
1: Stare

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top 10. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio. Ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che bella vita. E quindi Angeli La Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Le vendemmie che farò.

l'armatura non l'avrò. A settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

0: tuoi, molto meglio di un figlio.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Questa è una strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto. Solo per sentire un corpo contro il nostro corpo. Per cambiare tutto.

oppure in galleria come editore. Scudetti mezzo, buon meridionale, se ammazzo in Africa son coloniale, se ammazzo austriaci son patriota, canto da sempre non conosco nota. Piacciole nordiche, specie svedesi, cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono dici? Beh, sono italiano.

Se perde il Napoli faccio un macello, se trovo un portafogli perché è vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici estremisti, furbetti asmatici e poi femministi, di calcio tecnici, d'amor maestri, figli di parroci in gite campestri, del cruciverba siamo i pensatori, quattro infermieri, 106 dottori. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano. Sono stato il solo a perdere la mano, anzi il pallone con il coreano. Sono stato il solo a vincere la guerra, sia con la Svizzera che l'Inghilterra. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano.

Io invece sono nazionalista, specie se ho nomina da deputato, da giornalista a volte pensionato, ma la domenica problemi grossi, segna Giordano, segna Paolo Rossi. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, ma sono italiano, sono stato il primo a perdere la mano, sia col tedesco che l'americano, compasso è vero, ma non è finita, prossima vita.

0: mi ritorna in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.